0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.
2: Ciao, sono Maddalena Damini. Ti piacerebbe conoscere da vicino Mr. Rain? Radio Brescia 7 ti regala questa possibilità. Potrai venire in radio, incontrare Mr. Rain ed assistere dal vivo all'intervista nel magazine di mercoledì 21 ottobre a mezzogiorno.
1: Camminerò, non passo da te.
2: Come fare? Giovedì 15 ottobre per tutto il giorno. Quando ti daremo il via, manda il tuo messaggio WhatsApp al 334-907-9007. Alla prima ascoltatrice o al primo ascoltatore che scriverà «Voglio incontrare Mr. Rain», regaliamo lo special pass di ingresso. Mercoledì 21 ottobre, Mr. Rain sarà a Radio Brescia 7 e tu potresti essere con noi.

Tanti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base. Sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole. Mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo rappresentato.

miglior amico ti tradisce. Ti lascio questa lettera, adesso devo andare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione. Sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.

0: Grande Basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
1: 3 giornate, 3 vittorie. La Leonessa torna a casa per proseguire la striscia positiva. Questa domenica 18 ottobre dalle ore 18 Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Leonessa 2A per raccontare il match fra A2A Leonessa Brescia e Aurora Desio. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
0: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia.

sono troppi muri intorno. E se mi mancherai, non è quello che voglio.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: complicarci la vita.
1: Ciao, sono Maddalena Damini. Ti piacerebbe conoscere da vicino Mr. Rain? Radio Brescia 7 ti regala questa possibilità. Potrai venire in radio, incontrare Mr. Rain ed assistere dal vivo all'intervista nel magazine di mercoledì 21 ottobre a mezzogiorno.
0: Camminerò a un passo da te.
1: Come fare? Giovedì 15 ottobre per tutto il giorno. Quando ti daremo il via, manda il tuo messaggio WhatsApp al 334-907-9007. Alla prima ascoltatrice o al primo ascoltatore che scriverà «Voglio incontrare Mr. Rain», regaliamo lo special pass di ingresso. Mercoledì 21 ottobre, Mr. Rain sarà a Radio Brescia 7 e tu potresti essere con noi.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Questa domenica saremo in diretta da Polavano.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.

0: Notte di note.
1: Notte di note.
2: Notte di note.
3: Salida del vuelo con destino a la

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 3.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.
2: Ciao, sono Maddalena Damini. Ti piacerebbe conoscere da vicino Mr. Rain? Radio Brescia 7 ti regala questa possibilità. Potrai venire in radio, incontrare Mr. Rain ed assistere dal vivo all'intervista nel magazine di mercoledì 21 ottobre a mezzogiorno.
1: Camminerò, non passo da te.
2: Come fare? Giovedì 15 ottobre per tutto il giorno. Quando ti daremo il via, manda il tuo messaggio WhatsApp al 334-907-9007. Alla prima ascoltatrice o al primo ascoltatore che scriverà «Voglio incontrare Mr. Rain», regaliamo lo special pass di ingresso. Mercoledì 21 ottobre, Mr. Rain sarà a Radio Brescia 7 e tu potresti essere con noi.

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
1: Tre giornate, tre vittorie. La Leonessa torna a casa per proseguire la striscia positiva. Questa domenica 18 ottobre dalle ore 18, Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Leonessa A2A per raccontare il match fra A2A Leonessa Brescia e Aurora Desio. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
0: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia.

0: a complicarci la vita.
1: Ciao, sono Maddalena Damini. Ti piacerebbe conoscere da vicino Mr. Rain? Radio Brescia 7 ti regala questa possibilità. Potrai venire in radio, incontrare Mr. Rain ed assistere dal vivo all'intervista nel magazine di mercoledì 21 ottobre a mezzogiorno.
0: Camminerò a un passo da te.
1: Come fare? Giovedì 15 ottobre per tutto il giorno. Quando ti daremo il via, manda il tuo messaggio WhatsApp al 334-907-9007. Alla prima ascoltatrice o al primo ascoltatore che scriverà «Voglio incontrare Mr. Rain», regaliamo lo special pass di ingresso. Mercoledì 21 ottobre, Mr. Rain sarà a Radio Brescia 7 e tu potresti essere con noi.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: A Radio Brescia 7 sono le 4.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.
2: Ciao, sono Maddalena Damini. Ti piacerebbe conoscere da vicino Mr. Rain? Radio Brescia 7 ti regala questa possibilità. Potrai venire in radio, incontrare Mr. Rain ed assistere dal vivo all'intervista nel magazine di mercoledì 21 ottobre a mezzogiorno.
1: Camminerò, non passo da te.
2: Come fare? Giovedì 15 ottobre per tutto il giorno. Quando ti daremo il via, manda il tuo messaggio WhatsApp al 334-907-9007. Alla prima ascoltatrice o al primo ascoltatore che scriverà «Voglio incontrare Mr. Rain», regaliamo lo special pass di ingresso. Mercoledì 21 ottobre, Mr. Rain sarà a Radio Brescia 7 e tu potresti essere con noi.

0: la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Notte di note.
2: Notte di note. Notte di note.
3: Notte di note.

0: grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
1: Tre giornate, tre vittorie. La Leonessa torna a casa per proseguire la striscia positiva. Questa domenica 18 ottobre dalle ore 18 Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Leonessa 2A per raccontare il match fra A2A Leonessa Brescia e Aurora Desio. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
0: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia.

0: bravi a complicarci la vita.
1: Ciao, sono Maddalena Damini. Ti piacerebbe conoscere da vicino Mr. Rain? Radio Brescia 7 ti regala questa possibilità. Potrai venire in radio, incontrare Mr. Rain ed assistere dal vivo all'intervista nel magazine di mercoledì 21 ottobre a mezzogiorno.
0: Camminerò, non passo da te.
1: Come fare? Giovedì 15 ottobre per tutto il giorno. Quando ti daremo il via, manda il tuo messaggio WhatsApp al 334-907-9007. Alla prima ascoltatrice o al primo ascoltatore che scriverà «Voglio incontrare Mr. Rain», regaliamo lo special pass di ingresso. Mercoledì 21 ottobre, Mr. Rain sarà a Radio Brescia 7 e tu potresti essere con noi.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Notte di Note.
1: Notte di Note.
0: Notte di Note. La notte con noi. La notte con la tua radio. Scatman's World.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 5 in punto.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.
2: Ciao, sono Maddalena Damini. Ti piacerebbe conoscere da vicino Mr. Rain? Radio Brescia 7 ti regala questa possibilità. Potrai venire in radio, incontrare Mr. Rain ed assistere dal vivo all'intervista nel magazine di mercoledì 21 ottobre a mezzogiorno.
1: Camminerò, un passo da te.
2: Come fare? Giovedì 15 ottobre per tutto il giorno. Quando ti daremo il via, manda il tuo messaggio WhatsApp al 334-907-9007. Alla prima ascoltatrice o al primo ascoltatore che scriverà «Voglio incontrare Mr. Rain», regaliamo lo special pass di ingresso. Mercoledì 21 ottobre, Mr. Rain sarà a Radio Brescia 7 e tu potresti essere con noi.

0: Brescia 7 Select.
1: Brescia 7 Select.
0: Brescia 7 Select.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.

0: Il grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
1: Tre giornate, tre vittorie. La Leonessa torna a casa per proseguire la striscia positiva. Questa domenica 18 ottobre dalle ore 18, Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Leonessa A2A per raccontare il match fra A2A Leonessa Brescia e Aurora Desio. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
0: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia.
2: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: that man.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.
2: Ciao, sono Maddalena Damini. Ti piacerebbe conoscere da vicino Mr. Rain? Radio Brescia 7 ti regala questa possibilità. Potrai venire in radio, incontrare Mr. Rain ed assistere dal vivo all'intervista nel magazine di mercoledì 21 ottobre a mezzogiorno.
1: Camminerò, non passo da te.
2: Come fare? Giovedì 15 ottobre per tutto il giorno. Quando ti daremo il via, manda il tuo messaggio WhatsApp al 334-907-9007. Alla prima ascoltatrice o al primo ascoltatore che scriverà «Voglio incontrare Mr. Rain», regaliamo lo special pass di ingresso. Mercoledì 21 ottobre, Mr. Rain sarà a Radio Brescia 7 e tu potresti essere con noi.

0: piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Questa domenica saremo in diretta da Polavano.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7. Easy, easy, easy. We keep on going up.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 6.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.
2: Ciao, sono Maddalena Damini. Ti piacerebbe conoscere da vicino Mr. Rain? Radio Brescia 7 ti regala questa possibilità. Potrai venire in radio, incontrare Mr. Rain ed assistere dal vivo all'intervista nel magazine di mercoledì 21 ottobre a mezzogiorno.
1: Camminerò a un passo da te.
2: Come fare? Giovedì 15 ottobre per tutto il giorno. Quando ti daremo il via, manda il tuo messaggio WhatsApp al 334-907-9007. Alla prima ascoltatrice o al primo ascoltatore che scriverà «Voglio incontrare Mr. Rain», regaliamo lo special pass di ingresso. Mercoledì 21 ottobre, Mr. Rain sarà a Radio Brescia 7 e tu potresti essere con noi.

0: Christmas.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
1: Tre giornate, tre vittorie. La Leonessa torna a casa per proseguire la striscia positiva. Questa domenica 18 ottobre dalle ore 18, Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Leonessa A2A per raccontare il match fra A2A Leonessa Brescia e Aurora Desio. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
0: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia.

0: www.radioradio.it.
1: Dal 17 al 25 settembre torna l'Extended Open Weekend Toyota Unica Bonera. Settembre, volevo dire ottobre. Cambia il mese, restano i vantaggi. Scopri nuova Toyota Yaris Cross con kit invernale in omaggio e supervalutazione del tuo usato fino a 1500 euro. Ti aspettiamo da Toyota Unica Bonera, a Brescia e a Lonato del Garda, dal 17 al 25 ottobre. Sì, ottobre!
2: Ci sono città che aspettano e poi ci sono città che ricominciano. Noi siamo ripartiti. Da una città, da un palazzetto, da chi c'era ieri, da chi ci sarà domani, da chi ha deciso che questa storia non poteva finire. Una nuova squadra, una nuova sfida, la stessa città, la stessa fame, lo stesso orgoglio. Siamo tornati. Anzi, non ce ne siamo mai andati. Info biglietti e abbonamenti, ticketing @leonessa-brescia.it.

0: Alla Prix trovi in offerta 3x2 passata di Rica a 80 centesimi e tonno nostromo grammi 100 a 99 centesimi al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
3: Scopri l'offerta fino al 31 ottobre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

0: complicarci la vita.
1: Ciao, sono Maddalena Damini. Ti piacerebbe conoscere da vicino Mr. Rain? Radio Brescia 7 ti regala questa possibilità. Potrai venire in radio, incontrare Mr. Rain ed assistere dal vivo all'intervista nel magazine di mercoledì 21 ottobre a mezzogiorno.
0: Camminerò a un passo da te.
1: Come fare? Giovedì 15 ottobre per tutto il giorno. Quando ti daremo il via, manda il tuo messaggio WhatsApp al 334-907-9007. Alla prima ascoltatrice o al primo ascoltatore che scriverà «Voglio incontrare Mr. Rain», regaliamo lo special pass di ingresso. Mercoledì 21 ottobre, Mr. Rain sarà a Radio Brescia 7 e tu potresti essere con noi.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: www.extendido.it.
1: Dal 17 al 25 settembre torna all'Extended Open Weekend Toyota Unica Bonera. Settembre, volevo dire ottobre. Cambia il mese, restano i vantaggi. Scopri nuova Toyota Yaris Cross con kit invernale in omaggio e supervalutazione del tuo usato fino a 1500 euro. Ti aspettiamo da Toyota Unica Bonera, a Brescia e a Lonato del Garda, dal 17 al 25 ottobre. Sì, ottobre! Sono più

0: Solo alla Prix trovi in offerta 3x2 latte Reggiano a 66 centesimi e prosciutto crudo rovagnati a 1,99 euro al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Vuoi avviare la tua nuova attività? Hai già pensato all'iter burocratico, ai requisiti, agli aspetti fiscali, ai costi per iniziare? Il servizio Nuove Imprese delle Camere di Commercio Italiane ti dà supporto gratuito per il tuo progetto, informazioni, formazione e i servizi della piattaforma nazionale SNI. Per pianificare la tua attività in modo consapevole, contatta il servizio Nuove Imprese. Vai sul sito della Camera di Commercio di Brescia o scrivi a nuoveimprese@bs.camcom.it.
3: Acqua, luce, il tuo nuovo bagno non nasce per caso. Negli showroom Barcella ti guidiamo nella scelta della soluzione più adatta al tuo stile e ai tuoi spazi. Vieni a trovarci nei nuovi showroom di Albano Sant'Alessandro e Colle Beato. Barcella, dominiamo l'acqua e la luce. Per voi, scopri tutti gli showroom su barcella.it.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Questa domenica saremo in diretta da Polavano.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7. Buongiorno.
3: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metalmark a Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
6: Giornale orario, edizione locale.
7: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Non c'è stato nulla da fare per il mulatore di 52 anni di Caino, Flavio Bertacchini, caduto ieri mattina da un ponteggio in un cantiere a Gottolengo. L'uomo è morto. I soccorritori hanno provato a rianimarlo, visto che era in arresto cardiaco dopo essere precipitato da circa 2 metri. Ora sono in corso tutti gli accertamenti del caso da parte di ATS e carabinieri per capire se l'uomo sia caduto per un malore o per altri motivi. Paura per un ragazzino di 16 anni che nel primo pomeriggio di ieri è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Sale Marasino. L'adolescente, in sella al suo scooter, stava tornando a casa da scuola. L'impatto con un'auto è avvenuto all'altezza dell'incrocio tra via Provinciale e via Curetto. In un primo momento si è temuto che le ferite fossero gravi ed è stato allertato anche l'elisoccorso di Bergamo, ma le condizioni del giovane, stando alle prime informazioni, non sarebbero preoccupanti e non si è reso necessario il trasporto in ospedale a bordo dell'elicottero. La dinamica e al vaglio della polizia stradale di Iseo. È bastato un semplice controllo stradale a mettere nei guai due giovani, uno di Muscolina e l'altro di Roe Volciano, fermati a Villanuova sul Clisi nei giorni scorsi da una pattuglia della polizia locale della Valle Sabbia. Quello che sembrava un normale accertamento si è infatti trasformato in una scoperta ben più significativa quando gli agenti hanno trovato all'interno dell'auto un piccolo arsenale composto da un'ascia, un coltello, una mazza metallica e una catena munita di lucchetto. Per entrambi è così scattata una denuncia per porto abusivo di oggetti atti a offendere. Proseguendo con le verifiche, gli agenti hanno riscontrato ulteriori anomalie, questa volta legate ai documenti dei due giovani. Il conducente è infatti risultato sprovvisto di patente e di guida, circostanza che gli è costata un'ulteriore denuncia. Un uomo è stato arrestato in flagranza di reato dagli agenti del comando di polizia locale di Rezzato per una truffa ai danni di un uomo di 85 anni. Tutto è iniziato venerdì sera quando il sospettato ha contattato telefonicamente l'anziano signore annunciando di far parte di un'associazione benefica e che la mattina seguente sarebbe passato a casa sua per ritirare una donazione in denaro destinata alla cooperativa sociale. Insospettito, l'85enne non ha però esitato a contattare la polizia locale, che ha immediatamente predisposto un servizio di osservazione direttamente presso la sua abitazione. Grazie alla prontezza di spirito dell'anziano e al tempestivo intervento della polizia locale, per il truffatore a quel punto è scattato l'arresto. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
6: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
3: Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metalmark a Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
8: Stai con noi tra poco su Radio Brescia 7. Alex Rusconi con Buongiorno Brescia.
9: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
10: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.
2: Ciao, sono Maddalena Damini. Ti piacerebbe conoscere da vicino Mr. Rain? Radio Brescia 7 ti regala questa possibilità. Potrai venire in radio, incontrare Mr. Rain ed assistere dal vivo all'intervista nel magazine di mercoledì 21 ottobre a mezzogiorno.
1: Camminerò a un passo da te.
2: Come fare? Giovedì 15 ottobre per tutto il giorno. Quando ti daremo il via, manda il tuo messaggio WhatsApp al 334-907-9007. Alla prima ascoltatrice o al primo ascoltatore che scriverà «Voglio incontrare Mr. Rain», regaliamo lo special pass di ingresso. Mercoledì 21 ottobre, Mr. Rain sarà a Radio Brescia 7 e tu potresti essere con noi.

0: Buongiorno Brescia, musica e notizie da ascoltare e condividere con Alex Rusconi.
1: Meno male che ci siamo anche questa mattina. Buongiorno, sono Alex Rusconi, pronto a tenervi compagnia da adesso fino alle ore 10. Dai che ci passiamo questa prima parte di mattinata insieme con tante cose da fare, devo dire, tante cose di cui parlare, faremo anche una bella intervista. Vi regalerò un special pass per conoscere Mr. Rain, ma soltanto quando sarà il momento dovete scrivermi il messaggio, perché continuano ad arrivare messaggi a caso: voglio conoscere Mr. Rain, ma i messaggi a caso non servono a niente. Quando vi darò il via, lì dovrete mandarmi un messaggio con questa scritta e naturalmente con il vostro nome, con il vostro numero telefonico, sennò come facciamo a contattarvi? Ma soltanto quando vi daremo il via. E questa mattina, quest'oggi, anzi in tutta la giornata, regaleremo 5 special pass, quindi ne regalerò uno io, ne regalerà uno Maddalena e poi ancora il nostro Andrea Lombardi, gli Armadilli, quindi tutto il giorno ci sarà la possibilità di portarsi a casa questo pass speciale che vi permetterà poi di incontrare Mr. Rain qui negli studi di Radio Brescia 7 mercoledì prossimo. Detto questo, quindi fermatevi, non scrivete inutilmente, quando vi darò il via sarà molto chiaro il momento. Adesso invece sappiate che faremo una bella intervista, ripeto, con un personaggio straordinario, non vi dico ancora come si chiama, chi è. Ci regaleremo la musica e l'informazione come ogni mattina, quindi la musica di ieri e di oggi, italiana e internazionale, la seleziona Fulvio Marino per noi, e naturalmente informazione locale all'ora esatta, nazionale invece a partire dalle 8:30 alla mezz'ora, quindi rimanendo qui saprete anche cosa succede. Restate con me, restate in mia compagnia, non soltanto se siete fan di Mr. Rain, anche se vi piace in generale la musica, se avete voglia di passare una mattinata così solare. Io cerco sempre di evitare le brutte notizie e di dirvi soltanto cose carine, a parte tra poco che faremo naturalmente la rassegna stampa, ecco, la prima pagina del giornale di Brescia, ma poi solo notizie leggere che trovo in rete, che trovo sul giornale, da condividere con voi. Ormai insomma il programma, il format di Buongiorno Brescia lo conoscete e quindi sapete anche che potete, se avete voglia, intervenire attraverso il nostro numero WhatsApp 334 907 9007, non per conoscere Mr. Rain, quello soltanto al mio segnale, ma per scrivermi, per salutarmi, per raccontarmi qualcosa di voi, cosa state facendo, chi siete, perché ascoltate Radio Brescia 7, oppure se volete fare una dedica a qualcuno che compie gli anni, fare gli auguri a qualcuno, segnalarmi anomalie stradali. Insomma, questo numero WhatsApp usatelo per quello che volete, ogni volta che volete, ma per quanto riguarda il gioco di Mr. Rain, lì soltanto quando vi darò il via. Per il resto poi usatelo per tante altre cose. Insomma, è aperto, io poi i vostri messaggi li leggo, come ben sapete. Va bene, mi sono dilungato un po' troppo in questo inizio, sì, sono già le 7:14 minuti, sono 14 minuti che parlo, no scherzo, saranno 3 minuti, dai, 3 al massimo. Adesso lasciamo lo spazio alla musica perché c'è Phil Collins, quindi un bel passo indietro nel tempo, ma un'atmosfera meravigliosa. Two hearts, due cuori, e spero siano molti di più i cuori in ascolto in questo momento su Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.

0: Grande Basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
1: Tre giornate, tre vittorie. La Leonessa torna a casa per proseguire la striscia positiva. Questa domenica 18 ottobre dalle ore 18 Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Leonessa 2A per raccontare il match fra A2A Leonessa Brescia e Aurora Desio. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
0: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia.
2: Spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
3: Dal 17 al 25 settembre torna l'Extended Open Weekend Toyota Unica Bonera. Settembre, volevo dire ottobre. Cambia il mese, restano i vantaggi. Scopri nuova Toyota Yaris Cross con kit invernale in omaggio e supervalutazione del tuo usato fino a 1500 euro. Ti aspettiamo da Toyota Unica Bonera a Brescia e a Lonato del Garda dal 17 al 25 ottobre. Sì, ottobre!

0: Luce riscalda in radio 10. Vi aspettiamo in via Serradello 125 a Sarezzo. Big Mat Muffler, porte aperte alle opportunità.
1: Tutto cambia, la Costituzione resta. Governi, mercati, algoritmi, i poteri cambiano volto, ma i principi che li devono governare restano gli stessi. Nel saggio La Repubblica di Tutti, gli autori rileggono la Costituzione italiana come bussola di fronte alle nuove sfide della società. In edicola con il Giornale di Brescia.
2: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
3: Scopri l'offerta fino al 31 ottobre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
5: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Prima pagina.
1: La voce di Brescia ci porta nello spazio dedicato alla prima pagina del giornale di Brescia di oggi. Lo leggo io per voi, così vi do un po' un'infarinatura di quello che è successo. Poi naturalmente vi invito all'approfondimento acquistando il giornale in edicola oppure leggendolo digitalmente su www.giornaledibrescia.it. Allora, giornale di Brescia di oggi, giovedì 15 ottobre, accordo sul diesel russo, Meloni contro Trump. Ai, la premier, scelta rischiosa. Mosca, non sono affari di Roma. La Russia continua a bombardare obiettivi energetici ucraini. Va bene. Il conflitto ucraino, appunto, è anche il protagonista della spalla di Giovanni Cadioli. La Casa Bianca ha scelto di aiutare Putin a vincere. E devo dire che questo Trump è uno di cui ci si può fidare. Settimana corta, intesa tra TPL, Broletto e 7 istituti della Bassa. Saranno 9.000 gli studenti coinvolti nel progetto per l'anno 2027-2028. Castelletti insultata sui social. Ho denunciato, basta odio. Il nostro sindaco, che a un certo punto ha preso posizione, si è stancata giustamente di essere insultata gratuitamente da dei maleducati sui social. Muratore precipita da un ponteggio e perde la vita. È accaduto ieri a Gottolengo. La vittima aveva 52 anni ed era di Caino. A Chiari, il mio manifesto per i libri che fanno bene. Verso il traguardo dei 30 anni di attività, il Leone Verde porta alla microeditoria la sua scommessa sulla poesia illustrata. Oh, dai, che qualcuno ci salva. La poesia salva il mondo. E poi c'è la fotonotizia che parla del Collection Days, mille miglia, un secolo di storie raccontate. È partito l'iniziativa Collection Days, che saranno i giorni nei quali ci saranno a disposizione, anzi voi metterete a disposizione materiale sulla mille miglia e lo porterete qui al giornale di Brescia, e noi cercheremo di dare valore ai vostri oggetti creando una sorta di archivio. E si è partiti, insomma, ieri, che ha riportato una giornata che ha portato alla luce un patrimonio legato veramente alla memoria di questa corsa, la corsa più bella del mondo, che, ve lo ricordo, nel 2027 compie 100 anni, ed è per questo che ci si sta muovendo per dare ancora più valore a un evento che da sempre ha un grande valore a Brescia, perché mette Brescia davvero al centro del mondo, ma che nella prossima edizione vedrà questo centenario importantissimo, al quale tramite proprio i Collection Days potete dare anche il vostro contributo. Detto questo, erano tutte queste le notizie della prima pagina. Vi invito ad approfondirle sul sito www.giornaledibrescia.it, oppure mi rivolgo specialmente a quelli più giovani, andando in edicola, che sono quegli stabiotti con un sacco di giornali fuori. Andate lì e dite: buongiorno, mi dà il giornale di Brescia per favore? Certo, e vi passano il giornale cartaceo, così ve lo potete leggere in macchina, stravaccati sulla panchina, a casa, dove volete. Fatelo, che leggere il giornale cartaceo è veramente un contatto vero con il passato e con le notizie. Sono veramente un boomer buono. Andiamo avanti con la musica, ci consoliamo così. Alle 7:27 minuti su Radio Brescia 7 c'è Audrey Hubbard, questa è la sua See You Me.

vera e propria storia raccontata da quella grande e meravigliosa cantautrice che è Carmen Consoli. Questi erano i suoi fiori d'arancia, una storia triste devo dire, di questa che si sposa, ma lo sposo non arriva, resta lì imbarazzata con il prete che la guarda e dice che facciamo? Questa è la storia. 7:33 minuti su Radio Brescia 7, cominciamo a leggere i vostri messaggi partendo dal mio amico Gabriele di Botticino, che anche questa mattina mi ha inviato un bel messaggio. Ciao Alex, a tutta la tua tribù, ecco il mio pensiero di oggi, molto breve. Le donne hanno uno sguardo in più, l'intuito arriva dove gli occhi non possono vedere. Quanto siamo d'accordo con Gabriele di Botticino questa mattina? Eh sì, buona giornata anche a te, caro Gabriele. E poi abbiamo, vediamo un po', un messaggio, questo è bello, questo mi piace. Il messaggio è ciao. Va bene, ciao a te, non so chi tu sia, non ti sei firmato, però mi piace. Poi ci sono una sfilza di messaggi, voglio conoscere Mr. Rain, sì, ma non è ancora il momento. Buongiorno Alex, buona giornata, grazie Radio Brescia 7 di esistere. Questo ce lo scrive il nostro amico Massimo. Poi voglio conoscere Mr. Rain, voglio conoscere Mr. Rain. Ma in quanti avete scritto? Questi messaggi ci fanno piacere, perché vuol dire che siete dei fan di Mr. Rain, ma vuol dire anche che non siete attenti, perché finché non diamo il via, insomma, i messaggi cadono un po' nel vuoto. Buongiorno Alex e buongiorno Brescia da Paola di Calcinatello. Ciao Paola. E poi qui un'altra sfilza di voglio conoscere Mr. Rain. Siete veramente in tanti, quindi preparatevi, perché tra poco, tra mezz'oretta circa, ve lo dico, vi aiuto, tra mezz'oretta circa lancerò il gioco, vi spiegherò come funziona e a quel punto potrete inviare il vostro messaggio. Dovete cercare di essere i più veloci o i più convincenti, perché vi do un suggerimento: visto che il messaggio dovete prepararlo prima, allora dovrà esserci per forza la scritta voglio conoscere Mr. Rain, il vostro nome e il vostro numero telefonico, perché vi devo contattare, quindi mi raccomando, anche perché se mi mandate il messaggio velocemente ma poi non rispondete al numero, l'omaggio passa al messaggio successivo. Ma se avete voglia, visto che il messaggio, ripeto, lo preparate prima e lo inviate poi all'ultimo, scrivetemi anche 3-4 righe in più sul perché volete conoscere Mr. Rain, su quanto siete fan di Mr. Rain, perché ci tenete così tanto, cercate di convincerci. Allora a quel punto varrà comunque la regola del più veloce, però se il più veloce, che ne so, non ci convince molto e ci convince il secondo che arriva, potrebbe anche succedere che lo diamo al più convincente. Insomma, è una scelta che facciamo noi in qualche modo, quindi intanto arriverete tutti insieme, a questo punto è più giusto scegliere il più convincente che il più veloce. Pensateci, che tra poco facciamo questo gioco. Anche questa volta mi sono dilungato, stamattina sono un chiacchierone, dai, godiamoci Miley Cyrus. Let's go.

0: Pot.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.
2: Ciao, sono Maddalena Damini. Ti piacerebbe conoscere da vicino Mr. Rain? Radio Brescia 7 ti regala questa possibilità. Potrai venire in radio, incontrare Mr. Rain ed assistere dal vivo all'intervista nel magazine di mercoledì 21 ottobre a mezzogiorno.
1: Camminerò, non passo da te.
2: Come fare? Giovedì 15 ottobre per tutto il giorno. Quando ti daremo il via, manda il tuo messaggio WhatsApp al 334-907-9007. Alla prima ascoltatrice o al primo ascoltatore che scriverà «Voglio incontrare Mr. Rain», regaliamo lo special pass di ingresso. Mercoledì 21 ottobre, Mr. Rain sarà a Radio Brescia 7 e tu potresti essere con noi.
3: Dal 17 al 25 settembre torna l'Extended Open Weekend Toyota Unica Bonera. Settembre, volevo dire ottobre. Cambia il mese, restano i vantaggi. Scopri nuova Toyota Yaris Cross con kit invernale in omaggio e supervalutazione del tuo usato fino a 1500 euro. Ti aspettiamo da Toyota Unica Bonera a Brescia e a Lonato del Garda dal 17 al 25 ottobre. Sì, ottobre.

0: 10% con il codice riscalda in radio 10. Vi aspettiamo in via Serradello 125 a Sarezzo. Big Matt Mufflin, porte aperte alle opportunità.
1: Amore, mi passeresti la cazzuola? È quella lì, vicino al martello pneumatico.
2: Ancora con questi ritocchini alla dispensa?
1: Su via, tesoro, pensa in grande. Da Italmark è tempo di grandi marche. Scopri dal 7 al 20 ottobre olio extravergine di oliva classico De Cecco un litro, 4,99 euro. I possessori di carta Nibis, caffè macinato gusto classico vivace tradizionale Pellini per 3, 750 grammi, 7,49 euro. Yogurt Mix Müller 150 oppure 120 grammi, 89 centesimi. Italmark, la spesa secondo me.
3: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Radio Brescia 7, meteo.
1: Grazie a Big Matt Maflan, in via Serradello 125 a Sarezzo. Trovate tutto per l'edilizia e molto di più!
2: Belli puntuali come il sole nello spazio meteo delle 7.45 anche oggi. Allora, devo ringraziare Nicola Gelfi, oggi sono veramente tre righe il bollettino meteo. Meno male che poi domani avremo Riccardo Paroni, così daremo un'occhiata non soltanto alle previsioni di domani ma anche a quelle del weekend. Cercheremo di fare una panoramica un pochino più ampia. Invece quelle di oggi, ripeto, per cui ringrazio Nicola Gelfi, meteopassione.com, sono queste. Nel pomeriggio da nord arriveranno banchi di nubi alte, ma il tempo rimarrà stabile e asciutto. Temperature massime stazionarie, molto sopra la norma in montagna soprattutto. Quindi anche oggi ci sarà bel tempo, arriveranno nubi alte, ma fa niente, non comporteranno nulla, addirittura le temperature massime saranno molto sopra la norma nelle zone di montagna. Quindi insomma, questo è un autunno particolare, c'è ancora caldo, dobbiamo aspettare ancora forse qualcosina. Domani ne parliamo con Riccardo prima di capire di entrare nel reale ottobre-novembre. Pensate che vi racconto questa cosa: domenica mi sono messo la dolce vita e ho sbagliato in pieno, cioè, però ho detto siamo già a metà ottobre, è ora della dolce vita, no? Zero, l'ho messa e l'ho tolta dopo un'ora perché praticamente stavo morendo, anche se era sera. E quindi voglio dire, cerchiamo di, come dire, adeguarci a questo tempo stando attenti magari la sera e la mattina presto a portarci comunque il piccolo giubbettino. Grazie agli amici di meteopassione.com, domani esattamente a quest'ora torno insieme a Riccardo Paroni con il meteo.
0: Radio Brescia 7, meteo.
1: Grazie a Big Matt Maflan, in via Serradello 125 a Sarezzo. Trovate

0: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Vieni a scoprire la promo autunno Tanghetti Salotti. Prezzi scontati fino al 50% su una vastissima selezione di prodotti in pronta consegna ed un'ulteriore offerta lancio del meno 15% sulla nuovissima collezione di divani. Tutta da scoprire. La promo autunno Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Concesio, Brescia, Osio Sopra e Bergamo Centro.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Da 25 anni con ING. Puoi.
4: Sì, ma cosa?
3: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
4: Ah, e per i risparmi?
3: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
4: Mica male!
3: E allora scegli ING.
4: Vado subito su ing.it.
3: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
5: La tua auto è stupenda!
6: Già!
5: Voglio salire subito! Ah, ma è nuova, Doctor!
6: Ma no, è sempre la mia auto! Lavata, lucidata, protetta e disinfettata in Doctor Car Wash!
5: Dove?
6: In Doctor Car Wash! L'autolavaggio più evoluto di sempre! È a Brescia! Segnati il sito, dai! DoctorCarWash.it.
5: Come?
7: DoctorCarWash.it!
8: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
9: Volete cambiare l'arredamento della vostra casa ma non sapete da dove cominciare? Da noi trovate sempre la soluzione migliore. Vasta scelta di tendaggi, tendine, dalle più classiche alle più moderne, dal salotto alla camera da letto. Inoltre trovate tutti gli accessori, bastoni, bacchette, calamite e molto altro. Ma non è finita. Se preferite abbiamo un'ampia scelta di tessuti per il confezionamento su misura.
8: A Brescia, Rezzato, Chiari.
10: Ad ottobre Tiger 8, il SUV elegante e spazioso da 176 cavalli è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Tiger è un brand di DR Automobile Group.
11: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7,

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
0: A Radio Brescia 7 sono le 8.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metalmark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
2: Giornale orario, edizione locale.
5: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Non c'è stato nulla da fare per il mulatore di 52 anni di Caino, Flavio Bertacchini, caduto ieri mattina da un ponteggio in un cantiere a Gottolengo. L'uomo è morto. I soccorritori hanno provato a rianimarlo, visto che era in arresto cardiaco dopo essere precipitato da circa 2 metri. Ora sono in corso tutti gli accertamenti del caso da parte di ATS e carabinieri per capire se l'uomo sia caduto per un malore o per altri motivi. Paura per un ragazzino di 16 anni che nel primo pomeriggio di ieri è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Sale Marasino. L'adolescente, in sella al suo scooter, stava tornando a casa da scuola. L'impatto con un'auto è avvenuto all'altezza dell'incrocio tra via Provinciale e via Curetto. In un primo momento si è temuto che le ferite fossero gravi ed è stato allertato anche l'elisoccorso di Bergamo, ma le condizioni del giovane, stando alle prime informazioni, non sarebbero preoccupanti e non si è reso necessario il trasporto in ospedale a bordo dell'elicottero. La dinamica e al vaglio della polizia stradale di Iseo. È bastato un semplice controllo stradale a mettere nei guai 2 giovani, uno di Muscolina e l'altro di Roe Volciano, fermati a Villanuova sul Clisi nei giorni scorsi da una pattuglia della polizia locale della Valle Sabbia. Quello che sembrava un normale accertamento si è infatti trasformato in una scoperta ben più significativa quando gli agenti hanno trovato all'interno dell'auto un piccolo arsenale composto da un'ascia, un coltello, una mazza metallica e una catena munita di lucchetto. Per entrambi è così scattata una denuncia per porto abusivo di oggetti atti a offendere. Proseguendo con le verifiche, gli agenti hanno riscontrato ulteriori anomalie, questa volta legate ai documenti dei 2 giovani. Il conducente è infatti risultato sprovvisto di patente e di guida, circostanza che gli è costata un'ulteriore denuncia. Un uomo è stato arrestato in flagranza di reato dagli agenti del comando di polizia locale di Rezzato per una truffa ai danni di un uomo di 85 anni. Tutto è iniziato venerdì sera quando il sospettato ha contattato telefonicamente l'anziano signore annunciando di far parte di un'associazione benefica e che la mattina seguente sarebbe passato a casa sua per ritirare una donazione in denaro destinata alla cooperativa sociale. Insospettito, l'85enne non ha però esitato a contattare la polizia locale, che ha immediatamente predisposto un servizio di osservazione direttamente presso la sua abitazione. Grazie alla prontezza di spirito dell'anziano e al tempestivo intervento della polizia locale, per il truffatore a quel punto è scattato l'arresto. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
6: Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metalmark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
7: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
8: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.
2: Ciao, sono Maddalena Damini. Ti piacerebbe conoscere da vicino Mr. Rain? Radio Brescia 7 ti regala questa possibilità. Potrai venire in radio, incontrare Mr. Rain ed assistere dal vivo all'intervista nel magazine di mercoledì 21 ottobre a mezzogiorno.
1: Camminerò a un passo da te.
2: Come fare? Giovedì 15 ottobre per tutto il giorno. Quando ti daremo il via, manda il tuo messaggio WhatsApp al 334-907-9007. Alla prima ascoltatrice o al primo ascoltatore che scriverà «Voglio incontrare Mr. Rain», regaliamo lo special pass di ingresso. Mercoledì 21 ottobre, Mr. Rain sarà a Radio Brescia 7 e tu potresti essere con noi.
3: State ascoltando Buongiorno Brescia con Alex Rusconi.

Eccola qua, la casa in fiamme di Mr. Rain, che ci porta alle 8:11 minuti nella seconda ora di Buongiorno Brescia. Mr. Rain sarà qui negli studi di Radio Brescia 7 la prossima settimana, ospite del magazine di Maddalena Damini a mezzogiorno di mercoledì prossimo. E come sapete abbiamo dato questa possibilità a 5 di voi di poter essere presenti, di conoscere Mr. Rain, di fare una foto, di chiedergli l'autografo, di chiacchierare brevemente con lui, questo meet and greet che avverrà qui negli studi della radio, quindi vedrete anche fisicamente la radio. Come fare? Allora attenzione, perché sto per darvi il via, quindi state attenti, preparate il messaggio WhatsApp che dovete inviare quando vi darò il via, al 334 907 9007. Deve contenere la scritta "voglio conoscere Mr. Rain", il vostro nome e il vostro numero telefonico al quale possa contattarvi immediatamente per appunto questo pass. E poi, se avete voglia, aggiungeteci due righe sul perché vorreste vincere questo pass, sul perché vorreste incontrare Mr. Rain, quali sensazioni vi provoca e come vi preparate eventualmente a questo evento, perché manca una settimana. Vi lascio scrivere con calma al mio 3, al mio via. Potete cominciare a inviare i messaggi e io sceglierò il primo messaggio, ma non è detto, potrei anche scegliere il secondo se mi convince di più come contenuto. Quindi siate bravi, ma soprattutto brave, perché so che insomma le fan di Mr. Rain sono soprattutto di sesso femminile, ragazze giovani che sanno usare i social, che sanno usare lo smartphone per fare queste cose. Siete pronte? E allora 1, 2, 3, via! Il primo, la prima che arriva, porta a casa

0: Shadow, Mike Oldfield alle 8 e 16 minuti e abbiamo la prima vincitrice del pass, dello special pass per conoscere Mr. Rain. Si chiama Samantha ed è caduta la linea. Adesso cercheremo di recuperarla perché comunque è lei la più veloce e ci ha anche convinto, perché è stata realmente la più veloce, quindi la prima che ha scritto, e in più ci ha anche scritto: voglio conoscere Mr. Rain, lo seguo dal 2009 quando ha fatto le sue prime canzoni e a volte sembrano scritte apposta per me, e quindi questo messaggio ci ha convinto. Dopo la raggiungiamo telefonicamente, facciamo due chiacchiere con lei.
1: Buona mattina e buon lavoro, accompagnati dalla musica e l'informazione di Radio Brescia 7. State ascoltando Buongiorno Brescia con Alex Rusconi. Il grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
2: Tre giornate, tre vittorie. La Leonessa torna a casa per proseguire la striscia positiva. Questa domenica 18 ottobre dalle ore 18, Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Leonessa A2A per raccontare il match fra A2A Leonessa Brescia e Aurora Desio. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
1: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia.
3: Spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
4: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
5: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
4: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
5: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
4: Vinci con Conad.
5: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
6: Affari perfetti.
7: Vieni a scoprire la promo autunno Tanghetti Salotti. Prezzi scontati fino al 50% su una vastissima selezione di prodotti in pronta consegna ed un'ulteriore offerta lancio del meno 15% sulla nuovissima collezione di divani. Tutta da scoprire. La promo autunno Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Concesio, Brescia, Osio Sopra e Bergamo Centro.
6: Da Tanghetti, affari perfetti.
8: Vuoi avviare la tua nuova attività? Hai già pensato all'iter burocratico, ai requisiti, agli aspetti fiscali, ai costi per iniziare? Il servizio Nuove Imprese delle Camere di Commercio Italiane ti dà supporto gratuito per il tuo progetto, informazioni, formazione e i servizi della piattaforma nazionale SNI. Per pianificare la tua attività in modo consapevole, contatta il servizio Nuove Imprese. Vai sul sito della Camera di Commercio di Brescia o scrivi a nuoveimprese@bs.camcom.it.
9: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
10: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
11: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
12: Hai guardato il volantino prima, vero?
13: Compralo subito, è 3x2.
12: 3x2 finisce stasera?
13: L'hai presa la Fidelity Card?
14: Con la Fidelity Card ti costa meno.
13: Hai visto che è sotto costo?
12: È a metà prezzo, prendine due.
13: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
15: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
16: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: La voce di Giorgia è sempre bella da ascoltare, anche in questa sua versione nuova, Paralumi. E adesso vediamo se siamo riusciti a contattare Samantha. Sei al telefono con noi, buongiorno!
1: Buongiorno.
0: Eccola qui, Samantha è la prima vincitrice dello Special Pass per conoscere Mr. Rain. Allora, tu ci hai scritto che addirittura segui Mr. Rain dal 2009. Tu eri una ragazzina, ma anche lui di fatto era un ragazzino.
1: Esatto,
0: però
1: sì.
0: Come hai conosciuto, come hai scoperto la sua musica?
1: Perché in pratica aveva fatto un concerto nella mia scuola delle superiori con l'attuale suo compagno che era Osso.
0: Sì.
1: Che cantava con lui e aveva fatto un concerto di fine anno lì. Ho ascoltato la sua prima canzone, che adesso non esiste neanche più sulla rete, che è Young Wild and Free. E da lì basta.
0: E poi insomma sei rimasta affezionata, l'hai seguito anche nelle sue varie avventure e disavventure, perché io ricordo anche quell'edizione di X-Factor in cui proprio con Osso passarono ma non firmarono il contratto perché lo ritennero troppo stringente. Avevano ragione loro e infatti hanno poi dato ragione anche a Mr. Rain, che di fatto è riuscito a trovare una strada per i fatti suoi. Una strada che devo dire merita di percorrere, perché oltre che essere un grande artista è anche un bravo ragazzo. Immagino che tu quindi l'avrai già conosciuto lui.
1: Sì, sono andati a molti suoi concerti in tutti questi anni, per esempio, bellissimo rivederlo, sentire le sue canzoni e tutto.
0: E allora
1: è sempre emozione.
0: Settimana prossima avrai il piacere di rincontrarlo qui negli studi di Radio Brescia 7. Sarà un piacere anche conoscere te, cara Samantha. Grazie di aver partecipato al nostro gioco.
1: Grazie a voi.
0: Complimenti e ci vediamo settimana prossima.
1: A mercoledì.
0: Ciao Samantha.
1: Ciao.
2: Tra poco il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.

0: Giornale Orario, edizione nazionale.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Al via questa mattina a Bruxelles il Consiglio europeo, sul tavolo dei 27 leader il dossier Ucraina, ma anche energia, bilancio e migranti. Ieri in Parlamento le comunicazioni di Giorgia Meloni, via libera alle risoluzioni della maggioranza, respinte quelle delle opposizioni. La Premier ha rivendicato l'azione del governo su energia e sostegno a Kiev, poi ha messo in guardia sull'intesa sul gasolio russo raggiunta fra Trump e Mosca. Sentiamo un passaggio del suo intervento.
2: È una scelta che io considero molto rischiosa. Chiaramente tutti comprendiamo e condividiamo l'esigenza di contenere i prezzi dell'energia che pesano su famiglie e imprese anche in Italia. Ma dobbiamo essere consapevoli che l'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina. E quindi il risultato di questa scelta è dubbio, mentre i rischi sono chiari.
1: Acceso lo scontro in aula con le opposizioni, che hanno accusato il governo di essere isolato e debole. Sentiamo la segretaria del PD, Elish Lein.
3: Negli ultimi mesi abbiamo visto un'Italia sempre più spesso assente, proprio quando altri paesi europei prendevano iniziative comuni. È accaduto sull'Europa, è accaduto sulla Palestina, sull'Ucraina. E lo abbiamo visto perfino con la scelta dell'assenza alle Nazioni Unite. Voi delegittimate le sedi multilaterali e stamattina in un'ora di discorso non ha trovato 5 secondi per condannare le inaccettabili sanzioni di Trump alla Corte Penale Internazionale.
1: In Ucraina le prese con vasti blackout, ancora vittime nella notte, un massiccio attacco russo ha colpito l'est del paese provocando almeno 3 morti e 6 feriti. I raid hanno preso di mira infrastrutture logistiche e di trasporto, oltre a diversi stabilimenti industriali della città. La banda della minicar in azione a Roma, sono 2 ragazzi, un 17enne e un 16enne, i responsabili delle aggressioni avvenute la notte tra il 4 e il 5 ottobre nel quartiere Monteverde. Scioccante la confessione dei 2 giovani, entrambi denunciati per tentato omicidio. Quella notte ci siamo divertiti così. Siamo al calcio, dalla gioia alle lacrime. All'Olimpico la Roma sfiora l'impresa contro il Real dell'ex Mourinho, capace di ribaltare i giallorossi vincendo 4-3. Niente da fare anche per il Como. Il servizio è di Jenny De Gaetano.
4: Era troppo bello per essere vero. La rete di De Ron, la doppietta di Malen in quel dell'Olimpico. Per più di un'ora c'è solo la Roma, ma guai a fidarsi della belva ferita, soprattutto delle merengues nell'amata Champions. José Mourinho, osannato dai suoi vecchi tifosi, si ricorda di essere lo special one, azzecca i cambi ed è ripagato da 3 reti in 8 minuti. In classifica i giallorossi rimangono a quota 1 e stavolta resta al palo anche il Como dopo il debutto vincente con il Lipsia. A Rotterdam Fabregas si illude con il vantaggio di Diao, che poi si fa male. Veemente il ritorno dei tulipani che si impongono 3-2, lasciando i lariani in classifica con 3 punti. Insomma, peggio di così non poteva andare la notte di Champions per le italiane, che verrà ricordata anche per il triste record della prima volta nella storia con 4 KO su 4, 14 marcature subite, 3 situazioni di vantaggio perse. E stasera spazio all'Europa League, ore 18:45 Salisburgo-Milan, alle 21 Celta-Juventus. In Conference l'Atalanta aspetta il Paphos.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è al Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo.
1: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
2: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
1: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
3: La tua auto è stupenda!
4: Già,
3: voglio salire subito. Ma è nuova, Doctor?
4: Ma no, è sempre la mia auto. Lavata, lucidata, protetta e disinfettata in Doctor Car Wash.
3: Dove?
4: In Doctor Car Wash, l'autolavaggio più evoluto di sempre. È a Brescia. Segnati il sito, dai, doctorcarwash.it.
3: Come?
5: doctorcarwash.it.
6: L'autunno si accende con Filippini. Da Filippini, concessionaria Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi ti aspettano le imperdibili promozioni d'autunno. È il momento giusto per salire in sella alla tua moto o al tuo scooter, con offerte speciali anche con finanziamento a tasso zero, con zero anticipo e zero interessi. Ma attenzione, hai tempo solo fino al 31 ottobre. Filippini, il tuo prossimo viaggio comincia qui. Ti aspettiamo in concessionaria a Brescia, in via Pusterla 9.
7: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Holy Ghost.
1: Campo de Cristo de Silencio.
2: Silenzio, lo dicono gli U2, U2, Bonovox e CI con questo nuovo singolo che abbiamo ascoltato alle 8:40 minuti dopo aver ascoltato anche la prima edizione del nostro giornale orario con le notizie dall'Italia e dal mondo. Si va avanti con la diretta di Radio Brescia 7, tra poco ci regaleremo anche un'intervista molto interessante, quindi vi invito a rimanere sintonizzati sulle nostre frequenze. Salutiamo ancora Samantha che questa mattina si è portata a casa lo special pass per conoscere Mr. Rain qui negli studi di Radio Brescia 7 il prossimo mercoledì. Vi ricordo che ci sono ancora 4 special pass da poter portare a casa in questa giornata, tutti oggi li regaliamo. Io il mio l'ho già regalato, il prossimo ve lo regalerà Maddalena, e poi ancora ci sarà Brio, ci sarà Andrea Lombardi, e c'è naturalmente Fabrizio Valli, ci sono gli Armadilli, e quindi i prossimi 4 pass ve li regaleranno loro. Dovete rimanere chiaramente sintonizzati qui sulle frequenze di Radio Brescia 7. Adesso andiamo avanti con un'altra voce assolutamente bresciana, quella di Blanco, e questa è la sua Blu Celeste.

La voce di Juanes, la camisa nera, alle 8 e 48 minuti. Fatemi salutare Tea. Buongiorno Alex, buongiorno Brescia. Oggi, 61 anni fa, il 15 ottobre 1965, Olivetti presenta a New York la Programma 101 progettata da Pier Giorgio Perotto, il primo computer programmabile da tavolo, e anticipa di anni l'arrivo del PC. Hai fatto bene a raccontarci questo aneddoto che non conoscevo. Sapevo che Olivetti è stato un antesignano in realtà del computer, però non conoscevo questo aneddoto. Peraltro proprio 61 anni fa esatti, il 15 di ottobre, quindi l'anno scorso erano 60 anni, non l'abbiamo ricordato probabilmente, quando invece questa è una data da ricordare, perché un italiano si distingue proprio nella storia del PC. Olivetti lo ricordiamo soprattutto per le macchine da scrivere, anche quelle famose in tutto il mondo, però questo aneddoto non lo conoscevo. Grazie Tea. Ecco, il nostro numero WhatsApp potete usarlo anche in questo modo per raccontarmi delle cosucce, delle spigolature che magari scoprite e che volete condividere con me. 334 907 9007, sempre attivo il numero per mettervi in contatto con noi. E adesso Lauretta Pausini.

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Questa domenica saremo in diretta da Polavano.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.
2: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.

0: Riscalda in radio 10. Vi aspettiamo in via Serradello 125 a Sarezzo. Big Mat Muffler. Porte aperte alle opportunità.
1: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
2: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
1: La commedia delle pentole. La cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
3: Amore, mi passeresti la cazzuola? È quella lì, vicino al martello pneumatico.
4: Ancora con questi ritocchini alla dispensa?
3: Su via, tesoro, pensa in grande. Da Italmark è tempo di grandi marche.
5: Scopri dal 7 al 20 ottobre birra Premium Holland Bavaria. Litri 0,66, 79 centesimi. Prosciutto cotto alta qualità Stella Negroni per 2, 220 grammi, 3,89 €. Petto di pollo a fette, 100% italiano, qualità 10 più Amadori, 9,80 € al chilo. Italmark, la spesa secondo me.
6: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
7: Amici, siete pronti ad affrontare l'arrivo dell'inverno? Affidati a noi, ti aiuteremo nella scelta migliore per te. Trapunti invernali alta qualità, prezioso raso di puro cotone, tessuto jacquard, soffice velluto dal tocco avvolgente. Vasta scelta per la tinta unita e fantasie con stampa digitale. Non perdere l'occasione. Da noi trovi sempre la qualità al miglior prezzo.
8: A Brescia, Rezzato, Chiari.
9: L'autunno si accende con Filippini. Da Filippini, concessionaria Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi ti aspettano le imperdibili promozioni d'autunno. È il momento giusto per salire in sella alla tua moto o al tuo scooter, con offerte speciali anche con finanziamento a tasso zero, con zero anticipo e zero interessi. Ma attenzione, hai tempo solo fino al 31 ottobre. Filippini, il tuo prossimo viaggio comincia qui. Ti aspettiamo in concessionaria a Brescia, in via Pusterla 9.
10: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 9.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
4: Giornale orario, edizione locale.
5: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Paura per un ragazzino di 16 anni che nel primo pomeriggio di ieri è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Sale Marasino. L'adolescente, in sella al suo scooter, stava tornando a casa da scuola. L'impatto con un'auto è avvenuto all'altezza dell'incrocio tra via Provinciale e via Curetto. In un primo momento si è temuto che le ferite fossero gravi ed è stato allertato l'eli soccorso da Bergamo, ma le condizioni del giovane, stando alle prime informazioni, non sarebbero preoccupanti e non si è reso necessario il trasporto in ospedale a bordo dell'elicottero. La dinamica è al vaglio della Polizia Stradale di Iseo. È bastato un semplice controllo stradale a mettere nei guai due giovani, uno di Muscolina e l'altro di Roe Volciano, fermati a Villanuova sul Clisi nei giorni scorsi da una pattuglia della polizia locale della Valle Sabbia. Quello che sembrava un normale accertamento si è infatti trasformato in una scoperta ben più significativa quando gli agenti hanno trovato all'interno dell'auto un piccolo arsenale composto da un'ascia, un coltello, una mazza metallica e una catena munita di lucchetto. Per entrambi è così scattata una denuncia per porto abusivo di oggetti atti a offendere. Proseguendo con le verifiche, gli agenti hanno riscontrato ulteriori anomalie, questa volta legate ai documenti dei due giovani. Il conducente è infatti risultato sprovvisto di patente di guida, circostanze che gli è costata un'ulteriore denuncia. Medicinali, sostegno psicologico e aiuti di vario genere alle famiglie dell'Ucraina in difficoltà grazie all'impegno di Fondazione Punto Missione Onlus. Ben 3.000 le persone raggiunte finora col progetto Emergenza Ucraina, intervento umanitario in tempo di crisi, in partnership con i frati carmelitani scalzi. In particolare a Berdichiv e Zitomir continuano gli aiuti materiali, sostegno psicologico e percorsi riabilitativi, anche grazie alla campagna di Pasqua Restare Accanto e Dare Speranza. Il sostegno psicologico e psicosociale rappresenta uno degli assi centrali del progetto. A Berdichiv, dove si concentra la maggior parte dei servizi, psicologi e pedagogisti accompagnano adulti, famiglie e minori attraverso colloqui individuali e familiari, attività educative e terapeutiche e percorsi di sostegno alla genitorialità. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
4: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
3: Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
6: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
7: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofili arredamenti.it.

Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: La voce di Cesare Cremonini e il suo nuovo singolo Paparazzi. Ogni volta che la sento me lo chiedo, ma ci sono ancora i paparazzi? Cioè quei fotografi d'assalto che andavano a cercare di fotografare da vicino i divi e le dive del cinema soprattutto, ma anche della musica, e magari presi in momenti imbarazzanti? Non lo so, per me non esistono più. Fatto sta che adesso parliamo di fotografia, ma di tutt'altro tipo di fotografia, e lo facciamo con Alessio Cupelli. Poi vi spiego chi è, ma intanto lo salutiamo perché lui è qui con me in diretta. Alessio, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, Alessio è stato selezionato tra 142 progetti provenienti da 34 paesi per Sirmione Photo Residency 2026, questo progetto del premio Sirmione per la fotografia che ogni anno invita un autore a raccontare il territorio attraverso uno sguardo originale e personale. Questa selezione è già stata straordinaria, ma adesso Alessio è qui a Sirmione, resterà qui per fare questo progetto. Ma prima di parlare di questo progetto facciamo un passo indietro. Intanto, chi è Alessio Cupelli?
1: Allora, sono un fotografo, vivo a Roma e nel mio inizio di lavoro è passato un bel po' di Medio Oriente, quindi ho iniziato a lavorare soprattutto seguendo la rotta balcanica dall'est Europa fino ad arrivare alla Siria, al Libano, la Giordania, l'Iraq, e quindi più o meno qui inizia il mio lavoro. Quindi è un reportage giornalistico con una chiave riflessiva e attenta a quello che passa davanti ai miei occhi.
0: E questa è una cosa secondo me molto interessante. Mi piacerebbe fare ancora un piccolo passo indietro, perché questa scelta, insomma questa passione che è diventata un lavoro, sarà maturata in qualche modo. Cioè, il piccolo Alessio quando ha iniziato a interessarsi all'arte della fotografia e poi capire qual era la sua strada, perché la fotografia è un'arte molto ampia?
1: Guarda, il piccolo Alessio nasce esattamente in uno studio fotografico. Io sono nato in Belgio e poi sono tornato con i miei genitori in Italia, in Abruzzo, e quindi ho sempre vissuto la fotografia intorno a me. Poi ovviamente tra adolescenza e un bel rifiuto della fotografia, perché mi aveva sempre attraversato, ho studiato a Bologna, al DAMS, ho lavorato nel cinema, per poi essere maturo e ritornare a una mia fotografia appena dopo l'università, facendo un master a Roma, e da lì anche un po' la fortuna sono riuscito a entrare a collaborare con un grande fotografo italiano che è Paolo Pellegrin, la Magnum, ed è iniziato il mio viaggio, e da lì ho cominciato a viaggiare per tutto il mondo e a trovare un pochino la mia chiave di vedere il mondo.
0: Mi piace, diciamo, questa cosa.
1: La cosa più interessante è perché l'ho fatto, e soprattutto perché più che per la fotografia, all'inizio la macchina fotografica era un passepartout per poter entrare in maniera intima nella vita e nelle situazioni più assurde, e quindi è partita questa curiosità. Quindi grazie alla macchina fotografica riesce ad entrare in un ambiente, in una famiglia, in una persona, in una vita anche estrema, e avere la giustificazione di essere lì presente ed empatico verso quella storia, e quindi viverla anche tu.
0: Mi piace moltissimo questa tua riflessione sulla macchina fotografica come passepartout per entrare nella vita degli altri, perché io sono anche un dilettante fotografo, molto dilettante, sono appassionato da sempre, e mi piacciono proprio i vari modi di interpretare quest'arte. Io poi sono un po' un nostalgico, quindi ho sempre preferito la macchina fotografica, chiaramente è analogica, pellicola, rispetto a quello che ci offre adesso il mercato. Però questa è proprio una questione di boomer. La verità è che non conta il mezzo, spesso conta proprio il cuore dell'artista, perché se vogliamo definire la fotografia un'arte, che è quello che è, bisogna entrare nel cuore di chi quest'arte poi la rappresenta, perché avere una macchina fotografica in mano e scattare una fotografia sono capaci tutti. Da qui a fare qualcosa che tocchi, che colpisca, che racconti qualcosa, insomma c'è un abisso, no?
1: Infatti i ragazzi si stanno riavvicinando, anche se non sono un boomer come noi, alla fotografia analogica. Io vengo dalla fotografia analogica, continuo a lavorare anche in analogico, comunque a pensare in analogico, ma i nuovi ragazzi che si stanno avvicinando alla fotografia, lo vedo in giro per il mondo, stanno riutilizzando la fotografia analogica perché quei limiti che può dare la fotografia analogica dà un perimetro più preciso per riuscire a fare la propria fotografia. Invece il digitale e il mondo digitale che viviamo, che è pienissimo di immagini, ci fa perdere.
0: Eh sì, perché come ci insegna anche la rete, no? Quando ci sono troppe cose, troppe informazioni, è come se non ce ne fosse nessuna in realtà. Forse era meglio quando avevamo il nostro dizionario per cercare le cose e non adesso che abbiamo un mondo davanti in cui però vale tutto e anche il contrario di tutto. Ma torniamo, altrimenti ci divaghiamo, ci perdiamo. Torniamo a Sirmione, perché tu hai girato per il mondo, adesso sei a Sirmione, perché hai appunto vinto questa, tra virgolette, questa gara, questa selezione che ti vedeva in competizione con altri 141 progetti da tutto il mondo e hanno selezionato te. Adesso ti devi fermare a Sirmione e portare avanti questo progetto. Intanto, eri mai stato a Sirmione? Eri mai stato da queste parti?
1: Ero stato da queste parti, ma di passaggio, assolutamente di passaggio. Quindi sono arrivato completamente vergine e diciamo che sono a un terzo del mio viaggio a Sirmione, che dura 2 settimane, e pezzettino per pezzettino sto incominciando a entrare. Diciamo, il mio processo di lavoro è prima conoscere un posto, conoscere le persone, conoscere la storia di quel posto ed entrarci. Infatti il mio lavoro e altri lavori è veramente un lavoro di come se appartenessi a qualcosa. Quindi in questo poco tempo riuscire ad appartenere a qualcosa che è Sirmione è una grande sfida. Immagino che sia una sfida un po' anche per i giovani che vivono Sirmione, perché poi ho visto che sono tante Sirmioni e quindi ci stiamo riuscendo un pezzettino alla volta, ma adesso è proprio importante per me parlare con le persone e riuscire ad avere un'idea, una loro visione. Quindi è un insieme di tante chiacchiere che ognuno aggiunge un piccolo puzzle all'idea e al com'è oggi questo posto e com'era.
0: E beh, ti stai comunque ambientando in un posto che, va detto, non lo dico perché sono campanilista, ma Sirmione è proprio un mondo a parte, anche per la sua posizione geografica, per un piccolo gioiellino che va scoperto e naturalmente visto con gli occhi di un artista, chissà quante cose potrai tirar fuori da questo posto, dalle persone, dagli ambienti, dall'atmosfera, anche perché poi in questo momento, in questo periodo particolare, l'atmosfera di Sirmione è speciale, perché d'estate c'è un turismo che è fuori di testa, d'inverno chiaramente si rallenta un po' tutto, adesso è un momento di mezzo, una sorta di terra di mezzo temporale sicuramente da godere. Quindi stai lavorando questo progetto perché hai appunto questo tempo a disposizione per estrapolare da Sirmione, ma non solo, qualcosa da regalare poi a tutti noi.
1: E l'idea è questa, che si realizzerà, uscirà il prossimo anno un libro. E quindi sto costruendo un libro, fotografia dopo fotografia, racconto dopo racconto. Quindi questo è il mio obiettivo.
0: Io sono curiosissimo perché mi sono reso conto in questi pochi minuti di chiacchierata di avere a che fare con un artista vero e anche con una persona che ha una competenza e che ha le idee chiare su quello che sta facendo, con un'esperienza alle spalle pazzesca. Quindi sarò veramente curioso di avere tra le mani questo libro e poter vedere il risultato di questo progetto che coinvolge, ripeto, uno dei gioielli della nostra provincia. Alessio, io ti ringrazio. Prima di salutarti, posso far sì che i nostri ascoltatori magari ti possano conoscere meglio anche solo virtualmente? Se hai qualche sito social da segnalarmi in cui possiamo vedere qualcosa di tuo?
1: Guarda, è semplicissimo, su Google Alessio Cupelli, quindi vi dà direttamente il primo sito. E poi soprattutto, per chi si trova a Sirmione, questa sera alle 18 all'Hotel Catullo, piazza Flaminia 7, farò una piccola presentazione del mio lavoro e del mio lavoro passato anche, insieme a Francesca Roman, che è una giornalista. E quindi per chi riesce a passare sarebbe molto carino, perché metteremo uno slide di mie immagini e useremo le immagini per fare una bella chiacchierata con le persone che verranno. Per iscriversi bisogna andare sul sito visitsirmione.com.
0: Hai fatto benissimo a ricordarlo, tra l'altro Francesca è una nostra collega perché è una giornalista del Giornale di Brescia e quindi la conosciamo molto bene, sarà sicuramente un bellissimo appuntamento. E poi cercate anche Alessio, qualora non possiate andare a trovarlo questa sera, sui social, su internet, perché è un mondo assolutamente da scoprire. Una piccola finestra l'abbiamo aperta questa mattina qui su Radio Brescia 7. Io ringrazio di cuore Alessio Cupelli, in bocca al lupo per tutti e viva la fotografia.
1: Grazie mille, buona giornata.
0: Il grande Alessio Cupelli in diretta con noi, grazie di cuore. E adesso andiamo avanti con la musica perché arriva Olivia Dean e la sua Baby Steps.

0: grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
1: Tre giornate, tre vittorie. La Leonessa torna a casa per proseguire la striscia positiva. Questa domenica 18 ottobre dalle ore 18, Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Leonessa 2A per raccontare il match fra A2A Leonessa Brescia e Aurora Desio. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
0: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia.
2: Spot. Dal 17 al 25 settembre torna l'Extended Open Weekend Toyota Unica Bonera. Settembre, volevo dire ottobre. Cambia il mese, restano i vantaggi. Scopri nuova Toyota Yaris Cross con kit invernale in omaggio e supervalutazione del tuo usato fino a 1.500 euro. Ti aspettiamo da Toyota Unica Bonera, a Brescia e a Lonato del Garda, dal 17 al 25 ottobre. Sì, ottobre!
3: Ci sono città che aspettano e poi ci sono città che ricominciano. Noi siamo ripartiti. Da una città, da un palazzetto, da chi c'era ieri, da chi ci sarà domani, da chi ha deciso che questa storia non poteva finire. Una nuova squadra, una nuova sfida, la stessa città, la stessa fame, lo stesso orgoglio. Siamo tornati. Anzi, non ce ne siamo mai andati. Info, biglietti e abbonamenti, ticketing@leonessa-brescia.it.
4: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
5: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
4: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
5: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
4: Vinci con Conad.
5: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
6: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
1: Scopri l'offerta fino al 31 ottobre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz, in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7, 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Al via oggi a Bruxelles il Consiglio europeo, alla vigilia del quale ieri è intervenuta alle Camere la Premier Meloni. Nella sua relazione è stigmatizzata l'intesa tra Trump e Putin sul gasolio russo. È rischiosa perché legittima Mosca, ha osservato la Presidente del Consiglio, attaccata immediatamente dalla portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca, Zakharova. L'accordo con Washington non è affare di Meloni. Grazie al governo italiano per la sua posizione inequivocabile, ha affermato invece il presidente ucraino Zelensky. Approvate da entrambe le camere le risoluzioni della maggioranza, ma la polemica con le opposizioni è salita di tono. La premier ha difeso la nuova legge elettorale, dicendosi poi favorevole all'estensione dell'aliquota IRPEF al 33% oltre l'attuale soglia di 50.000 euro. All'attacco la segretaria del PD Schlein: negli ultimi mesi abbiamo visto un'Italia sempre più spesso assente quando altri paesi europei prendevano iniziative comuni. Famiglie e imprese pagano a caro prezzo incertezza del governo, ha rilanciato il leader dei 5 Stelle Conte. L'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe. Lo ha annunciato il presidente Zelensky in un'intervista al Financial Times, esprimendo anche contrarietà per la pericolosa interruzione della condivisione di informazioni di intelligence da parte degli Stati Uniti, nonché per l'indebolimento del servizio satellitare Starlink che, denuncia Kiev, compromette le capacità di difendersi dai droni. Intanto in Ucraina, dove circa 600.000 persone sono rimaste senza luce, ancora attacchi russi. Nella notte raid sull'est del paese, almeno 3 i morti, 6 i feriti. La banda della minicar in azione a Roma: sono 2 ragazzi, un 17enne e un 16enne, i responsabili delle aggressioni avvenute la notte tra il 4 e 5 ottobre nel quartiere Monteverde. Scioccante la confessione resa agli inquirenti dai 2 giovani, entrambi denunciati per tentato omicidio. Quella notte ci siamo divertiti così, hanno ammesso in caserma davanti al PM. Champions League, serata da incubo ieri per la Roma. All'Olimpico giallorossi ribaltati dal Real Madrid dell'ex Mourinho, che rimonta 3 reti in 8 minuti vincendo 4-3 con sigillo decisivo di un altro ex Rudiger. Serata negativa anche per il Como, battuto 3-2 a Rotterdam dal Feyenoord. Stasera Juventus e Milan in Europa League, in Conference di scena l'Atalanta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: In auto, a casa, al lavoro. Qualsiasi cosa stiate facendo, rimanete sintonizzati sulle frequenze di Radio Brescia 7. Buongiorno Brescia, con Alex Rusconi.
3: Spot. Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è al Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo.
4: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
5: Ehi, doctor! La tua auto è stupenda!
6: Già...
5: Voglio salire subito. Ah, ma è nuova, doctor.
6: Ma no, è sempre la mia auto. Lavata, lucidata, protetta e disinfettata in Doctor Car Wash.
5: Dove?
6: In Doctor Car Wash, l'autolavaggio più evoluto di sempre. E a Brescia. Segnati il sito, dai. DoctorCarWash.it.
5: Come?
6: DoctorCarWash.it.
7: Rossetto è la spesa salvaprezzo in 5 città. A settembre 2026, Altro Consumo ha indicato Rossetto come supermercato salvaprezzo a Venezia Centro Commerciale Valley Center, Brescia Parco Commerciale Campogrande, Cremona Centro Commerciale I Navigli, Reggio Emilia località San Maurizio e Verona Centro Commerciale La Grande Mela. Ipermercati e supermercati Rossetto, 365 giorni di grande risparmio.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.
7: Buongiorno Brescia con Alex Rusconi.

Allora, non c'è niente da dire. Quando penso a Mick Jagger e ai Rolling Stones, questo è il loro ultimo singolo, Mr. Charm, e rimango sempre basito. Questi hanno più di 80 anni, compreso Mick Jagger, il frontman, eppure hanno questo tiro, questa energia. Sì, qualcuno dice certo, perché chissà che cosa si fanno dietro. Non si faranno dietro tanto a 80 anni, perché diventa abbastanza pericoloso. E lì c'è proprio qualcosa, c'è un dono, qualche cosa che ti fa rimanere giovane, forse proprio grazie al rock, perché i Rolling Stones, ragazzi miei, mi stupiscono ogni volta. E avete sentito che tiro che ha questo brano? È il loro nuovo singolo, Mr. Charm. L'abbiamo ascoltato su Radio Brescia 7, ci ha portato alle 9:38 minuti e adesso devo salutare le ragazze della Confstir di Castenedolo, perché oggi è il compleanno di Rosa. Allora, tanti auguri, cara Rosa, da parte delle tue colleghe della Confstir di Castenedolo e anche da parte nostra. Ho scelto io il brano da dedicarti e ho scelto un brano che avesse proprio il nome Rosa nel titolo. E allora, quale miglior canzone se non questo Michele Zarrillo d'Annata con la sua Rosa Blu?

0: Mamma mia, che pezzo! Siamo negli anni Ottanta, quando Michele Zarrillo, giovanissimo, scrisse questo brano, Una rosa blu, e lo portò, credo, al Festival di Sanremo. E adesso volevo salutare anche qualcun altro, perché sono arrivati un po' di messaggi. Prima di perdermi, c'è Fulvia di Lumezzane che ci scrive: cosa vi auguro oggi? Un po' di serenità in tazza grande. Grazie, Fulvia, naturalmente anche a te. E poi devo salutare Eli che ci scrive: buongiorno, ieri non c'è più e domani non c'è ancora, il giorno più bello della tua vita è sempre oggi. Quanta saggezza in queste parole. E poi c'è il nostro Zuccone da ascoltare, vediamo che ha da dirci.
1: Buongiorno, ciao, è leggermente in ritardo stamattina, però ce la faccio ancora, dai, ce la faccio ancora. Sono le 9.43, sono in quel di Puncarale. Puncarale, ma che bei paesi che abbiamo anche qua vicini nella base, troppo belli, troppo belli. A un spigolo dalla città. Dov'è che andiamo oggi al mercato? Andiamo a Desenzano in Piazza Garibaldi con un bellissimo mercato contadino. A Ghedi, a Isorella, Sarezzo, Roncadelle, Toscolano Maderno, Lonato Pontoglio, Amarone e a Pisogne. Ma che bei posti, ma che bei posti! Ciao spettacolo, buon giovedì, ciao Fotonico!
0: Eccolo qui l'elenco dei mercati che il nostro Zuccone ci mette sul piatto anche stamattina. È ancora presto, sono le 9.44, avete voglia, avete tutto il tempo di andare al mercato anche stamattina, se avete voglia di farlo, se amate il mercato. A me è un posto che piace perché sembra fermo nel tempo. Ci ascoltiamo gli ABBA, gli ABBA, con questa Mamma Mia. Poi vi racconto un aneddoto gustoso.

C'è una curiosità molto carina su questa canzone degli ABBA che si intitola Mamma Mia. È questa la canzone che ha scalzato dalle classifiche il brano Bohemian Rhapsody dei Queen nel 75. Quando uscì Bohemian Rhapsody nessuno ci credeva, poi ebbe un successo pazzesco, rimase prima in classifica per un sacco di tempo e alla fine fu scalzata proprio da questa canzone. E la cosa curiosa è che entrambe le canzoni contengono l'espressione italiana Mamma Mia, sia il brano Bohemian Rhapsody e sia appunto questa che si intitola Mamma Mia. Quindi è una cosa molto particolare, un Mamma Mia che scalza dalla classifica un altro Mamma Mia. Succedeva esattamente 51 anni fa, nel 1975. E con questo aneddoto gustoso io vi devo salutare perché il tempo a mia disposizione è scaduto. Io tanto torno domani mattina, sarà la puntata del venerdì, sapete che è una puntata sempre speciale con i nostri ospiti, con Riccardo Paroni, con l'assessore Giorgio Maione, insomma avremo un sacco di cose da dire e da fare anche domani. Intanto vi lascio a Maddalena Damini e al suo magazine che vi accompagna fino alle ore 13. Oggi a mezzogiorno per lo spazio Magazine TV, quello che potete vedere anche in TV, oltre che ascoltare in radio, viene Lisa Sarno a trovare Maddalena a presentare il suo libro Il Principe Inaspettato, una fiaba di gentilezza e coraggio, dedicato peraltro al figlio Luca che è scomparso per un tumore, uno di quei tentativi di trasformare una tragedia in qualcosa che possa portare un po' di frutto, come per esempio scrivere un libro. Quindi una cosa molto bella, io vi chiedo di esserci a mezzogiorno per assistere a questa chiacchierata, ripeto, qui su Radio Brescia 7 in diretta e contemporaneamente su Teletutto canale 16 per vedere anche in faccia gli ospiti di Maddalena ogni giorno. Detto questo vi saluto, grazie davvero di cuore per averci seguito anche questa mattina, per i vostri tantissimi messaggi. Mi raccomando, state attenti perché anche i miei colleghi vi regaleranno questo special pass per conoscere Mr. Rain. Dovete stare attenti, ben sintonizzati. Buona mattinata, buona giornata e fate i bravi. Ci ritroviamo qui domani.

0: Avete ascoltato Buongiorno Brescia con Alex Rusconi. Spot.
1: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è al Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo.
2: Amore, mi passeresti la cazzuola? È quella lì, vicino al martello pneumatico.
3: Ancora con questi ritocchini alla dispensa?
2: Su via, tesoro, pensa in grande. Da Italmark è tempo di grandi marche. Scopri dal 7 al 20 ottobre olio extravergine di oliva classico De Cecco un litro, 4,99€. Per i possessori di carta Nimis, caffè macinato gusto classico vivace tradizionale Pellini per 3, 750 grammi, 7,49€. Yogurt Mix Müller 150 oppure 120 grammi, 89 centesimi. Italmark. La spesa, secondo me.
4: Da 25 anni con ING. Puoi.
5: Sì, ma cosa?
4: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
5: Ah, e per i risparmi?
4: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
5: Mica male!
4: E allora scegli ING.
5: Vado subito su ing.it.
4: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
6: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
7: Con l'arrivo della nuova stagione è tempo di rinnovare la nostra camera da letto. Completi lenzuola delle migliori qualità. Fazzini, Piazza Pitti, Via Roma, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Caleffi e molti altri. Preziosi tessuti in cotone, percale o rasatello. Dalle fantasie classico moderne. Il matrimoniale a partire da soli euro 23,92. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
6: A Brescia, Rezzato, Chiari. Acqua, luce, il tuo nuovo bagno non nasce per caso. Negli showroom Barcella ti guidiamo nella scelta della soluzione più adatta al tuo stile e ai tuoi spazi. Vieni a trovarci nei nuovi showroom di Albano Sant'Alessandro e Colle Beato. Barcella, dominiamo l'acqua e la luce. Per voi, scopri tutti gli showroom su barcella.it.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
0: A Radio Brescia 7 sono le 10.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
2: Giornale orario, edizione locale.
5: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. 53 tra fiale e flaconi contenenti sostanze dopanti, anabolizzanti e medicinali vietati in Italia è quanto hanno trovato i carabinieri nell'abitazione di un uomo di 33 anni residente nella zona di Gavardo e Vobarno, denunciato a piede libero per l'ipotesi di reato di ricettazione. La scoperta è avvenuta nel corso di una perquisizione domiciliare effettuata dai militari delle stazioni di Gavardo e Vobarno al termine di alcuni approfondimenti investigativi nell'ambito delle attività di contrasto al commercio illecito di sostanze vietate. Tutto il materiale è stato sequestrato. L'uomo è stato denunciato in stato di libertà. La sua posizione resta al vaglio dell'autorità giudiziaria. Non c'è stato nulla da fare per il muratore di 52 anni di Caino, Flavio Bertacchini, caduto ieri mattina da un ponteggio in un cantiere a Gottolengo. L'uomo è morto, i soccorritori hanno provato a rianimarlo visto che era in arresto cardiaco dopo essere precipitato da circa 2 metri. Ora sono in corso tutti gli accertamenti del caso da parte di ATS e dei carabinieri per capire se l'uomo sia caduto per un malore o per altri motivi. Una nuova notte di fuoco e San Felice torna a fare i conti con un copione già visto. 2 auto sono state distrutte, una terza è rimasta danneggiata e le fiamme hanno raggiunto anche un'abitazione. È accaduto in via Cavour, dove nella notte tra lunedì e martedì sono divampati 2 incendi a poca distanza l'uno dall'altro, nessun ferito, ma danni pesanti e il ricordo di una lunga serie di roghi. A prendere fuoco sono state una vettura parcheggiata lungo la strada e una seconda auto sotto il portico di una casa. I vigili del fuoco di Salò hanno spento le fiamme e impedito che si propagassero ancora. Il bilancio comprende però anche una terza macchina coinvolta e danni a muri, infissi, finestre e portoni dell'abitazione. Le cause non sono ancora state accertate e la matrice dolosa non è al momento esclusa né confermata. E per questa edizione è tutto. Vi auguro un buon proseguimento e una buona giornata.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210. Stai con noi tra poco su Radio Brescia 7, il magazine di Maddalena Damini. Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.
2: Ciao, sono Maddalena Damini. Ti piacerebbe conoscere da vicino Mr. Rain? Radio Brescia 7 ti regala questa possibilità. Potrai venire in radio, incontrare Mr. Rain ed assistere dal vivo all'intervista nel magazine di mercoledì 21 ottobre a mezzogiorno.
1: Camminerò a un passo da te.
2: Come fare? Giovedì 15 ottobre per tutto il giorno. Quando ti daremo il via, manda il tuo messaggio WhatsApp al 334-907-9007. Alla prima ascoltatrice o al primo ascoltatore che scriverà «Voglio incontrare Mr. Rain», regaliamo lo special pass di ingresso. Mercoledì 21 ottobre, Mr. Rain sarà a Radio Brescia 7 e tu potresti essere con noi.

0: Luca, amiche e amici, buongiorno, bentrovati. Stiamo per aprire un'altra puntata del magazine, siamo arrivati a giovedì, abbiamo salutato Alex Rusconi che torna domani mattina per l'ultima settimana, per l'ultima giornata della settimana in realtà, dalle 7, non per l'ultima settimana, anzi avrà una lunga stagione da passare insieme a noi, così come il magazine che vi accompagnerà fino a luglio, quindi abbiamo ancora un sacco di tempo, un sacco di cose da raccontare, un sacco di musica da ascoltare insieme e tanti amici da incontrare. Tra poco vi racconto tutto di questa puntata.
1: Il magazine è offerto da Centrale del Latte di Brescia. Magazine, musica e informazione, le interviste ai protagonisti con Maddalena D'Amini.
0: Eccomi, io ci sono, mi piace l'idea di sapervi in tanti, vi ringrazio per aver scelto Radio Brescia 7 anche questa mattina. Abbiamo detto musica, informazione e l'interazione con voi attraverso i nostri numeri, i messaggi WhatsApp al 334-907-9007, le telefonate allo 030-2884-544. Una mattina arricchita dal fatto che vi regalo il free pass che vi fa accedere il prossimo mercoledì 21 ottobre alla radio per incontrare chi

venire a vedere l'intervista a Mr. Rain, soprattutto per incontrarlo. In realtà un free pass è stato già regalato da Alex, il secondo dalla sottoscritta, poi free pass di Andrea Lombardi, gli Armadilli, e insomma tutte le trasmissioni avranno modo di farvi questo regalo, e ci mancherebbe altro. Quando vi darò il via, non adesso ma ve lo dico, non manca molto, basta scrivere un messaggio WhatsApp al 334 907 9007, il primo che ci raggiunge dopo che vi abbiamo dato il via a questo free pass, che ripeto consente a mezzogiorno di mercoledì prossimo di venire in radio, incontrare Mr. Rain, farsi una foto, dargli un bel abbraccio e poi assistere all'intervista del magazine in diretta sia a Radio Brescia 7 che su Teletutto canale 16 per tutta la Lombardia. Oggi però la puntata è molto particolare, perché questa mattina ho il piacere di incontrare e conoscere Lisa Sarno. Lisa Sarno è la mamma di Luca, che purtroppo non è più con noi per una grave malattia. Ha combattuto la sua battaglia come un piccolo vero grande leoncino. La mamma ha pensato di scrivere un libro che si chiama Il principe inaspettato, una fiaba di gentilezza e di coraggio, e viene a parlarcene proprio a mezzogiorno. Domani invece sarà con noi Vincenzo Regis, l'attore comico presente il suo nuovo spettacolo che si chiama Certe cose non si scherza e che debutta al teatro Le Muse di Flero il 7 di novembre. Dopo un po' di tempo che Vincenzo non andava in teatro, ha voluto scrivere uno spettacolo nuovo e verrà a presentarcelo. Ray!

Adele con I Can Stand the Rain. Abbiamo già detto quello che accade questa mattina e poi c'è l'ordinario. Vi abbiamo parlato dell'extraordinario, quindi il free pass di Mr. Rain, l'ospite di mezzogiorno in diretta alla radio e in TV, che è una buona abitudine del magazine, ma ovviamente ogni giorno ospitiamo un amico e un'amica diversi. Invece ci sono poi le cose che accadono sempre, per fortuna, perché ci consentono di stare aggiornati. Per esempio alle 10.30 ritorna il giornale orario, l'appuntamento dedicato alle notizie, in questo caso dall'Italia e dal mondo, poi alle 11 gli aggiornamenti da Brescia e dalla provincia. Il 18 di novembre arriva Noemi in concerto al Teatro Grande, lo fa per supportare la fondazione AIRC e quindi sarà in concerto con un teatro gremito e appassionato di questa artista, ma anche che ha voglia di supportare il lavoro straordinario di AIRC, che fa per la ricerca e per la prevenzione. Noi ve la regaliamo adesso con il nuovo singolo Tu cosa fai questa sera.

0: più.
1: Il magazine torna dopo la pubblicità grazie a Centrale del Latte di Brescia.
2: Il grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
3: 3 giornate, 3 vittorie. La Leonessa torna a casa per proseguire la striscia positiva. Questa domenica 18 ottobre dalle ore 18 Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Leonessa 2A per raccontare il match fra A2A Leonessa Brescia e Aurora Desio. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
2: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia. Spot.
4: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
5: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
6: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
5: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
6: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
5: Vinci con Conad.
6: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
7: Fammi toccare la luna ancora stasera.
8: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
9: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
10: Per colazione vuoi latte o yogurt?
11: Uguale.
10: Pranzi a casa o dalla nonna?
11: Uguale.
10: Ma stai bevendo latte senza lattosio della mamma?
11: Uguale.
10: Con la linea alta digeribilità di Centrale del Latte di Brescia hai la stessa bontà di sempre, anche senza lattosio, perché il gusto è nel nostro DNA.
12: Caro, stasera pizza o sushi?
11: Uguale.
12: Tale padre, tale figlio.
13: Solo per questo mese Evo 6 1.5 turbo benzina full optional tua a 25.900 euro invece di 27.900 euro. Disponibile anche GPL e full hybrid.
14: Incredibile, ma Evo!
15: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
16: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.

0: sun. Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Giornale Orario. Edizione nazionale.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Spero che il Papa si rimetta presto, lo ha detto il presidente americano Trump al termine di un comizio in Arizona. Intanto Leone XIV prosegue la degenza al Policlinico Gemelli, dove è stato operato per l'asportazione di un tumore polmonare maligno. Stamane la Santa Sede ha comunicato che il Papa ha passato bene la notte e ha fatto colazione. Ancora raid nel conflitto russo-ucraino. Nella notte massiccio attacco di Mosca nell'est del paese, almeno 3 i morti, 6 i feriti. I raid hanno preso di mira infrastrutture logistiche e di trasporto, oltre a diversi stabilimenti industriali. Sul fronte opposto, droni ucraini hanno bersagliato la regione russa di Ryazan, centrata una raffineria di petrolio dove è divampato un vasto incendio. L'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe, aveva annunciato in un'intervista al Financial Times il presidente Zelensky, esprimendo anche contrarietà per la interruzione della condivisione di informazioni di intelligence da parte degli Stati Uniti, nonché per l'indebolimento del servizio satellitare Starlink che, denuncia Kiev, compromette la capacità di difesa. A stretto giro la replica di Elon Musk: qualsiasi limite alla velocità o all'utilizzo è deciso dall'esercito statunitense e, in ultima analisi, dal presidente degli Stati Uniti. Si smarca il miliardario che attacca, e ora che Zelensky se ne vada. L'omicidio di Garlasco. Ieri Angela Taccia, difensore di Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta, è stata in tribunale a Pavia per ascoltare altri audio di intercettazioni acquisite nel nuovo filone di indagine sulla morte di Chiara Poggi. I nostri nuovi accertamenti possono andare anche a vantaggio di Stasi, ha affermato la legale. Calcio stasera, Juventus e Milan in Europa League, bianconeri in trasferta con il Celta Vigo, rossoneri impegnati sul campo del Salisburgo. In Conference League l'Atalanta riceve i ciprioti del Paphos. È tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
3: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.
4: Ciao, sono Maddalena Damini. Ti piacerebbe conoscere da vicino Mr. Rain? Radio Brescia 7 ti regala questa possibilità. Potrai venire in radio, incontrare Mr. Rain ed assistere dal vivo all'intervista nel magazine di mercoledì 21 ottobre a mezzogiorno.
3: Camminerò a un passo da te.
4: Come fare? Giovedì 15 ottobre per tutto il giorno. Quando ti daremo il via, manda il tuo messaggio WhatsApp al 334-907-9007. Alla prima ascoltatrice o al primo ascoltatore che scriverà «Voglio incontrare Mr. Rain», regaliamo lo special pass di ingresso. Mercoledì 21 ottobre, Mr. Rain sarà a Radio Brescia 7 e tu potresti essere con noi.
1: Spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
5: L'autunno si accende con Filippini. Da Filippini, concessionaria Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi ti aspettano le imperdibili promozioni d'autunno. È il momento giusto per salire in sella alla tua moto o al tuo scooter, con offerte speciali anche con finanziamento a tasso zero, con zero anticipo e zero interessi. Ma attenzione, hai tempo solo fino al 31 ottobre. Filippini, il tuo prossimo viaggio comincia qui. Ti aspettiamo in concessionaria a Brescia, in via Pusterla 9.
6: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
7: Per colazione vuoi latte o yogurt?
8: Uguale.
7: Pranzi a casa o dalla nonna?
8: Uguale.
7: Ma stai bevendo latte senza lattosio della mamma?
8: Uguale.
7: Con la linea alta digeribilità di Centrale del Latte di Brescia hai la stessa bontà di sempre, anche senza lattosio, perché il gusto è nel nostro DNA.
9: Caro, stasera pizza o sushi?
10: Uguale.
9: Tale padre, tale figlio.
11: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Umberto Tozzi e Raff con Gente di Mare. Siete pronti? Avete il telefono fra le mani? Volete conoscere Mr. Rain il prossimo mercoledì a mezzogiorno? Ospite del magazine. È arrivato il momento di scriverci. Il primo o la prima che ci raggiungono, grazie al 334-907-9007, mercoledì prossimo sarà nostro ospite con un bel free pass al collo e la possibilità di conoscere, di farsi una foto, di abbracciare Mr. Rain. Fatelo adesso. Voglio conoscere Mr. Rain.

0: Mr. Charms dei Rolling Stones. Tra poco abbiamo in diretta la telefonata di chi avrà il free pass per venire da noi il prossimo mercoledì 21.
1: Forse è vero come dicono, ma so che da un veleno che nasce un antidoto. Vieni con me, la strada giusta la troviamo. Solo quando ci perdiamo restiamo da soli, perché dagli incubi che nascono i sogni migliori, anche a Chernobyl ora crescono i fiori. Portami in alto come gli aeroplani, saltiamo insieme, vieni con me.

Odio queste cicatrici perché mi fanno sentire diverso. Posso nasconderle da tutti, ma non da me stesso. È un'armatura cresciuta col tempo. Ogni ferita è un passaggio che porta al lato migliore di noi. Perché attraverso loro puoi guardarmi dentro, sentire cosa provo, capire cosa sento. Non conta la destinazione ma il tragitto. Il peggiore dei finali non cancella mai un inizio. Fa più rumore il tuo silenzio

0: Fiori di Chernobyl di Mr. Rain. Buongiorno Bettina da Varese. Come stai, Bettina? Pronto, pronto? Ci sei, Bettina? Eccoti.
1: Sì, ci sono.
0: Buongiorno, come stai?
1: Buongiorno. Bene, bene, benissimo.
0: Sono molto contenta di poter regalare non tanto a te che l'accompagnerai, ma a Chiara, che è la tua piccola di 9 anni, questo incontro con Mr. Rain, che le piace tanto e conosce tutte le sue canzoni. Hai scritto nel tuo messaggio, giusto?
1: Sì, lei canta, balla sempre quando ascoltiamo.
0: E quindi sarà bello ed emozionante poterlo incontrare. Vi è mai capitato di incontrarlo così da vicino, Bettina?
1: Io sono andata a Milano al concerto, vado anche a Brescia al concerto, ma la mia figlia purtroppo no, perché lei ha una malattia quando sente troppo rumore e non va bene per lei.
0: E quindi sono contenta ancora di più perché le diamo la possibilità di incontrare Mattia in un contesto di grande tranquillità. Sento dall'accento che non sei proprio varesina. Di dove sei? Posso chiedertelo,
1: no.
0: Bettina?
1: Sì, certo, io sono della Svizzera interna, ma abito in Italia da 20 anni quasi.
0: Perfetto, infatti sei della Svizzera tedesca, mi pare di poter capire allora.
1: Sì, giusto. Sì.
0: Benissimo. Cara Bettina, è stato un piacere averti con noi in diretta al telefono adesso. Quando dai la notizia a Chiara? Quando la fai felice? La vedi dopo scuola?
1: Dopo la scuola, all'1:30 più o meno arriva a casa.
0: Perfetto, quindi hai una bella cosa da raccontarle mentre pranzate insieme, e soprattutto sono felice perché ci possiamo incontrare mercoledì prossimo a Brescia per far conoscere a Chiara da vicino Mr. Rain. Ciao Bettina, è stato bello averti con noi.
1: Ciao, ciao.

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Questa domenica saremo in diretta da Polavano.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.
2: Amore, mi passeresti la cazzuola? È quella lì, vicino al martello pneumatico.
3: Ancora con questi ritocchini alla dispensa?
2: Su via, tesoro, pensa in grande. Da Italmark è tempo di grandi marche.
4: Scopri dal 7 al 20 ottobre birra Premium Holland Bavaria. Litri 0,66, 79 centesimi. Prosciutto cotto alta qualità Stella Negroni per 2, 220 grammi, 3,89 €. Petto di pollo a fette, 100% italiano, qualità 10 più Amadori, 9,80 € al chilo. Italmark, la spesa secondo me.
5: Ogni mattina il tuo quotidiano ti aspetta in edicola. Attiva l'abbonamento annuale al Giornale di Brescia. Potrai avere 7 numeri a settimana a soli 289 €. Approfitta della promozione valida fino all'11 novembre e assicurati un anno di informazione a soli 80 centesimi a copia. Scopri di più nello shop online del Giornale di Brescia.
6: Acqua, luce, il tuo nuovo bagno non nasce per caso. Negli showroom Barcella ti guidiamo nella scelta della soluzione più adatta al tuo stile e ai tuoi spazi. Vieni a trovarci nei nuovi showroom di Albano Sant'Alessandro e Colle Beato. Barcella, dominiamo l'acqua e la luce. Per voi, scopri tutti gli showroom su barcella.it.
7: Hai guardato il volantino prima, vero?
8: Compralo subito, è 3x2.
7: Il 3x2 finisce stasera?
8: L'hai presa la Fidelity Card?
9: Con la Fidelity Card ti costa meno.
8: Hai visto che è sotto costo?
7: È a metà prezzo, prendine due.
8: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
10: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
11: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
12: Magazine con Maddalena Damini.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 11.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
4: Giornale orario, edizione locale.
5: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. È bastato un semplice controllo stradale a mettere nei guai due giovani, uno di Muscoline e l'altro di Rue Volciano, fermati a Villanuova sul Clisi da una pattuglia della polizia locale della Valle Sabbia. Quello che sembrava un normale accertamento si è infatti trasformato in una scoperta ben più significativa quando gli agenti hanno trovato all'interno dell'auto un piccolo arsenale composto da un'ascia, un coltello, una mazza metallica e una catena munita di lucchetto. Per entrambi è così scattata una denuncia per porto abusivo di oggetti atti a offendere. Proseguendo con le verifiche, gli agenti hanno riscontrato ulteriori anomalie, questa volta legate ai documenti dei due giovani. Il conducente è infatti risultato sprovvisto di patente di guida, circostanza che gli è costata un'ulteriore denuncia. Un uomo è stato arrestato in flagranza di reato dagli agenti del comando di polizia locale di Rezzato per una truffa ai danni di un uomo di 85 anni. Tutto è iniziato venerdì sera quando il sospettato ha contattato telefonicamente l'anziano signore annunciando di far parte di un'associazione benefica e che la mattina seguente sarebbe passato a casa sua per ritirare una donazione in denaro destinata alla cooperativa sociale. Insospettito, l'85enne non ha però esitato a contattare la polizia locale che ha immediatamente predisposto un servizio di osservazione direttamente presso la sua abitazione. Grazie alla prontezza di spirito dell'anziano e al tempestivo intervento della polizia, per il truffatore a quel punto è scattato l'arresto. 1 milione di euro per cominciare a voltare pagina nell'area ex Efercal di Calcinato è uno dei passaggi emersi dal documento unico di programmazione 27-29 approvato dal Consiglio Comunale dopo un confronto durato quasi 3 ore. Le risorse arrivano dalle compensazioni ambientali previste dalla convenzione. 2 rate da 250.000 euro sono già disponibili e la terza è attesa all'inizio del prossimo anno. La prima operazione indicata dal Comune è la rimozione dell'amianto inserita nella programmazione per il 2027. L'amministrazione ha affidato l'incarico al consulente ambientale e si prepara a incaricare anche un ingegnere strutturista. Intende inoltre partecipare a un bando regionale che può finanziare l'intervento fino a 200.000 euro. Ridare vita alle terme, recuperando un patrimonio che ha segnato la storia, l'economia e il nome del paese. È l'obiettivo dell'amministrazione di Angolo Terme che la scorsa settimana ha illustrato il percorso per tentare il rilancio del comparto termale fermo da anni. Un progetto complesso che dovrà superare ostacoli burocratici, ambientali e finanziari, ma sul quale il sindaco Cristian Zanelli intende investire energie. Il primo passo riguarda le fonti, inattive da tempo e senza analisi dal 2018. Per verificarne l'utilizzabilità sarà necessario riattivare le pompe ed effettuare 4 campionamenti nell'arco di 12 mesi, uno per stagione, sotto il coordinamento della provincia. Soltanto dopo l'esito delle analisi si potrà valutare il percorso per una nuova concessione. E per questa edizione è tutto. Vi auguro un buon proseguimento e una buona giornata.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
6: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
7: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.
2: Ciao, sono Maddalena Damini. Ti piacerebbe conoscere da vicino Mr. Rain? Radio Brescia 7 ti regala questa possibilità. Potrai venire in radio, incontrare Mr. Rain ed assistere dal vivo all'intervista nel magazine di mercoledì 21 ottobre a mezzogiorno.
1: Camminerò, non passo da te.
2: Come fare? Giovedì 15 ottobre per tutto il giorno. Quando ti daremo il via, manda il tuo messaggio WhatsApp al 334-907-9007. Alla prima ascoltatrice o al primo ascoltatore che scriverà «Voglio incontrare Mr. Rain», regaliamo lo special pass di ingresso. Mercoledì 21 ottobre, Mr. Rain sarà a Radio Brescia 7 e tu potresti essere con noi.

con parlare d'amore. Non è un paese per giovani l'Italia. In Italia 430.000 bambini sono costretti a fare rinunce su cibo e socialità. In Italia il frigo vuoto riguarda oltre 6,4 milioni di persone. Allarmante davvero. È una fotografia che è stata scattata da ActionAid. L'analisi di un impoverimento progressivo della popolazione porta rinunce a tavola e per lo svago dei più piccolini. Evidentemente l'alimentazione ha un valore legato alla crescita, e questo non è inutile dirlo, però certo anche dover far fare ai piccolini le rinunce credo che sia una grande sofferenza anche per i genitori, che evidentemente sono i primi a voler rinunciare per dare delle chance ai figli, quando pur rinunciando non riesci a garantire questo ai tuoi figli. Credo che sia veramente una sofferenza.

Che bella che era questa canzone, Moving Too Fast, la ricordate? Era degli Artful Dodger. Ogni tanto andiamo a pescare qualche chicca dal passato, neanche tanto lontano in realtà. Alle 11:30 il giornale orario dedicato allo sport.

0: Il magazine torna dopo la pubblicità grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Il grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
2: Tre giornate, tre vittorie. La Leonessa torna a casa per proseguire la striscia positiva. Questa domenica 18 ottobre dalle ore 18, Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Leonessa A2A per raccontare il match fra A2A Leonessa Brescia e Aurora Desio. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
1: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia.
3: Spot.
4: Brix, spendi e riprendi. Ogni spesa tutti i giorni ricevi un buono sconto di 5 euro che puoi spendere nei 7 giorni successivi.
5: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
4: Promozione valida in tutti i supermercati Brix della Lombardia.
6: Vuoi avviare la tua nuova attività? Hai già pensato all'iter burocratico, ai requisiti, agli aspetti fiscali, ai costi per iniziare? Il servizio Nuove Imprese delle Camere di Commercio Italiane ti dà supporto gratuito per il tuo progetto, informazioni, formazione e i servizi della piattaforma nazionale SNI. Per pianificare la tua attività in modo consapevole, contatta il servizio Nuove Imprese. Vai sul sito della Camera di Commercio di Brescia o scrivi a nuoveimprese@bs.camcom.it.
7: Amore, mi passeresti la cazzuola? È quella lì, vicino al martello pneumatico.
8: Ancora con questi ritocchini alla dispensa?
7: Su via, tesoro, pensa in grande. Da Italmark è tempo di grandi marche. Scopri dal 7 al 20 ottobre olio extravergine di oliva classico De Cecco un litro, 4,99 euro. Per i possessori di carta Nimis, caffè macinato gusto classico vivace tradizionale Pellini per 3, 750 grammi, 7,49 euro. Yogurt Mix Müller 150 oppure 120 grammi, 89 centesimi. Italmark. La spesa, secondo me.
9: L'autunno si accende con Filippini. Da Filippini, concessionaria Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi ti aspettano le imperdibili promozioni d'autunno. È il momento giusto per salire in sella alla tua moto o al tuo scooter, con offerte speciali anche con finanziamento a tasso zero, con zero anticipo e zero interessi. Ma attenzione, hai tempo solo fino al 31 ottobre. Filippini, il tuo prossimo viaggio comincia qui. Ti aspettiamo in concessionaria a Brescia, in via Pusterla 9.
10: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Giornale Orario. Edizione nazionale.
2: Bentrovati da Gianni Di Gaetano. Più che il buio, calano le tenebre sul calcio italiano. Non era mai accaduto prima che le nostre formazioni fossero sconfitte nello stesso turno di Champions League. Esemplificativi numeri: 14 gol subiti a fronte dei 9 realizzati. Doppio KO casalingo per 4-3. L'ultimo dei quali ha guastato la notte dell'Olimpico. L'emozione per il ritorno di José Mourinho davanti ai vecchi tifosi illusi da una Roma versione Real. Padrona del campo per oltre un'ora, andata su 3-1 con doppietta di Malen e gol di Drun. Ma i cambi dello Special One ribaltano i giallorossi, che subiscono 3 gol in 8 minuti. Espi, Hendrik, l'ex Rudiger, che fissano il successo Merengues al debutto vittorioso con l'Inter. Non resta che dar voce alle due facce dello spogliatoio, nemmeno a dirlo contrapposte, quella di mister Gasperini e quella di Mourinho.
3: Ci siamo veramente piantati sul traguardo, soprattutto quello da fastidio, che hanno fatto 3 gol troppo facili, no? Eravamo quasi delle sagome e questo è quello che dà veramente fastidio, in un contesto invece di una partita che è stata di tutt'altro stampo, che le partite bisogna portarle in fondo.
4: 6 punti è metà di strada fatta per qualificazione. E abbiamo già giocato con 2 squadre italiane di livello top, molto bene per noi.
2: Non bastasse, doppia tegola per la Roma, gli infortuni muscolari patiti da Dybala e Koné. E dopo l'esordio da 3 punti contro il Lipsia, niente bis per la matricola Como. Avanti 1-0 a Rotterdam con Diao che poi si fa male. E inizia la riscossa Feyenoord, che si impone 3-2. L'analisi di Cesc Fabregas.
5: Questa è una crescita costante della nostra squadra. Prima volta nella storia della nostra società che va in trasferta in Europa. Continuiamo a imparare. Sì, sinceramente, sì, hanno avuto alcun cambiamento. È vero che dobbiamo gestire 3 competizioni e anche io ho sbagliato sicuramente alguna scelta.
2: Europa League alle 18:45, Salisburgo-Milan alle 21, Celta-Juventus. In Conference alla stessa ora, Atalanta-Pafos. Adesso è ufficiale, Davide Nicola è il nuovo allenatore del Venezia, ultimo senza punti in Serie A. Ho una fame pazzesca, ha detto l'ex tecnico della Cremonese, che ha sottoscritto un biennale. Basket, quinta di Eurolega, terza vittoria della Virtus Bologna 96-94 sul parquet del Paris, stasera Milano-Dubai. In Eurocup successi di Napoli e Venezia, KO Maxima Roma e Tortona. Infine il volley femminile, doppio anticipo della terza di A1, primo successo di Scandicci, 3-0 a Macerata. Con lo stesso score Conegliano scudettata vince a Chieri. Ed è tutto, a più tardi.
6: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.
7: Ciao, sono Maddalena Damini. Ti piacerebbe conoscere da vicino Mr. Rain? Radio Brescia 7 ti regala questa possibilità. Potrai venire in radio, incontrare Mr. Rain ed assistere dal vivo all'intervista nel magazine di mercoledì 21 ottobre a mezzogiorno.
8: Camminerò, non passo da te.
7: Come fare? Giovedì 15 ottobre per tutto il giorno. Quando ti daremo il via, manda il tuo messaggio WhatsApp al 334-907-9007. Alla prima ascoltatrice o al primo ascoltatore che scriverà «Voglio incontrare Mr. Rain», regaliamo lo special pass di ingresso. Mercoledì 21 ottobre, Mr. Rain sarà a Radio Brescia 7 e tu potresti essere con noi.
9: Spot.
10: Da Prix spendi e riprendi. Tutti i giorni fai una spesa di almeno 15 euro e ricevi subito un buono sconto di 5 euro. Spendilo nei 7 giorni successivi su una nuova spesa minima di 35 euro.
11: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
10: Promozione valida in tutti i supermercati Prix della Lombardia.
12: Tutto cambia, la Costituzione resta. Governi, mercati, algoritmi, i poteri cambiano volto, ma i principi che li devono governare restano gli stessi. Nel saggio La Repubblica di Tutti, gli autori rileggono la Costituzione italiana come bussola di fronte alle nuove sfide della società. In edicola con il Giornale di Brescia.
13: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
14: Scopri l'offerta fino al 31 ottobre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
15: scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Cosa con Magnetic, 11:38 minuti in diretta su Radio Brescia 7. C'è il magazine a mezzogiorno, ci colleghiamo con Teletutto, canale 16, in diretta in tutta la Lombardia per la nostra chiacchierata oggi con Lisa Sarno, la mamma di Luca, che ha scritto un bellissimo libro, una favola che si chiama Il Principe Inaspettato, una fiaba di gentilezza e di coraggio. E c'è bisogno di gentilezza e anche di coraggio, ma la gentilezza credo che sia il motore di tante cose. Siccome è passata un po' fuori moda, la gentilezza sembra un atto di debolezza spesso, allora mi piacerà parlare anche di questo tema con Lisa, anche se il tema sarà profondamente diverso, perché parleremo della storia di Luca e di quanto Luca lascia in eredità attraverso i suoi genitori, che non scendo nel dettaglio, poi lo raccontiamo direttamente con Lisa. Volevo parlarvi invece del fatto che in molte città slitta la partenza del riscaldamento. Il 15 d'ottobre l'accensione teorica, però molti comuni rimandano perché le temperature, le sentiamo tutti, sono superiori alla media, però il conto va oltre 1000 euro per famiglia con un più 26%, quindi segna l'avvio teorico il 15 d'ottobre della stagione termica nelle città della zona E, però il caldo spinge diversi comuni a rinviare l'accensione. Questa è una buona cosa, almeno dal punto di vista del risparmio economico, perché evidentemente già i conti saranno salati con 1000 euro in più a famiglia in un anno, più 26%.

la metti, piace sempre. Abbiamo regalato questa mattina il pass doppio a due ascoltatrici, uno Alex e uno la sottoscritta, per essere con noi il prossimo mercoledì e incontrare Mr. Rain. Tranquilli, perché anche Andrea Lombardi, gli Armadilli e gli amici del pomeriggio ne regaleranno altri.

stupida. Si chiama Dedica, l'ultimo singolo di Ernia. Abbiamo parlato di Mr. Rain, ve lo ricordo ancora una volta, sarà nostro ospite il prossimo mercoledì a mezzogiorno, protagonista di una puntata che è un po' l'anticipo, il ghiotto anticipo del concerto che lui terrà il 23 venerdì, il 23 ottobre al Teatro Clerici. Mi fai il regalo di compleanno, Mattia, che sono molto contenta di incontrare in realtà mercoledì, perché è un po' che non ci vediamo e non vedo l'ora. E adesso Robin Tichy. Evolution.

0: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia. Spot.
1: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Questa domenica saremo in diretta da Polavano.
2: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.
3: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
4: Affari perfetti.
5: Vieni a scoprire la promo autunno Tanghetti Salotti. Prezzi scontati fino al 50% su una vastissima selezione di prodotti in pronta consegna ed un'ulteriore offerta lancio del meno 15% sulla nuovissima collezione di divani. Tutta da scoprire. La promo autunno Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Concesio, Brescia, Osio Sopra e Bergamo Centro.
4: Da Tanghetti, affari perfetti.
6: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
7: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
6: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
7: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
6: Vinci con Conad.
7: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
8: Per colazione vuoi latte o yogurt?
9: Uguale.
8: Pranzi a casa o dalla nonna?
9: Uguale.
8: Ma stai bevendo latte senza lattosio della mamma?
9: Uguale.
8: Con la linea alta digeribilità di Centrale del Latte di Brescia hai la stessa bontà di sempre, anche senza lattosio, perché il gusto è nel nostro DNA.
10: Caro, stasera pizza o sushi?
9: Uguale.
10: Tale padre, tale figlio.
11: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
12: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
13: Magazine con Maddalena Damini.

dirò. Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

0: Magazine. Musica e informazione. Le interviste ai protagonisti con Maddalena Damini.
1: Buongiorno, buongiorno amici di Teletutto connessi da questo momento con Radio Brescia 7. Ben trovati, è scattato mezzogiorno e quando arriva mezzogiorno per noi è il momento di fare una bella chiacchierata. Oggi lo facciamo con una donna di grande temperamento, perché la vita non è stata gentile con lei, ma lei ha trovato insieme a Marco, suo marito, la chiave per continuare a dare un senso a quello che le è accaduto. Questo lo posso dire io adesso, ma la storia ce la racconta lei. Lei è Lisa Sarno, che è mamma di Luca, che oggi è qui con noi perché questa chiacchierata è, attraverso la tua voce, un po' la storia di Luca, che se n'è andato quando?
2: Buongiorno Maddalena, buongiorno a tutti. Luca è andato via il 17 dicembre 2025.
1: È passato poco tempo?
2: Pochissimo.
1: Ma voi in poco tempo siete riusciti a prendere tutto il dolore di quello che vi era accaduto, lo sgomento, anche lo smarrimento, credo, e siete riusciti a farlo convogliare in forza per le altre famiglie e per gli altri bambini, posso dire così?
2: Assolutamente, assolutamente. Il tentativo è stato proprio quello, nel senso che quando lo dico, c'è anche scritto nella sinossi della fiaba, quando sprofondi in un abisso hai solo due strade: o farti risucchiare inesorabilmente da quello che è un vortice di buio totale, oppure cercare di risalire verso una superficie che è ancora lontana, dove si fa tanta fatica e le bracciate sono faticose, spesso manca l'ossigeno, ma si cerca di risalire verso una luce, e in questa risalita, ecco, è importante cercare di trovare quello spiraglio di luce che possa essere d'aiuto a noi principalmente, ma anche ad altre persone che stanno vivendo la nostra situazione.
1: E questo è un po' il senso del magazine: riuscire a essere in qualche modo connessi al nostro pubblico, a chi magari sta vivendo non propriamente un tema uguale al vostro, ma che si avvicina al vostro. E lo facciamo quotidianamente, quello di raccontare storie. Tu hai deciso di farlo attraverso appunto questa favola che si chiama Il principe inaspettato, una fiaba di gentilezza e coraggio. Questo sottotitolo mi piace tanto, lo dicevo questa mattina in trasmissione. Il coraggio lo avete dovuto cercare per forza voi, la gentilezza invece è proprio una scelta, ed è una scelta che spesso sembra fuori moda, ma è così salvifica, sarebbe così importante fare sì che ogni nostra azione sia permeata dalla gentilezza.
2: Assolutamente, assolutamente. Questo, tra parentesi, è anche il motto della Fondazione IL. La fiaba supporta la Fondazione IL, in cui parte del ricavato appunto andrà a loro, e sono due parole che hanno accompagnato la nostra vita, non solo durante la malattia di Luca. Ovviamente durante la malattia di Luca è emerso il coraggio, ma un coraggio che aveva necessariamente Luca stesso e che lui ci ha dato e ci ha trasmesso, ma che in tutti i suoi meravigliosi pochissimi 7 anni di vita invece ha trasformato in una grandissima gentilezza, perché Luca era l'emblema della gentilezza per eccellenza, per cui ho trovato che quei due termini non solo riprendessero in qualche modo il motto della Fondazione IL, ma fossero assolutamente cuciti su di Luca. Per questo è anche il senso del principe inaspettato, perché Luca aveva questa sensibilità, questa gentilezza, questa quasi regalità da uomo d'altri tempi, che davvero, come dici tu, oggi la gentilezza è una dote rara, ed è un vero peccato, insomma, per questa cosa.
1: Te la senti di raccontarci un po' la storia di Luca, che ci aiuta insomma poi a planare sul libro?
2: Sì, assolutamente. Allora, tutto Luca fino al gennaio 2025 era il bambino, il ritratto della salute. quindi un bambino davvero che non aveva particolari problematiche di sorta, se non la febbriciatola, che insomma
1: le cose
2: è di
1: comuni
2: default,
1: di ogni bambino, insomma.
2: Esatto, per tutti i bambini. E ad inizio 2025 comincia a mettere male il piedino a terra camminando, e naturalmente noi, dato che in quel periodo c'era la visita filtro dal pediatra, attenzioniamo questa cosa al pediatra dicendo: ma è strano, forse c'è un difetto di postura, sai, i bambini a 6 anni tendono ancora a dover insomma migliorare in quello che è il loro atteggiamento durante la camminata. Ma non emerge nulla da questa visita, se non l'utilizzo di un plantarino ortopedico, quindi veniamo rimandati a un ortopedico. L'ortopedico visita Luca praticamente 2 giorni dopo e nota qualcosa di strano, ma che comunque non coincide assolutamente con quella che era la diagnosi del pediatra. A quel punto, presi un attimo dallo sgomento di 2 pareri totalmente opposti, ci affidiamo al pronto soccorso degli ospedali civili di Brescia e loro fanno un attacco d'urgenza a Luca in pronto soccorso, dove notano un espanso al cervello. Naturalmente non si sono pronunciati subito perché aspettavano l'esito della risonanza magnetica. E Luca nel frattempo viene ricoverato e la risonanza magnetica avviene 2 giorni dopo e dà la più infausta diagnosi che possa capitare ad un bambino, che è appunto userò l'acronimo, che è DPG, che sta per glioma diffuso intrinseco del ponte, che è un tumore essenzialmente pediatrico, molto aggressivo, per cui non c'è cura, ci sono solo cure palliative ed è di fatto una sentenza di morte.
1: Ed ecco perché è così importante continuare in quello che è un tema che ha bisogno di supporto economico, e cioè la ricerca, che è l'unica vera chiave. Tra l'altro una combinazione che consente sia alla parte, diciamo, più tecnica di intervento, sia alle cure farmacologiche di entrare in supporto. Lo diciamo sempre, ecco perché questo libro diventa importante per la favola che racconta, ma anche per l'obiettivo, che è quello di raccogliere soldini che andranno a questa associazione che si occupa di questo tipo tumori dell'infanzia.
2: Sì, tumori cerebrali pediatrici. In effetti sì, è fondamentale finanziare la ricerca, perché per lo specifico tumore di Luca, come ho detto appunto, non ci sono cure, visto che è definito un tumore raro perché consta di 25-30 diagnosi al mese, quindi per la medicina questo è un
1: per la medicina
2: raro.
1: È raro, per le famiglie non lo è purtroppo,
2: per le
1: sono
2: famiglie...
1: bambini e sono tutti,
2: esatto,
1: è un po' come se fossero tutti figli nostri e sono numeri comunque significativi,
2: assolutamente,
1: anche se si parla di tumore raro,
2: assolutamente tumori rari, per questo vengono poi, insomma, c'è così poca ricerca ma c'è anche così poca conoscenza. Stiamo parlando di un protocollo fermo dagli anni 60, quindi un protocollo che prevede, come ho detto, cure palliative e non cure risolutive. C'è bisogno quindi di accendere una luce su questo tipo di patologie e sull'importanza fondamentale di donare alla ricerca, perché si possono fare passi avanti al punto da dare alle famiglie quantomeno una speranza,
1: certo,
2: che a noi non è stata data.
1: Ecco perché, Lisa, non è solo importante aver scritto questo libro, non è solo importante destinare parte del ricavato all'associazione IL, è importante anche, ed è la cosa più coraggiosa, che tu ne parli e che diventi un po' la portabandiera, che tu ti faccia portabandiera di questo. Vi voglio dire che Lisa è una donna estremamente generosa, perché quando ci siamo incontrate poco fa, non ci conoscevamo, ci siamo conosciute con Marco, che tra l'altro è dall'altra parte, che è tuo marito, che ti ha accompagnata qui oggi, e ti ho chiesto se c'erano cose che non avresti voluto che io ti chiedessi, perché per me è importante riuscire anche a fare dei passi indietro e non metterti in una situazione di disagio, ma tu mi hai detto: no, io oggi semplicemente do la voce a Luca e tu puoi chiedermi quello che vuoi, cosa che io sto facendo, spero con rispetto, perché so che insomma si fa fatica.
2: Assolutamente, con grande rispetto, e anzi ti ringrazio perché non è scontato ricevere tanta sensibilità, però come hai detto e come hai sottolineato è fondamentale parlarne, e per parlarne bisogna parlare di tutte quelle sfaccettature del dolore che attraversiamo, perché la gente capisca e resti connessa sul tema che è importante, che è appunto quello di donare alla ricerca e di fare passi avanti per quella che è di fatto una sentenza di morte. A noi purtroppo è stato dato un tempo che...
1: Ti hanno detto da subito quanti mesi più o meno sarebbero restati di vita?
2: Assolutamente, ci hanno dato una prognosi di 9-12 mesi.
1: Come si fa a trovarsi con Marco, guardarsi negli occhi e dire abbiamo 10 mesi, dobbiamo lasciare la disperazione, come dire, come giro di basso della nostra vita, ma dobbiamo anche dare questi 10 mesi a Luca migliori possibili, perché immagino, non ne abbiamo parlato, ma immagino che da genitore non si possa che fare questo discorso. 10 mesi, cosa facciamo per rendere la sua vita speciale in questi 10 mesi, o quantomeno normale nella straordinarietà di un caso così deflagrante?
2: Assolutamente, guarda, noi non abbiamo dovuto neanche confrontarci sul punto. Quando ci hanno riuniti in quella sala, che penso non dimenticherò per tutta la mia vita,
1: ci credo,
2: e ci hanno dato questa sentenza praticamente con tutta la sensibilità possibile, ci hanno lasciati poi soli, noi ci siamo guardati e nel guardarci abbiamo detto: noi abbiamo un tempo e non dobbiamo sprecarlo, noi dobbiamo vivere con intensità e far vivere a Luca una vita che sia il più serena possibile, compatibilmente a quella che è la sua patologia. E se questo vuol dire mettere da parte i nostri momenti no, e la nostra disperazione, o magari farla come dici tu, andare in sottofondo, perché è ovvio che vivevi in uno stato di allerta,
1: non c'è dubbio,
2: e in uno stato di disperazione, di sgomento, però la cosa che più ci interessava era far vivere lui nel modo più sereno possibile. Abbiamo schiacciato l'acceleratore, credo di aver, abbiamo concentrato in un anno forse una vita intera, ma era giusto così.
1: Luca aveva un desiderio che siete riusciti a realizzare. Aspetta, ti faccio ragionare perché dovrai anche fare tu sintesi, e te la faccio fare in 30 secondi e poi torniamo fra poco.
3: A calcio ti porto io?
4: Uguale.
3: Pranzi a casa o vai dalla nonna?
4: Uguale.
3: Ma bevi il latte della mamma? È senza lattosio.
4: È uguale.
5: Con la linea alta digeribilità, Centrale del Latte di Brescia ti offre la stessa bontà di sempre, anche senza lattosio, perché il gusto è nel nostro DNA.
6: Stasera pizza o sushi?
4: Uguale.
1: Oggi l'ospite del magazine è Lisa Sarlo, che è la mamma di Luca, che è qui per parlarci del Principe Inaspettato, questa fiaba di gentilezza e di coraggio che supporta l'associazione IL, e ci racconta una storia di coraggio in cui in meno di un anno avete dovuto vivere intensamente con Luca per non lasciarvi nemmeno il rimpianto di non avergli fatto vivere questi 10 mesi, esatto, per come era giusto che vivesse. Quali sono i desideri che siete riusciti a realizzare di Luca?
2: Allora, il desiderio forse più grande che Luca aveva in quel momento era conoscere Annalisa, la cantante. Ha fatto una videochiamata con lei molto bella, in cui l'ha praticamente lasciata senza parole perché le ha cantato una sua canzone del 2015, insomma, che era Splende.
1: Colpa tua però, lì, dai, se le conosceva così bene tornando indietro.
2: Colpa, sì, sicuramente.
1: Colpa tra virgolette,
2: colpa,
1: ovviamente.
2: Io l'avrò iniziato su Annalisa. Annalisa, ma poi era un bambino molto, molto conscio dei suoi gusti e delle cose che gli piacevano, per cui lui poi
1: è andato a cercare da solo anche la discografia.
2: Assolutamente, assolutamente. Lui su, certo, YouTube è andato a ritroso, ha trovato tutto. Poi era un grande appassionato di musica, per cui cantava tutto e cantava sempre.
1: Certo. A proposito di questo, una delle cose più belle, e forse per chi ha visto la cosa da fuori anche più inaspettata, è stata il fatto che voi avete organizzato a Bedizzole, dove voi vivete, un bellissimo spettacolo fatto di tante cose che adesso ci racconti, e seduto in prima fila c'era Blanco, che ha dimostrato una grande attenzione, una sensibilità prima che Luca se ne andasse. So che è stato comunque in contatto con voi.
2: Sì, ci ha mandato spesso dei videomessaggi a Luca, ed è stato davvero molto carino. Anche quella sera è stato lì presente, molto toccato dallo spettacolo, ma anche molto defilato, insomma, con
1: non era lui che doveva prendere l'attenzione. Lui è un ragazzo intelligente, questo lo sa molto bene, c'era perché ha voluto testimoniare, ma era giusto che fosse sotto traccia, perché quella sera il protagonista non era Blanco ma era Luca.
2: Assolutamente, assolutamente. Luca è stato protagonista di uno spettacolo bellissimo in cui davvero si sono succedute le sue canzoni preferite, suonate dalla Bedizzole Music Academy, appunto, che è la BAM, che è la scuola di musica Luciano Fregoni, e con una performance intervallata da uno storytelling stupendo del Teatro Zero Negativo e della meravigliosa Maria Campa, che ha dato una performance straordinaria, perché a lei avevamo affidato un compito difficilissimo, che era quello di essere la voce di Luca, e lei ha superato ogni aspettativa, per cui è stata straordinaria. E c'è stato un momento, ovviamente, per la presentazione del libro, ma anche un momento in cui le persone hanno potuto conoscere la Fondazione Il attraverso il racconto del presidente, che è Simone De Biase, che ha portato lì anche lui la sua esperienza di fondatore, presidente di una fondazione, ma di un papà che purtroppo ha perso anche lui sua figlia.
1: Molto. Molte associazioni arrivano da un'esperienza, così come arriva la scelta di scrivere un libro per essere di aiuto agli altri, per il discorso che abbiamo fatto all'origine. Un dolore può essere preso, ci puoi annegare dentro ed imbruttirti nel tuo dolore, oppure puoi decidere che lo devi mettere al servizio di qualcun altro, che può trovare sollievo, giovamento, vicinanza in questo momento. Mi racconti quando hai scritto la favola e che cosa c'è dentro questa favola?
2: Allora, la fiaba è stata scritta praticamente a gennaio 2026, quindi poche settimane dopo della morte di Luca, e era già una fiaba che io avevo in mente, perché Luca da sempre è stato il mio principe inaspettato. Avrebbe avuto un altro finale, avrebbe avuto forse un altro canovaccio, ma ho sentito in quel momento, negli ultimi giorni, nelle ultime settimane in cui Luca mi stava sfuggendo di mano ed era ormai palese, che questa fiaba stava prendendo forma dentro di me. E nel momento in cui ho sentito che avevo bisogno di dare una forma a questo dolore, l'ho scritta di getto, penso in 3 giorni, su un suo quadernone. E parla necessariamente proprio di questa, di questo incontro, di questa regina che ha una particolarità. Lei non vede i colori, ma vede solo bianco e nero. Quando incontra questo principe, le si sconvolge la vita, insomma, spariglia tutte le carte, le insegna che esistono altre priorità, le insegna che la vita è fatta di gesti quotidiani, di gentilezza, che la bellezza sta nelle piccole cose, e soprattutto le insegna i colori. Quindi le insegna a vedere il bello, dove lei credeva non ci fosse, o necessariamente aveva perso la speranza che ci fosse.
1: Poi per vedere il bello devi anche vedere il brutto, perché sennò è tutto in bianco e nero con delle sfumature grigie, e invece per vedere i colori accesi spesso purtroppo devi passare anche dai momenti di grande dolore. Volevo farti 2 domande perché siamo addirittura d'arrivo.
2: Sì.
1: La prima è come, perché questo penso che sia utile. Come avete fatto tu e Marco a tenere in equilibrio anche voi due come coppia in un mare in tempesta come quello che avete passato? Posso chiedertelo, perché se è troppo personale...
2: No, assolutamente, assolutamente. Guarda, è stato... Noi ammetto che non ci abbiamo pensato. Il nostro unico obiettivo... Noi abbiamo, come dire, navigato nella stessa direzione, tenendo i remi contro vento e nella tempesta più assoluta, nella stessa direzione per rendere il più sereno possibile Luca.
1: E adesso, per voi due...
2: Adesso ci unisce sicuramente il dolore.
1: Il dolore, certo, ma anche l'obiettivo di far qualcosa.
2: Assolutamente. Ci unisce il ricordo di Luca, il lascito che ci ha lasciato appunto Luca, e che per far sì appunto che la sua memoria che resti sempre, sempre presente tra di noi.
1: E l'altra domanda che ti voglio fare è in che cosa... Luca accompagna la tua quotidianità. Immagino che sia un pensiero costante, su questo non c'è ombra di dubbio, ma c'è qualcosa in particolare che ti accompagna nelle tue giornate di Luca?
2: Mi accompagna il suo sorriso. Il suo sorriso mi accompagna senza neanche aver bisogno di chiudere gli occhi per immaginarlo. Io lo vedo davanti ai miei occhi che mi sorride, e questo mi accompagna tutti i giorni e mi dà anche la forza di alzarmi tutti i giorni dal letto.
1: È giusto, io credo che poi ci siano una rete di persone che avete attorno, che certamente farà la sua parte. Ne parlavamo prima, anche un posto di lavoro che sia adeguatamente accogliente, che ti sia stato vicino in tutti i momenti complessi di questa vicenda.
2: Assolutamente, guarda, è fondamentale un posto di lavoro, dei colleghi straordinari, ma anche tutte le persone, che una piccola tribù che ci è stata vicino e che ci ha davvero supportati durante il periodo della malattia di Luca e che continua ancora
1: anche
2: a farlo.
1: Dove si trova il libro, Lisa?
2: Allora, il libro è possibile e ordinabile prima di tutto sul sito delle edizioni La Gru, su qualsiasi shop online delle librerie online, e ordinabile anche nelle varie catene, nelle librerie, per cui vi invito a dargli
1: facciamo
2: una...
1: tutti la nostra parte, perché è importante. Lisa Sarlo, Il principe inaspettato, questo libretto che è un bellissimo viaggio in una storia che è una favola, ma che Lisa ha messo al servizio, prendo il proprio cuore, per supportare l'associazione, la fondazione IL, che si occupa appunto di tumori oncologici cerebrali. Ne abbiamo parlato cercando, come dire, di tenere una cosa sopra tutte le altre: il fatto che oggi Luca è qui con noi e continuerà ad esserlo attraverso le vostre azioni. Grazie mille. Ringrazio Ruggero Tavelli per la regia audio video.
7: Grazie a voi, buongiorno.
1: Grazie a voi che ci avete ascoltati alla radio, a voi che ci avete guardati in TV, grazie a Lisa Sarlo in particolare, e grazie anche a Marco, quello straordinario compagno di vita che è, che in qualche modo ha fatto da collante perché tu oggi fossi qui insieme a Roberto. Grazie.
2: Grazie Maddalena, grazie a tutti.
0: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.

0: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Giornale Orario, edizione nazionale.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Al via a Bruxelles il Consiglio europeo, al quale partecipa per l'Italia anche Giorgia Meloni. Il summit dei 27 leader si apre con una sessione informale dedicata alla roadmap One Europe, One Market. Poi seguirà la riunione formale sull'energia. Domani i lavori inizieranno con la discussione sul dossier Ucraina, teso in presenza anche il presidente Zelensky, ricevuto ieri a Londra dal premier britannico Burnham. La UE scelga presto un inviato per la pace in Ucraina. È tornato a sollecitare questa mattina il ministro degli esteri italiano, parlando dal pre-vertice UE del Partito Popolare Europeo. Quanto all'accordo sul gasolio tra Stati Uniti e Russia, condivido assolutamente la posizione del governo. È stata una scelta rischiosa, non condivisibile, ha detto il vice premier, che è tornato anche sulla flessibilità richiesta a Bruxelles dall'Italia su sicurezza ed energia. Continueremo ad insistere, ha affermato Tajani. Questo non significa avere conti pubblici allegri, ma poter affrontare la situazione con maggiore determinazione. Nuovi aggiornamenti medici sulle condizioni del Papa potrebbero essere diffusi nel pomeriggio. Intanto la Santa Sede questa mattina ha comunicato che Leone XIV ha passato bene la notte e che ha fatto colazione. Spero che il Papa si rimetta presto, ha detto il presidente americano Trump al termine di un comizio in Arizona. Martedì scorso il pontefice, 71 anni, è stato operato per l'asportazione di un tumore polmonare maligno. Due operai morti sul lavoro in poche ore all'alba nel Chietino, un 23enne è deceduto cadendo nelle vasche utilizzate per la lavorazione del vino durante le operazioni di pulizia. A Cagliari, poche ore dopo, in un cantiere del Porto Canale, un operaio è deceduto mentre erano in corso le operazioni di scarico di tubi da un auto articolato. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente. Calcio, archiviato il disastroso bilancio delle quattro italiane impegnate in Champions League, questa sera spazio alle altre coppe. In Europa League due trasferte attendono Milan e Juventus, alle 18.45 a Salisburgo, alle 21 a Vigo con il Celta. In Conference alla stessa ora si gioca Atalanta-Pafos. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Spot. Ci sono città che aspettano e poi ci sono città che ricominciano. Noi siamo ripartiti. Da una città, da un palazzetto, da chi c'era ieri, da chi ci sarà domani, da chi ha deciso che questa storia non poteva finire. Una nuova squadra, una nuova sfida, la stessa città, la stessa fame, lo stesso orgoglio. Siamo tornati. Anzi, non ce ne siamo mai andati. Info, biglietti e abbonamenti, ticketing@leonessa-brescia.it.
3: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
4: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
5: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Ehi, doctor! La tua auto è stupenda!
7: Già,
6: voglio salire subito. Ah, ma è nuova, doctor!
7: Ma no, è sempre la mia auto. Lavata, lucidata, protetta e disinfettata in Doctor Car Wash.
6: Dove?
7: In Doctor Car Wash, l'autolavaggio più evoluto di sempre. E a Brescia, segnati il sito, dai, doctorcarwash.it.
6: Come?
7: doctorcarwash.it.
8: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
9: Rossetto è la spesa salvaprezzo in 5 città. A settembre 2026, Altro Consumo ha indicato Rossetto come supermercato salvaprezzo a Venezia Centro Commerciale Valley Center, Brescia Parco Commerciale Campogrande, Cremona Centro Commerciale Inavigli, Reggio Emilia località San Maurizio e Verona Centro Commerciale La Grande Mela. Ipermercati e supermercati Rossetto, 365 giorni di grande risparmio.
10: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7, 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.
11: Magazine con Maddalena Damini.
12: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: come
1: il nuovo cantautorato genovese Giulie Bresci insieme per Serenamente. Oggi tocca parlare a più riprese di nuove povertà italiane. Sono circa 5,4 milioni di persone che sono in povertà assoluta e più di 2 milioni di famiglie. Il quadro elaborato dall'Istat, l'Istituto Nazionale di Statistica, che ha rilasciato il report relativo all'anno 2025 sulla povertà in Italia. Rispetto al 2024 i trend restano abbastanza stabili. L'incidenza delle condizioni di difficoltà estreme tra i cittadini è del 9,3%, era il 9,8% l'anno prima, e fra le famiglie dell'8%. Le percentuali, i numeri restano più critici soprattutto al sud, dove per esempio le famiglie in povertà assoluta sono 813.000.

di Peggy Gou, che ci ha portato al momento dei saluti, ed infatti tra poco comincia Linea Diretta e avremo modo con Fabrizio Valli di parlare di calcio a 360 gradi. Avremo, dico, perché potendo potrei anch'io chiamare o mandare un WhatsApp e parlare di calcio. Ve lo risparmio perché non sarei capace di farlo, invece voi sì. Allora scrivete al 334 907 9007, oppure chiamate lo 030 28 84 544. La puntata prende il via alle 13:05. Vi lascio con Zucchero, che torna all'Arena di Verona il prossimo settembre per festeggiare la sua carriera straordinaria. Adesso però da cantare insieme c'è Come il sole all'improvviso. Noi ci ritroviamo alle 13, alle 10 di domani, e andremo avanti fino alle 13. Domani a mezzogiorno arriva a trovarci Vincenzo Regis.

0: Il magazine è stato offerto da Centrale del Latte di Brescia. Magazine, musica e informazione, le interviste ai protagonisti con Maddalena D'Amin. Spot.
1: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Questa domenica saremo in diretta da Polavano.
2: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.
3: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
4: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
5: Amore, mi passeresti la cazzuola? È quella lì, vicino al martello pneumatico.
6: Ancora con questi ritocchini alla dispensa?
5: Su via, tesoro, pensa in grande. Da Italmark è tempo di grandi marche.
7: Scopri dal 7 al 20 ottobre birra Premium Holland Bavaria. Litri 0,66, 79 centesimi. Prosciutto cotto alta qualità Stella Negroni per 2, 220 grammi, 3,89 euro. Petto di pollo a fette, 100% italiano, qualità 10 più Amadori, 9,80 euro al chilo. Italmark, la spesa secondo me.
8: Da 25 anni con ING. Puoi?
9: Sì, ma cosa?
8: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
9: Ah, e per i risparmi?
8: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
9: Mica male!
8: E allora scegli ING.
9: Vado subito su ing.it.
8: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
10: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
11: Volete cambiare l'arredamento della vostra casa ma non sapete da dove cominciare? Da noi trovate sempre la soluzione migliore. Vasta scelta di tendaggi, tendine, dalle più classiche alle più moderne, dal salotto alla camera da letto. Inoltre trovate tutti gli accessori, bastoni, bacchette, calamite e molto altro. Ma non è finita. Se preferite abbiamo un'ampia scelta di tessuti per il confezionamento su misura.
10: A Brescia, Rezzato, Chiari.
12: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
13: Scopri l'offerta fino al 31 ottobre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
14: Ad ottobre Sport Equip 6GT, il SUV sportivo da 185 cavalli è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Sport Equip è un brand di Dier Automobile Group.
15: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. RadioBrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Let's go.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 13.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
1: Giornale orario, edizione locale.
4: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Paura per un ragazzino di 16 anni che nel primo pomeriggio di ieri è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Sale Marasino. L'adolescente, in sella al suo scooter, stava tornando a casa da scuola. L'impatto con un'auto è avvenuto all'altezza dell'incrocio tra via Provinciale e via Curetto. In un primo momento si è temuto che le ferite fossero gravi ed è stato allertato l'elisoccorso da Bergamo.

0: fermo, ma le condizioni del giovane, stando alle prime informazioni, non sarebbero preoccupanti e non si è reso necessario il trasporto in ospedale a bordo dell'elicottero. La dinamica è al vaglio della Polizia Stradale di Iseo. È bastato un semplice controllo stradale a mettere nei guai due giovani, uno di Muscolina e l'altro di Roe Volciano, fermati a Villanuova sul Clisi nei giorni scorsi da una pattuglia della polizia locale della Valle Sabbia. Quello che sembrava un normale accertamento si è infatti trasformato in una scoperta ben più significativa quando gli agenti hanno trovato all'interno dell'auto un piccolo arsenale composto da un'ascia, un coltello, una mazza metallica e una catena munita di lucchetto. Per entrambi è così scattata una denuncia per porto abusivo di oggetti atti a offendere. Proseguendo con le verifiche, gli agenti hanno riscontrato ulteriori anomalie, questa volta legate ai documenti dei due giovani. Il conducente è infatti risultato sprovvisto di patente di guida, circostanza che gli è costata un'ulteriore denuncia. Medicinali, sostegno psicologico e aiuti di vario genere alle famiglie dell'Ucraina in difficoltà grazie all'impegno di Fondazione Punto Missione Onlus. Ben 3.000 le persone raggiunte finora col progetto Emergenza Ucraina, intervento umanitario in tempo di crisi, in partnership con i frati carmelitani scalzi. In particolare a Berdichev e Zitomir continuano gli aiuti materiali, sostegno psicologico e percorsi riabilitativi, anche grazie alla campagna di Pasqua Restare Accanto e Dare Speranza. Il sostegno psicologico e psicosociale rappresenta uno degli assi centrali del progetto. A Berdichev, dove si concentra la maggior parte dei servizi, psicologi e pedagogisti accompagnano adulti, famiglie e minori attraverso colloqui individuali e familiari, attività educative e terapeutiche e percorsi di sostegno alla genitorialità. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
1: Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.
6: Ciao, sono Maddalena Damini. Ti piacerebbe conoscere da vicino Mr. Rain? Radio Brescia 7 ti regala questa possibilità. Potrai venire in radio, incontrare Mr. Rain ed assistere dal vivo all'intervista nel magazine di mercoledì 21 ottobre a mezzogiorno.
7: Camminerò, non passo da te.
6: Come fare? Giovedì 15 ottobre per tutto il giorno. Quando ti daremo il via, manda il tuo messaggio WhatsApp al 334-907-9007. Alla prima ascoltatrice o al primo ascoltatore che scriverà «Voglio incontrare Mr. Rain», regaliamo lo special pass di ingresso. Mercoledì 21 ottobre, Mr. Rain sarà a Radio Brescia 7 e tu potresti essere con noi.
8: Stai con noi. Tra poco su Radio Brescia 7, linea diretta con Fabrizio Valli.
9: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
10: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Eccoci al nostro posto, buongiorno, buongiorno a tutti i nostri telespettatori che ci seguono da Teletutto, buongiorno ai radioascoltatori che da Radio Brescia 7 ci ascoltano durante la pausa pranzo o durante il loro viaggio, nuova puntata di Linea Diretta. Oh, allora, attenzione, perché oggi ai consueti numeri di telefono, lo 030 28 84 544 oppure al numero WhatsApp 334 907 9007 parleremo di portieri, eccoli qua i numeri che prontamente la regia vi manda in sovraimpressione. Parleremo di partire perché? Beh, la Champions innanzitutto ha segnato un record negativo, la prima volta che in un turno di Champions quattro italiane perdono, ma è stato anche, diciamo così, sono state le serate, soprattutto quella di ieri, a parte la follia della Roma contro il Real Madrid di cui ne parleremo, anche la serata dei portieri in chiave negativa, anzi la giornata precedente il portiere dell'Inter con quell'uscita incredibile e poi ieri Gigio Donnarumma con quella semi parata a mano aperta ma girata verso da una parte che lo ha portato poi a uno sfortunato autogol. Qualcuno ovviamente parla di papera, qualcun altro parla di sfortuna. Beh, voi come la pensate? Avete visto gli highlights? Cosa ne pensate di questa serata, di questo turno negativo in Champions delle nostre italiane? E a proposito di portieri, mi ricollego al discorso Union Brescia perché vi chiedo: con chi giochereste a cominciare da lunedì sera a Gorgonzola contro la Gian Erminio? Con il recuperato Gori, Stefano Gori, titolare, il titolarissimo l'anno scorso nelle file della formazione di Eugenio Corini e ancora prima con Aimo Diana, oppure con Zacchi che lo ha sostituito, Gioele Zacchi, che ha fatto molto molto bene. Con chi giochereste, a chi dareste la maglia del titolare ora che li abbiamo tutte e due? Buongiorno all'ospite di giornata Antonio Filippini, ciao.
1: Ciao Fabri, ciao a tutti.
0: Che fortunatamente non hai fatto il portiere.
1: No, però
0: hai avuto un passato.
1: Nel cortile di casa facevo sempre portiere. Il primo allenamento all'Uragomella sono andato al campo per fare il portiere. L'allenatore di quel tempo si chiamava Arturo Dassa, mi ha detto: no, guarda, con quell'altezza lì non puoi fare il portiere. E da allora ho cominciato a giocare fuori e ci aveva visto lungo.
0: Bene per il Brescia, bene per tutti noi tifosi bresciani.
1: E anche per me.
0: Non la sapevo questa cosa qua del portiere.
1: Ho sempre amato il ruolo del portiere, infatti dopo gli allenamenti mi fermavo per vedere l'allenamento dei portieri perché mi ha sempre appassionato.
0: Bene, bene, bene. Saluto Fulvio Marini e Ruggero Tavelli in regia. Ciao ragazzi, buon lavoro come sempre. I numeri ve li ho già dati, eccolo lì, li potete vedere, li ripeto per quelli che ci ascoltano in radio, per i radioascoltatori: 030 28 84 544 per chiamarci, oppure 334 907 9007. Chi è il vostro titolare, Stefano Gori o Gioele Zacchi? Il tuo titolare, chi faresti giocare da allenatore? Tu hai un titolare che è stato fuori, ne hai preso uno nuovo che veramente non ha deluso le attese.
1: Ma io farei giocare Gori, ovviamente se è al 100%, perché un giocatore non può perdere il posto da titolare per un infortunio. Gori l'ha perso per questo, per cui se rientra è giusto farlo giocare.
0: Hai visto il gol che ha preso Donnarumma ieri sera?
1: Sì, l'ho visto.
0: Come lo giudichi? Sfortuna o qualcosina ci ha messo anche lui? Qualcuno stamattina mi ha scritto in via privata, ha detto: non si può, questo lo reputiamo il nostro fuoriclasse per quanto riguarda la nazionale italiana, e poi ogni tanto ci piazza dentro la sua papera, e mi ha parlato di papera. Qualcun altro dice sfortuna, non so come la vedi.
1: Sicuramente poteva fare meglio, nel senso che quando le persone appassionate di calcio o gli addetti ai lavori parlano se è un errore piuttosto che no, vuol dire che il portiere qualcosa ha combinato, insomma, sicuramente poteva fare meglio.
0: Sì. Poi magari parliamo anche dell'uscita sprovveduta di Josep Martínez, il portiere dell'Inter. I tifosi reclamano Provedè, il titolare. Insomma, dopo, quando uno sbaglia, ovviamente è segnato per un po'.
1: Diciamo che sta sentendo la pressione della titolarità, quest'anno è lui il numero uno e sta sentendo questa pressione.
0: È vero. Allora, telefonata in linea. Buongiorno, chi abbiamo? Buongiorno, con chi iniziamo questo giovedì? Buongiorno.
2: Buongiorno Fabrizio. Buongiorno Fabrizio, sono la zia.
0: Ciao,
2: Antonio oggi ha raccontato una grande bugia. Lo smascalo subito.
1: Perché?
2: Lo smascalo subito. Ha detto che lui, il suo sogno era fare il portiere, ma gli ha detto che erano piccoli. No, caro mio, tu non hai potuto fare il portiere perché avevi le gambe storte. La verità. la verità. Bene,
1: diciamo. Questa mi mancava, però la prossima volta che vengo qua o vado in trasmissione la dirò.
0: Ah, questa è bellissima,
2: bugiardo,
0: zia Franca.
2: Bugiardo, che è un vero bugiardo, no? Perché eri piccolo, avevi le gambe storte.
1: Ma con le gambe storte, zia, diventavo più basso, perché se ce l'avevo dritta ero quei 5-6 centimetri più alto.
0: Quindi facevi il portiere.
1: Facevo il portiere, invece, per fortuna avevo le gambe storte in base alla carriera poi che ho fatto.
0: Zia Franca, posso dirti una cosa? Mi senti?
2: Dimmelo.
0: No, ti devo ringraziare, perché da quando hai cominciato queste tue telefonate, non solo per tuo nipote Antonio Filippini, ma anche per Luzzardi, piuttosto che per altri, eccetera, eccetera, ho un pubblico femminile che mi dice: io non guardo la trasmissione perché mi interessa del Brescia, del calcio, aspetto la telefonata della zia Franca, aspetto solo quella. Quindi grazie, perché un po' di qua, un po' di là, facciamo gruppo.
2: Fabrizio,
0: sì.
2: Di Antonio, diglielo chiaro, che io ho chiamato anche quando c'era il figlio di Vittini.
0: Certo, diglielo. Sì, vero, vero.
2: Faccio i complimenti.
0: Assolutamente, vero.
2: Ha detto che il papà Vittini era innamorato dei gemelli.
1: Lo so, infatti Vittini ci voleva portare anche in nazionale. No, non ci voleva portare, voleva che gli allenatori della nazionale dei miei tempi voleva sì che ci portassero in nazionale. Purtroppo non è stata esaudita questa sua
0: questa non la sapevo, però
1: No, perché lui ci ha sempre visto benissimo e ha sempre parlato molto bene di noi e diceva che eravamo dei giocatori straordinari. Infatti quando l'abbiamo visto poi l'abbiamo sempre ringraziato. Fantastico. Per queste stupende parole.
0: Il divino Azeglio, io lo chiamo Azeglio.
2: Però io voglio chiederti un piacere, quando puoi,
0: sì?
2: Fabrizio, quando vuoi,
0: sì?
2: se viene, ti prego, invita Neri.
1: Neri,
0: Maurizio Neri, sì, ce l'abbiamo, a breve dovrebbe esserci anche lui dei nostri.
2: Perché quello mi conosce bene.
0: Ce l'abbiamo.
2: Perché, sai cosa è successo? Che quando loro hanno dato l'addio a una gomella, ti darà una fila a Fabrizio, una fila che attaccava Maurizio Neri. E cosa succede?
1: Ma una fila di uomini o di donne? Perché bisogna dirlo.
2: Sai cosa c'è? Maurizio Neri è venuto là da me a abbracciarmi. Sono rimasti tutti con un palmo di naso.
0: Bellissimo, grande. Glielo ricordiamo,
2: Antonio,
1: Sì.
2: Antonio,
1: sì.
2: Ti voglio sempre bene.
1: Anch'io, zia, sempre. Bellissimo. Sempre.
2: Ciao, amore, guardi, ricordati che. Ricordati che sono la tua
1: Ghidassa. Certo,
0: ovvio. La tua Ghidassa.
1: Perché in dialetto bresciano madrina si dice Ghidassa.
0: Non lo sapevo.
1: Allora,
0: sono nato qua a due passi dalla città e non la sapevo questa. Vabbè, grazie zia Franca per i tuoi interventi.
2: Ciao,
0: ti aspettiamo
2: Antonio.
0: Sempre.
1: Grazie, un bacione.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: Che bello, siamo una famiglia. Io dico
1: avevo
0: sempre
1: le gambe storte.
0: Abbiamo un'altra telefonata. Sì, pronto, buongiorno, ben collegato. Collegata, vediamo se è un uomo o una donna stavolta. Pronto, chi abbiamo?
3: Pronto, ciao, grazie, ciao, sono Ivano.
0: Oh, ecco Ivano, sei un uomo o sei una donna?
3: Ciao. penso un uomo, io a questo momento un uomo, dai.
0: Va bene, io so che tu vuoi andare sul ballottaggio del portiere, vero? È vero che vuoi andare su quello? Oppure è qualcosa di diverso?
3: Saluto Antonio innanzitutto.
1: Ciao Ivano.
3: Ciao, che ha scritto pagine insieme al gemello, ha scritto pagine indimenticabili della storia del Brescia Calcio.
0: Sì.
1: Grazie.
3: Assolutamente sì, ma proprio dal profondo del cuore penso che tutti noi tifosi bresciani, fino al midollo, siamo su questa stessa idea, cioè assolutamente lui e Emanuele erano due mastini del centrocampo, a volte non venivano visti, tipo Cito Mattone all'inizio, molto bene dagli allenatori, perché magari li credevano poco tecnici, solamente di corsa, così, però erano tanta roba. Infatti dopo anche il Sor Carletto si è ampiamente ricreduto.
1: Ti posso solo confermare questa cosa, infatti facevamo fatica all'inizio a cambiare questa rotta da parte degli allenatori, però ovviamente quando poi ci allenavano capivano che oltre alla corsa, all'intensità di gioco, perché al tempo eravamo già giocatori moderni, avevamo anche delle ottime qualità tecniche, perché comunque quando tu giochi a determinati livelli con 300 passapartite in Serie A vuol dire che tecnicamente sei dotato, non è che sei uno scarpolino, come si dice qua a Brescia.
0: Non arrivi a certi a fare tante cose. Tante prese. C'è stato un periodo in cui vi ha spostato, vero Mazzone? Vi ha messo mezze ali, uno da una parte e uno dall'altra. Non giocavate più in tandem sulla stessa fascia?
1: No, non
0: giocavamo
1: più in tandem. Ci ha cambiato perché al tempo c'era Pirlo che giocava davanti, ma davanti c'era Hübner e Baggio. E quel martedì, quando è arrivato Andrea, gli ha chiesto: guarda, ti voglio mettere davanti alla difesa e a fianco ti metto i due filippini che corrono per te, per cui
0: fantastico.
1: Questo è quello che è successo. E il giovedì abbiamo fatto l'amichevole contro la Primavera, abbiamo visto per la prima volta all'Opera da Pirlo da play, incredibile.
0: Esatto, pallone veramente d'oro che non gli è andato, io dico sempre che è uno scandalo, era quello. Un pallone d'oro questo mancato.
1: Sì.
0: Ivano, Antonio, vai che abbiamo un'altra telefonata.
3: Ti ricordi quel derby giocato in posticipo al lunedì a Cionia e è perso 3-0 con l'Atalanta?
1: Sì.
3: Quante ne avevo dietro Sor Carletto?
0: Marzo 2001. Erano in panchina,
1: mi ricordo che tutti i tifosi bresciani ci hanno dato una mano.
3: Tribuna del... mi aveva detto dietro di tutto e alla fine si è convinto anche lui.
0: Però Ivano, scusa, in quella partita io ero molto vicino al bordo campo, poi mi pare che siate entrati, giusto?
1: Allora, dalla
0: panchina rimproveravate Morfeo che faceva il fenomeno, che spotteva sul 3-0 per l'Atalanta.
3: Fargli entrare, l'aveva fatto anche apposta, non fargli entrare, infatti li aveva fatti scaldare, mi ricordo, ma li aveva fatti entrare, noi continuavamo. Ma lui ovviamente, ma dopo l'ha capita.
0: Vero.
3: Capita anche lui dopo.
0: Vero.
1: Sì, infatti la domenica dopo abbiamo giocato a Torino contro la Juve, eravamo partiti titolari tutti e due, avevamo pareggiato e da quella partita abbiamo fatto 11 risultati utili.
0: È cambiata l'area. Bene.
3: Il gol di Roberto Baggio, no?
1: Bravissimo, bravissimo.
0: Ivano, ci dobbiamo salutare perché abbiamo delle telefonate.
3: Poi me ne vado.
0: Come? Vai veloce.
3: Mi dà un giudizio su Dario Hübner, secondo me il grande attaccante mai che il Brescia abbia mai avuto, a parte Baggio chiaramente.
0: Allora ti faccio dare grazie
1: ciao,
0: Ivano.
1: Ivano, ti
0: faccio dare la risposta tra poco, sentiamo la prossima telefonata, ricordati che poi a me va fuori di testa. Prossima telefonata, pronto, buongiorno, chi abbiamo in linea diretta questa volta? Pronto? Sì, ti sentiamo forte.
4: Antonio, che Antonio mi conosce.
1: Sì.
4: Allora, mi sto seguendo e avevo già predisposto una domanda.
0: Aspetta, Antonio, da dove ci chiami, scusa?
4: Io chiamo da Brescia, ma sono dello stesso paese di Antonio Filippini.
1: Antonio Brambilla. Brambilla.
0: Uragomella.
1: Sì.
4: Ciao Antonio.
1: Ciao.
0: Fai pure la domanda.
4: Allora, il bomber Hübner, il bisonte, è sempre stato uno dei massimi. Sapeva girarsi, sapeva dove mettere la palla. Però anche voi eravate due percussori di fasce e mettevate i palloni giusti.
1: Hai ragione, perché tutte le volte che vediamo Dario Hübner gli diciamo: guarda che io e mio fratello nel Brescia hai fatto 80 gol e 60 te li abbiamo fatti fare noi, per cui ci devi un appartamento a testa. Queste sono le testuali parole che gli diciamo sempre a Dario Hübner.
0: E lui cosa dice?
1: Ci prende in giro, ma fa quel sorriso come per dire: avete ragione, perché lui, noi correvamo e lui faceva gol e prendeva i soldi, ovviamente quelli veri,
0: e beveva il grappino nel primo tempo, la sigaretta.
1: La sigaretta,
0: incredibile. Prego Antonio, scusami.
4: Comunque posso dirti dirti una cosa, Antonio, che te e Emanuele avete fatto tanto per il Brescia, lo sai come la penso, perciò siete stati fantastici, avete giocato in parecchie squadre dove avete messo sempre la vostra forza. Siete stati grandi, dai. Sì, come la penso.
1: Se ci guardiamo indietro, in effetti, oltre a tutte le partite che abbiamo fatto nei professionisti, avevamo quella caratteristica di incarnare proprio quello che voleva il tifoso, quello del dare tutto, dare il 100%, essere generosi e attaccarsi proprio anche alla maglia, per cui incarnevamo questo e in tutte le piazze dove siamo stati siamo sempre stati amati per questo motivo.
0: Con grande concerto a Palermo, vero?
1: Ovvio,
0: a Palermo quello... avete fatto un concerto anche davanti alla...
1: praticamente...
0: io la chiamo la favorita, sì, Renzo sì. Barbera, la favorita, sì, il quartiere, giusto?
1: Sì, sì, infatti, a penultima partita di campionato Palermo-Bari, avevamo già vinto il campionato, a fine partita, davanti a 40.000 spettatori, abbiamo fatto il concerto.
0: No, tanta roba!
1: È stato molto emozionante, elettrizzante, però ci tremava le mani veramente.
0: Antonio, scusa, ti faccio una domanda io. Secondo te a Palermo sono stati più amati i filippini o Corini? Corini era un grande idolo a Palermo.
4: No, io penso i filippini, e ti spiego anche perché mia moglie oltretutto è anche siciliana.
0: Ah, wow!
4: Di Agrigento, perciò so che sono stati amati, anche perché sinceramente ogni tanto anche col papà Giuseppe ne parliamo, che si sono trovati bene, là era una favola.
1: Sì, beh, diciamo là abbiamo fatto solamente 6 mesi e ci hanno amato tanto per questo nostro modo di giocare, però ovviamente Corini, Toni, Zauli, Gasbarroni, Grosso, Biava, Zauli, mi dimentico tanti giocatori, abbiamo vinto il campionato.
0: C'era Guidolina allenatore,
1: Guidolina allenatore, ed è arrivato dopo Baldini.
0: Dopo noi, Silvio Baldini.
1: Ci ha voluto Baldini a Palermo, siamo arrivati dopo 3 giorni, è stato esonerato ed è arrivato Guidolini.
0: Baldini li ha portati in Serie B, dalla C alla B mi pare, forse no.
1: Era andato in Serie B al Palermo per vincere il campionato e ci ha voluto poi a gennaio, però dopo 3 giorni è stato esonerato ed è arrivato Guidolini e con Guidolini poi abbiamo vinto il campionato.
0: Stessa storia che si è ripetuta, che c'è stata qua a Brescia, no? Baldini va via dopo una partita di Coppa Italia,
1: la seconda stagione
0: arriva Sonetti,
1: sì,
0: e porta in Serie A il Brescia.
1: Sì, sì, sì.
0: Va bene, Antonio, grazie.
4: Okay, vi ringrazio, vi auguro.
1: No, ciao Antonio,
0: grazie a te. Grazie a te.
1: Ciao.
0: Grazie. Allora dobbiamo fermarci 30 secondi, arrivano dei messaggi, tra poco li leggiamo ad Antonio Filippini, ma diteci anche i portieri, ragazzi, voglio sapere, nessuno che si espone. Poi l'unico a esporsi in questa città è un signore che si chiama Eugenio e poi se sbaglia tutti addosso. Esponetevi anche voi. Così magari diamo contro anche voi se sbagliate formazione, giusto Fulvio? Dai, pubblicità, 30 secondi.
5: Specialisti della filtrazione al vostro servizio. Casa del Filtro. Grande disponibilità di pezzi di ricambio, filtri, batterie per autocarri e rimorchi. Casa del Filtro è a vostra disposizione con personale qualificato. Casa del Filtro. Brescia, via Labirinto 165, Gavardo, piazza Aldomoro 5, Palazzolo, via Brescia 99, casadelfiltro.it. Dal cuore del Monte Maniva sgorga un'acqua minerale pura e naturalmente alcalina, fonte generatrice di un habitat unico, incontaminato e pieno di vita. Acqua minerale Maniva pH 8, vitale, alpina, alcalina.
0: Di nuovo in linea diretta, intanto c'è il sottofondo musicale. Oh ragazzi, nessuno l'ha indovinato ancora. Questo è un grande artista italiano, Vai su con la musica, vai su. Tu l'hai riconosciuto? Ma non è molto dei suoi gusti,
1: La musica italiana non è che l'ascolto tantissimo.
0: A parte il Pooh, perché ti ho beccato un concerto dei Pooh, non mi ricordo quanti anni fa, da qualche parte, ti ho beccato.
1: Perché mio fratello Fabio, che ha 5 anni di più, è sempre stato appassionato dei Pooh e praticamente ci bullizzava in casa e la musicassetta che metteva nella radio dovevamo per forza ascoltare i Pooh, però a parte la battuta, grande gruppo,
0: grandissimo
1: musica,
0: gruppo, assolutamente. Allora arrivano dei messaggi, il primo è relativo al discorso dei portieri, ci scrive Maurizio, il quale dice: purtroppo questo è il livello del calcio italiano, le quattro squadre più forti del nostro campionato, quattro sconfitte, per la papera del portiere Donnarumma non dico niente perché ci sta, resta comunque il più forte di tutti, Filippini un grande, anche se piccolo di statura, col sorriso ovviamente.
1: Ma
0: col
1: per
0: sorriso.
1: Colpa delle gambe
0: delle
1: storte.
0: Delle gambe storte. Intanto, allora, ci scrive Antonio, allora, questo che ci scrive è Stefano, diciamo anche il cognome, della Pietra, che ci scrive: Antonio, quanti ricordi al Foraido con la band mi avete fatto salire sul palco?
1: Sono passati tantissimi anni, diciamo che era sicuramente salito sul palco perché c'era un via vai di persone, sai, i nostri concerti più che musicali erano da cabaret veri e propri, per cui sicuramente è salito sul palco.
0: E poi Stefano ha indovinato l'artista, ha ascoltato molto bene, ha indovinato l'artista, lo sveleremo domani, bravo Stefano, indovinato. Abbiamo una telefonata in linea proprio sul rush finale, pronto, buongiorno, chi abbiamo in collegamento? Pronto?
6: Ciao, sono Danilo De Gardù, Danilo Gardù a Tronchia.
0: Ciao Danilo, quanto tempo, mi ricordo io che scrivevi nell'altra trasmissione, ancora 10-12 anni fa. Ciao, sì, ciao Danilo, sì, stai bene?
6: Il notari Stefano dagli amatori. Sì, mi ricordo, ti chiamavo il notari Stefano dagli amatori quando giocavi con gli amatori.
1: Ah, proprio alla grande.
0: Magari. Danilo, che cosa ci vuoi dire? Tu sei grande seguace del Brescia.
6: Per i portieri che mi ricordo ancora quando c'erano Cusini e Landucci che si giocavano il posto in Serie A.
0: Vero.
6: Io farei giocare Gori, come dice Antonio.
0: Sì, ti ascoltiamo, Gori?
6: Sì, come dice Gori, perché come dice Antonio si è fatto male, ha perso il posto perché si è fatto male, non per demerito, capito?
0: Però buono Zacchi buono, ha fatto molto bene in queste giornate di campionato.
6: Sì,
0: prime giornate.
6: Zacchi è buono, però io sinceramente preferisco Gori.
0: Okay.
6: Quando c'erano Landucci e così, io preferivo Landucci. Poi...
0: Perfetto, tutto chiaro. Vuoi aggiungere qualcosa, Danilo?
6: Volevo dire a Antonio, con l'idolo Palermo, però io mi ricordo l'idolo di Palermo erano anche Montesano e De Rosa, i giocatori
0: anni 80 qua. Oh Danilo, ti faccio uno scoop insieme ai nostri telespettatori. Mercoledì prossimo, tu che segui il Brescia da tanto tempo, avremo ospite Pasquale Iachini, te lo ricordi?
6: Insieme a
0: Penzo,
6: faccio,
0: Mutti, De Biasi, fantastico, avremo ospite
6: Penzo, che faceva il cross per Penzo.
0: Bravissimo, certo, lo certo. sapevo che lui li conosce. Ci segui dalla radio o dalla TV, Danilo?
6: Dalla TV.
0: Perfetto.
6: C'è il ritorno, faccio un po' fatica perché c'è il ritorno.
0: Ah, ok. No, ma non è ancora finita la girone d'andata, come fai?
1: Ha fatto la battuta.
0: Ciao Danilo, un abbraccio. Chiamaci ancora, siamo sempre qua.
1: Ciao Danilo,
0: un abbraccio, grazie. Allora ci scrive ancora Even, non lo so, si è firmato così, il più bel Brescia di sempre, ovviamente riferito al tuo Brescia. E poi ancora, no, questo l'abbiamo letto, poi mi sono perso. Va bene, ok. Allora siamo in chiusura, ancora 40 secondi e poi passiamo alla seconda parte in radio su Radio Brescia 7, ovviamente con linea diretta torniamo domani per chiudere, per fare il riassunto della settimana, ma anche entreremo in fase formazione con chi giochereste voi lunedì sera a Gorgonzola contro la Gian Erminio, mentre il Cittadella alla stessa ora se la vedrà con l'Arzignano, che è la squadra più in forma. Ne parleremo tra poco in radio insieme ovviamente ad Antonio Filippini. Allora, abbiamo detto che Donnarumma non è una papera, ma è una sfortuna, giusto?
1: No,
0: in 30 secondi.
1: Mezza, che c'è sempre, poteva fare decisamente meglio.
0: Papera portiere dell'Inter, sì, l'uscita
1: sprovveduta. Sicuramente.
0: E poi faresti giocare Gori, giusto?
1: Sì, indubbiamente, anche perché prima del campionato Zacchi sapeva che era il secondo di Gori, per cui questa
0: da
1: dinamica...
0: Allenatore, potresti giocare...
1: Sì. A diversità degli altri ruoli, il portiere c'è sempre il primo e poi il secondo. Poi magari durante l'arco del campionato può succedere che si invertano, però ecco.
0: Allora, quindi legge. Come direbbe Cetola Qualunque, senza dubbiamente Gori titolare, va bene?
1: Giusto.
0: Allora, chiudiamo su Teletutto domani 13.06, torniamo in diretta con il nostro direttore e tra poco riprendiamo il discorso Champions, ma anche Brescia, sono i dati sull'Arzignano Cittadella da sviluppare su Radio Brescia 7. A domani in televisione.
5: Linea diretta.

0: spot.
1: Dal cuore del Monte Maniva sgorga un'acqua minerale pura e naturalmente alcalina, fonte generatrice di un habitat unico, incontaminato e pieno di vita. Acqua minerale Maniva pH 8. Vitale, alpina, alcalina.
2: Amore, mi passeresti la cazzuola? Quella lì, vicino al martello pneumatico.
3: Ancora con questi ritocchini alla dispensa?
2: Su via, tesoro, pensa in grande. Da Italmark è tempo di grandi marche. Scopri dal 7 al 20 ottobre olio extravergine di oliva classico De Cecco un litro, 4,99 euro. Tipo possessori di carta Nibis. Caffè macinato gusto classico vivace tradizionale Pellini per 3, 750 grammi, 7,49 euro. Yogurt Mix Müller 150 oppure 120 grammi, 89 centesimi. Italmark. La spesa, secondo me.
4: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Vieni a scoprire la promo autunno Tanghetti Salotti. Prezzi scontati fino al 50% su una vastissima selezione di prodotti in pronta consegna ed un'ulteriore offerta lancio del meno 15% sulla nuovissima collezione di divani. Tutta da scoprire. La promo autunno Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Concesio, Brescia, Osio Sopra e Bergamo Centro.
4: Da Tanghetti, affari perfetti.
6: Ogni mattina il tuo quotidiano ti aspetta in edicola. Attiva l'abbonamento annuale al Giornale di Brescia. Potrai avere 7 numeri a settimana a soli 289 euro. Approfitta della promozione valida fino all'11 novembre e assicurati un anno di informazione a soli 80 centesimi a copia. Scopri di più nello shop online del Giornale di Brescia.
7: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
8: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
9: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
10: L'autunno si accende con Filippini. Da Filippini, concessionaria Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi ti aspettano le imperdibili promozioni d'autunno. È il momento giusto per salire in sella alla tua moto o al tuo scooter, con offerte speciali anche con finanziamento a tasso zero, con zero anticipo e zero interessi. Ma attenzione, hai tempo solo fino al 31 ottobre. Filippini, il tuo prossimo viaggio comincia qui. Ti aspettiamo in concessionaria a Brescia, in via Pusterla 9.
11: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Allora, la canzone, le canzoni dell'artista protagonista di questa settimana qua a Linea Diretta l'avete finalmente, anzi l'ha indovinato un nostro telespettatore che probabilmente ci seguiva nella prima parte su Teletutto, o forse un radioascoltatore su Radio Brescia 7, non lo si sa. La risposta è arrivata nella prima parte, ve lo svegliamo domani visto che domani è venerdì. Questa invece è la seconda frazione di gioco di Linea Diretta. Siamo qui oggi con la regia di Fulvio Marini e di Ruggero Tavelli, l'assistenza tecnica di Ruggero Tavelli. Ospite da noi c'è Antonio Filippini, che state apprezzando con i vostri messaggi. Le linee sono sempre aperte, 030 28 84 544 per chiamarci in diretta, oppure 334 907 9007 per scriverci o mandarci messaggi vocali. Oggi, in virtù del fatto che abbiamo visto un po' di papere di portieri in Champions League, da Donnarumma al portiere dell'Inter Joseph Martinez, piuttosto che anche altre papere che abbiamo visto in giro in Europa in questi giorni. Tra l'altro stasera non si ferma l'Europa, stasera giocano Juve e Milan in Europa League. Detto questo, abbiamo preso appunto spunto per capire, visto che c'è una situazione portieri abbastanza particolare, importante, c'è l'imbarazzo della scelta per Corini, con chi giochereste voi, con Gori o con Zacchi? Zacchi che ha fatto bene, è arrivato come sostituto, acquistato in virtù, a causa anzi dell'infortunio di Gori durante il ritiro, che si è fratturato un dito dalla mano, è stato assente fino a questo momento. Beh, è arrivato questo portiere che veramente non ha fatto rimpiangere il titolare, però il titolare è tornato. Con chi giochereste, con Gori o con Zacchi, a cominciare da lunedì sera a Gorgonzola? Ditecelo con i fiori ai numeri di telefono o di WhatsApp che vi ho appena elencato. Entri pure in diretta anche Fulvio Marini, che si nasconde, non so, quest'anno non vuol parlare, io lo invito sempre, lui si nasconde sotto il tavolo, non so, hai paura che ti interroghi. Sì, lì la console della regia, dai, della regia. Abbiamo Antonio Filippini, che abbiamo scoperto voleva fare il portiere, giocava nei cortili di Uragomella a fare il portiere, ma poi qualcuno gli ha detto che era troppo basso di statura,
1: sì,
0: vero?
1: L'allenatore mi ha detto che ero troppo basso, però mia zia Franca mi ha detto che non era verità, perché non giocavo in porta, perché avevo le gambe storte.
0: La zia Franca, che ormai è la mascotte di questa trasmissione, ci ha chiamato nella prima parte in diretta TV, ha detto non è vero che non gli ha fatto fare il portiere perché era basso, è perché aveva le gambe storte.
2: Secondo me
0: tutti i giocatori hanno le gambe storte.
1: Col senno di poi, meno male.
2: Secondo me sono vere tutte e due le cose, le gambe storte e basso.
1: Sì, ma se ce le avevo diritte, avevo quei 7-8 centimetri che mi avvantaggiavano per fare più gol di testa.
0: Tutti i giocatori di calcio hanno le gambe storte, è il loro bello, secondo me, o no?
1: Bisogna chiederlo alle ragazze.
0: Cioè, se, se avessi avuto le gambe dritte, saresti andato a fare il Miss Italia.
2: Il portiere.
0: Allora, intanto arriva un messaggio al 334 907 9007. Questo è Jimmy che scrive: ciao, anch'io tutta la vita Gori. Zacchi un buonissimo portiere, però in alcuni casi pecca di esperienza / astuzia. Sono convinto che con Gori titolare tante situazioni o gol sarebbero andate diversamente. Matteo da Castiglione, salutiamo anche Castiglione delle Stiviere. Vuoi commentare questo messaggio del nostro telespettatore? Filippini, da allenatore, si è espresso, dice: Gori è il mio titolare, fare giocare Gori. Secondo me andrà a finire ancora così con Corini, e ovviamente la scelta dipende da tanti fattori. Corini li vede, però tu non li vedi, ma sei un allenatore, insomma.
1: Sì, diciamo che, come ho detto prima, Gori è il titolare ed è giusto farlo giocare. Non è per demerito, ma Zacchi è il secondo nell'Union Brescia, per cui penso che sia la soluzione giusta, eventualmente se dovesse giocare al 100% Gori.
0: Bene, tanto ci scrivono 334 907 9007: è Mr. Rain. No, non è Mr. Rain l'artista che sentite in sottofondo, a cui abbiamo tolto la linea vocale, però Mr. Rain sarà protagonista a Radio Brescia 7, vero Fulvio?
2: Sì, assolutamente sì, perché sarà protagonista proprio la prossima settimana, e sarà dal vivo nel magazine proprio a mezzogiorno, e c'è l'opportunità di incontrarlo e fare un meet and greet con lui.
0: E come si fa ad avere questa opportunità? Ce lo spieghi? Lo diciamo ai radioascoltatori?
2: Certo. Dai. Oggi praticamente, per tutto il giorno, quando daremo il via, allora potete mandare il vostro messaggio WhatsApp al 334 907 9007 e alla prima ascoltatrice, speriamo, o al primo ascoltatore che scriverà "voglio incontrare Mr. Rain", regaleremo lo special pass di ingresso. Okay.
0: Esatto. Ne è arrivato anche uno al 1304. Voglio incontrare Mr. Rain da parte di Marica.
2: Ecco.
0: Va bene, lo dico, si poteva dire, sì.
2: Certo.
0: È un messaggio ufficiale.
2: Sì,
0: no,
2: sì,
0: non
2: sì.
0: L'ho letto perché volevo prima fare in modo che facessimo l'annuncio. C'è Filippini, dice: ma chi è Mr. Rain? È il topolino. È il topolino del miglio verde. No, è Mr. Jungle quello, non è.
1: No, lo conosco. Cioè,
0: ma
1: musicalmente.
0: Sta scherzando,
1: ovvio.
0: Che lo conosci.
1: Sì. Non è il mio genere musicale, però la musica mi piace tutta, perché comunque fare musica è una cosa seria ed è bello ascoltare più generi.
0: Va bene, allora ragazzi, abbiamo fino alle 13:57 siamo
2: 57,
0: in diretta,
2: sì.
0: due argomenti. Innanzitutto
2: sì.
0: Torniamo al discorso portiere, sempre in ballo, scriveteci o chiamateci per dire con chi giocareste, Gori o Zacchi. Discorso invece Champions League, ci arriviamo, ed è il secondo tema di questa puntata. Volevo fare un passo indietro, anzi un passo in avanti sulla prossima giornata, perché stando bene a guardare, alla fine delle quattro squadre in testa alla classifica del girone A di Serie C, quella che sta meglio nelle ultime 5 gare è l'Arzignano, perché l'Arzignano che va ad affrontare è terzo in classifica è 24 punti Cittadella, 19 Brescia, 17 c'è l'Ospitaletto 18 e 19, 17 Arzignano. L'Arzignano gioca lunedì sera a Cittadella sperando che vada a fermarlo, ok?
2: Speriamo.
0: Noi giochiamo contro la Gianna Elmigno, che è penultima, è in difficoltà.
2: Speriamo che non ci fermi.
0: Ma l'Arzignano nella classifica delle ultime 5 giornate di campionato, se prendiamo in considerazione quella, è in testa, perché ha portato a casa 13 punti in 5 gare, 12 punti in 5 gare invece il Cittadella e 9 invece in 5 gare il Brescia. Quindi quella che sta meglio di tutti è l'Arzignano, speriamo possa fare lo scherzetto al Cittadella. Cosa interessante è che si gioca in contemporanea, quindi prima del big match del sabato dopo, quando Cittadella verrà a Brescia.
1: Ce lo auguriamo tutti, nel senso che per recuperare i punti di svantaggio, prima di tutto l'Union Brescia deve vincere le sue partite, e quando purtroppo sei dietro devi sperare che quella che ti precede non li faccia, per cui in questa giornata forza Arzignano,
0: saremo con gli occhi su Gorgonzola e con le orecchie invece a Cittadella. Fulvio, partita che comunque potrebbe, io continuo a dire che le prossime due giornate saranno la svolta del campionato, non che decidono chi vince, però se tu vai a meno 3 dal Cittadella, meno 2 o quello, adesso in base a quello che consente la matematica, bisogna fare due calcoli matematici in base ai risultati, e poi vinci in casa, perché sia chiaro che io personalmente non mi accontento del pareggio col Cittadella. Un pareggio, big match, no, dobbiamo vincere, perché poi vai là, è un campo maledetto a Cittadella, ok? Quindi qua bisogna vincere. Detto questo, è un crocevia importante dove potresti fare il sorpasso, l'aggancio, l'avvicinamento a meno uno e poi mettere il turbo.
2: Ma potrebbe essere comunque la partita della consapevolezza, dove comunque sai, Union Brescia è partita con i favori del pronostico, insomma il presidente ha detto quest'anno dobbiamo vincere il campionato, e lì è veramente una svolta importante, secondo me, proprio per quello che riguarda la consapevolezza della forza che ha la squadra.
1: Ma è una partita importante, bisogna vedere prima di tutto come va questa giornata, poi si penserà al Cittadella. Sicuramente nella settimana prima del Cittadella tutti pensano a vincerla la partita, poi nella partita bisogna vedere come va la partita, perché non è semplice.
0: Sì, beh certo, non è matematica, per l'amor del cielo,
1: diciamo,
0: però
1: è un po' una partita a doppio taglio, che se ti va bene hai dell'entusiasmo e puoi raggiungere o addirittura superare il Cittadella, ma però se ti va male potrebbero esserci dei risvolti drammatici, per cui come ho detto all'inizio è meglio pensare prima alla Gianna Elmigno.
0: Assolutamente. Andiamo giù, ci difendiamo bene a Gorgonzola.
2: Anche perché sennò decade tutto ancora lunedì sera, se non vinciamo.
0: Attenzione, breaking news: dalle ultime notizie potremmo giocare sia con Gori che con Zacchi a Gorgonzola.
2: Anche con due portieri.
1: l'Union Brescia deve andare a Gorgonzola. gorgonzola e vince la partita, ma questo come bisogna fare sempre, bisogna vincere le partite per vincere i campionati. Ho visto la Gian Erminio dal vivo, tra l'altro a Gorgonzola, è una squadra secondo me battibile, però bisogna stare attenti perché è un campo piccolino, è un campo dove la Gian Erminio nella sua storia ha fatto le sue salvezze, dei buoni campionati, per cui bisogna stare attenti.
0: Bisogna stare attenti.
1: Ovviamente c'è da vincere.
0: Assolutamente.
2: Poi sai cosa c'è, che praticamente allora quando sei la favorita del campionato, tutti ovviamente danno il 110% quando giocano contro di te.
0: Sì, sì, sì. Sì, però se tu sei la più forte.
1: Sì, no, certo, li ho visti. Non è una squadra normale, però ha cambiato anche l'allenatore, è un fattore. Però è sulla carta.
0: Cioè, l'allenatore faceva il fattore prima di.
1: No, è un fattore.
0: Siamo proprio scemi, proprio. È la trasmissione della stupidità, questa, veramente, non del calcio. Vabbè, no, tutto chiaro, Antonio, ovviamente. E allora scrive: possiamo leggere questo messaggio, Fulvio? Secondo te?
2: Certo.
0: Voglio incontrare Mr. Rain. Sapete che sarà protagonista qua a Radio Brescia 7 tra qualche giorno, settimana prossima. E ci scrive Giulia Gaetani da Rieti. Dice: nel periodo più delicato e difficile della mia vita, quando ho cominciato a soffrire di brutta depressione, la sua musica è riuscita ad arrivare dove spesso non riuscivano ad arrivare nemmeno le parole di chi avevo accanto. La sua musica mi ha aiutata a rinascere. Bene, bel bellissimo messaggio e ci ha fatto piacere leggerlo. Detto questo, a proposito di musica,
2: sì,
0: attenzione, momento Amarcord. È il 1984 e i gemelli filippini, o meglio Antonio, perché questo ce lo ha detto direttamente poco fa fuori onda, iniziano a seguire il Brescia di Tony Pasinato, che è appena stato promosso dalla C alla B e l'anno dopo sarà in Serie A perché fa il triplice salto. 1984, mentre il Brescia andava in Serie A e i filippini cominciavano a seguirlo da piccoli tifosi a esattamente 11 anni, il mondo che cosa ascoltava?
1: Pink Cadillac
0: by
1: Bruce Springsteen.

0: Allora, qua ci richiamano all'ordine, però se c'è su una canzone di Springsteen, c'è qua Antonio Filippini, difficile staccare, capito, la musica.
1: Eravamo in giro per le strade americane con questa Cadillac rosa decappottata.
0: Fantastico, fantastico. Ragazzi, allora, abbiamo ancora qualche minuto, a parte che c'è un messaggio vocale, se riusciamo magari a farlo sentire, pensateci voi ragazzi in regia. È disastro Italia, Champions League, 4 punti in 8 partite di Champions, oggi 3 squadre su 4 sarebbero fuori da tutto e le squadre corrispondono al nome di Napoli, Como e Napoli, Inter e Roma, il Como sarebbe dentro, quindi mai successa una cosa di questo genere, una media punti di 0,5 a partita, veramente una roba bassa. Spagna e Inghilterra spadroneggiano con le loro squadre e meglio dell'Italia stanno andando non solo Francia e Germania, che fanno parte delle superpotenze, ma anche i Paesi Bassi o la Norvegia, l'Ucraina, la Grecia, eccetera eccetera eccetera. Ovviamente, secondo me, questo mio parere, non va sovrapposto con il dato della nazionale di Mancini. Squadre italiane in Champions o in Europa League sono squadre composte per lo più da stranieri, quindi voglio dire, attenzione, attenzione. Però c'è qualcosa che non va, Antonio, non lo so, chiedo a te.
1: Ma secondo me c'è anche che gli allenatori europei, a diversità di una volta, si sono evoluti molto di più, per cui non sono più sprovveduti come una volta. Una volta l'allenatore italiano era per antonomasia l'allenatore per eccellenza per quanto riguarda la tattica. Ora, con le tecnologie che ci sono oggi, anche gli allenatori stranieri si sono evoluti e andare ad affrontare determinate squadre fai fatica sotto l'aspetto tattico. Prima riuscivi a vincere per questo aspetto, oggi non più. E oltre a questo aspetto c'è anche il fattore tecnico, tattico e fisico che ti possono mettere sotto.
0: Sì. Tra l'altro, a proposito di Champions, notizia di paio di ore fa, Lautaro sarà fuori per 5-6 partite, problemi al flessore della coscia sinistra. Abbiamo un messaggio vocale al 334-907-9007, andiamo a ascoltarlo.
2: Ciao, sono Fabio da Brescia. Sabato io sono in tanti, spero, siamo lì alla Voluntas. Che lo dica Antonio che ci sono le vecchie glorie che fanno l'inaugurazione dei campi risistemati della Voluntas. Ciao Fabio da Brescia.
0: Grazie Fabio, è vero Antonio,
1: ricordiamo Fabio che l'hai ricordato, sabato sarò insieme ad altri ex giocatori al centro sportivo San Filippo per inaugurare questi nuovi campi. Tra l'altro, uno di questi, il campo dell'orologio, sarà dedicato ed intitolato a Evaristo Beccalorsi, per cui questa inaugurazione sarà alle 15:30, alle 16 invece ci sarà la partita, per cui più venite più ci sarà da divertirsi e omaggiare anche Evaristo Beccalorsi e il centro sportivo San Filippo.
0: Bravissimo, bravissimo. Tra gli ospiti si attendono Luciano De Paola, Dario Hubner, i gemelli Filippini, Marco Zambelli, Sergio Volpi, De Maio, Sodigna, Egidio Salvi, Stefano Bonometti, Gigi Scaglia, Giovanni Abate, tanti tanti altri. Giornata peraltro arricchita da momenti di racconto e condivisione con aneddoti e testimonianze di protagonisti che trasformeranno l'inaugurazione in un'occasione di incontro tra la storia del calcio e il suo popolo. L'inaugurazione ovviamente vedrà anche la partecipazione delle istituzioni, la sindaca Castelletti, l'assessore con delega allo sport Cantoni e il presidente della San Filippo S.P.A. Fiorin. Bene, bella giornata di sport, sabato a partire dalle 15 al centro sportivo San Filippo. Siamo in chiusura, caro Antonio, dammi i punti di Brescia.

0: Tu di seguito. Però pareggio con Arzignano, vittoria con noi.
1: Pareggio e vittoria lo raggiungiamo. Li raggiungiamo.
0: Sì, perché loro fanno 4 punti, noi sì. ne facciamo. No.
1: Eh sì,
2: io dico che
1: pareggio, sconfitta,
0: uno e noi 6, certo, 5 sì. loro li raggiungiamo.
2: Io dico campionato è lungo, l'importante è accorciare sempre e superarli al momento opportuno.
0: Bravissimo, bene, bene, chiudiamo così, mi piace questa chiusura. Grazie a Fulvio Marini, Ruggero Tavelli in regia, grazie ad Antonio Filippini,
2: grazie,
0: è sempre un piacere, ti aspettiamo ancora quando vuoi, aspettiamo anche che tu trovi una squadra come ti merito dopo la grande salvezza di Pavia dell'anno scorso in Serie D. Ci vediamo domani 13.06 in diretta Teletutto e Radio Brescia 7 con la puntata di chiusura della settimana di venerdì con il nostro direttore Giorgio Bardaglio di Linea Diretta. Grazie a tutti voi per averci scritto, telefonato, e grazie alla famiglia di Linea Diretta. Domani, ciao.
2: Ciao.

0: Radio Brescia 7.
1: Spot.
2: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Questa domenica saremo in diretta da Polavano.
3: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.
4: Dal cuore del Monte Maniva sgorga un'acqua minerale pura e naturalmente alcalina. Fonte generatrice di un habitat unico, incontaminato e pieno di vita. Acqua minerale Maniva pH 8. Vitale. Alpina. Alcalina.

0: Twix trovi in offerta 3x2 passata di Rica a 80 centesimi e tonno nostromo grammi 100 a 99 centesimi al pezzo.
1: Twix, fatti furbo, vieni Twix.
2: Per colazione vuoi latte o yogurt?
3: Uguale.
2: Pranzi a casa o dalla nonna?
3: Uguale.
2: Ma stai bevendo latte senza lattosio della mamma?
3: È uguale.
2: Con la linea alta digeribilità di Centrale del Latte di Brescia hai la stessa bontà di sempre, anche senza lattosio, perché il gusto è nel nostro DNA.
4: Caro, stasera pizza o sushi?
3: Uguale.
4: Tale padre, tale figlio.
5: L'autunno si accende con Filippini. Da Filippini, concessionaria Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi ti aspettano le imperdibili promozioni d'autunno. È il momento giusto per salire in sella alla tua moto o al tuo scooter, con offerte speciali anche con finanziamento a tasso zero, con zero anticipo e zero interessi. Ma attenzione, hai tempo solo fino al 31 ottobre. Filippini, il tuo prossimo viaggio comincia qui. Ti aspettiamo in concessionaria a Brescia, in via Pusterla 9.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
7: Brescia 7 Time.
8: Time o'clock.
7: A Radio Brescia 7 sono le 14.
9: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
10: Grazie a
7: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
11: Avanti a tutta convenienza, da Metalmark a Orzi Nuovi, Brescia.
12: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
13: Giornale orario, edizione locale.
14: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. 53 tra fiale e flaconi contenenti sostanze dopanti, anabolizzanti e medicinali vietati in Italia è quanto hanno trovato i carabinieri nell'abitazione di un uomo di 33 anni residente nella zona di Gavardo e Vobarno, denunciato a piede libero per l'ipotesi di reato di ricettazione. La scoperta è avvenuta nel corso di una perquisizione domiciliare effettuata dai militari delle stazioni di Gavardo e Vobarno al termine di alcuni approfondimenti investigativi nell'ambito delle attività di contrasto al commercio illecito di sostanze vietate. Tutto il materiale è stato sequestrato. L'uomo è stato denunciato in stato di libertà. La sua posizione

0: posizione resta al vaglio dell'autorità giudiziaria. Non c'è stato nulla da fare per il muratore di 52 anni di Caino, Flavio Bertacchini, caduto ieri mattina da un ponteggio in un cantiere a Gottolengo. L'uomo è morto, i soccorritori hanno provato a rianimarlo visto che era in arresto cardiaco dopo essere precipitato da circa 2 metri. Ora sono in corso tutti gli accertamenti del caso da parte di ATS e dei carabinieri per capire se l'uomo sia caduto per un malore o per altri motivi. Una nuova notte di fuoco e San Felice torna a fare i conti con un copione già visto. 2 auto sono state distrutte, una terza è rimasta danneggiata e le fiamme hanno raggiunto anche un'abitazione. È accaduto in via Cavour, dove nella notte tra lunedì e martedì sono divampati 2 incendi a poca distanza l'uno dall'altro, nessun ferito, ma danni pesanti e il ricordo di una lunga serie di roghi. A prendere fuoco sono state una vettura parcheggiata lungo la strada e una seconda auto sotto il portico di una casa. I vigili del fuoco di Salò hanno spento le fiamme e impedito che si propagassero ancora. Il bilancio comprende però anche una terza macchina coinvolta e danni a muri, infissi, finestre e portoni dell'abitazione. Le cause non sono ancora state accertate e la matrice dolosa non è al momento esclusa né confermata. E per questa edizione è tutto. Vi auguro un buon proseguimento e una buona giornata.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210. Stai con noi. Tra poco su Radio Brescia 7, il Brio Radio Show con Davide Briosi. Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
5: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.
2: Ciao, sono Maddalena Damini. Ti piacerebbe conoscere da vicino Mr. Rain? Radio Brescia 7 ti regala questa possibilità. Potrai venire in radio, incontrare Mr. Rain ed assistere dal vivo all'intervista nel magazine di mercoledì 21 ottobre a mezzogiorno.
1: Camminerò, non passo da te.
2: Come fare? Giovedì 15 ottobre per tutto il giorno. Quando ti daremo il via, manda il tuo messaggio WhatsApp al 334-907-9007. Alla prima ascoltatrice o al primo ascoltatore che scriverà «Voglio incontrare Mr. Rain», regaliamo lo special pass di ingresso. Mercoledì 21 ottobre, Mr. Rain sarà a Radio Brescia 7 e tu potresti essere con noi.
0: Brio Radio Show.
3: Brio. Ma sei fighissimo!

0: Signore e signori, dallo studio 1 di Radio Brescia 7 è ora in onda Brio Radio Show. Ai microfoni Brio.
1: Buon pomeriggio a voi amici di Radio Brescia 7. Brio al microfono, pronto ad iniziare con Brio Radio Show, pronti a partire con questa nuova puntata che non ci permette di perdere neanche un minuto. Non so neanche quante sono le giornate internazionali che affronteremo oggi, sono tantissime in questo 15 di ottobre, che insomma vedrà protagonisti tantissimi team, uno completamente diverso dall'altro, ma anche una sorpresa pazzesca. Chi è all'ascolto già da questa mattina sa già di che cosa sto parlando. Per chi avesse acceso la radio soltanto ora, vi dico solo che c'è un'opportunità incredibile con la nostra radio di incontrare Mr. Rain. Vi svelo tra poco qualcosa in più, ma intanto vi ricordo le coordinate per partecipare anche a questa iniziativa: 334-907-9007, diretta chiocciola radiobrescia7 per quanto riguarda le mail. Ma segnatevi il numero perché oggi vi serve: 334-907-9007, d'accordo? Tra poco vi svelo qualcosa, ma intanto pronti ad iniziare con la nostra musica.
0: Brio Radio Show.

0: Rio Radio Show live su Radio Brescia 7. Tantissime giornate internazionali oggi. La giornata internazionale delle unioni di credito, e vi racconterò qualcosa in più tra poco. La giornata internazionale del bastone bianco, anche questa molto particolare. E la giornata internazionale della meditazione, al quale daremo spazio nel secondo tempo della nostra trasmissione. E la giornata internazionale delle donne rurali. E sempre oggi, il 15, è la giornata mondiale dell'igiene delle mani, ma è anche una giornata molto molto molto importante, la giornata della consapevolezza sulla perdita perinatale e infantile, una giornata che, come ben capite, è molto complessa, ricorda tutti i bambini purtroppo scomparsi durante la gravidanza o vicino al parto o nei primi mesi di vita. È una giornata che noi citiamo soltanto anche perché le finalità di questa giornata abbiamo letto che vogliono continuare ad andare verso la volontà di rompere il silenzio e il tabù intorno al lutto così appunto infantile, offrendo supporto, empatia, ma anche corrette informazioni alla società e alle famiglie. Tra l'altro c'è un momento particolare in questa giornata, Wave of Light, si chiama Onda di Luce, è un momento che si tiene proprio oggi verso le ore, anzi puntuali alle ore 19, quando tutto il mondo accende una candela in memoria di questi piccoli, e molte città italiane vengono anche illuminati di rosa e azzurro monumenti e fontane. Noi ci fermiamo qui per quanto riguarda questa giornata, perché come ben capite sono temi veramente tosti, però insomma un grandissimo abbraccio a chi conosce il tema per una giornata mondiale così importante. Tra poco una sorpresa per voi, cambieremo letteralmente argomento, ma intanto musica.
1: Radio Show.

0: Pelle la musica, targata Brio Radio Show. Torniamo dopo la pubblicità.
1: Brio Radio Show.
2: Il grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
1: Tre giornate, tre vittorie. La Leonessa torna a casa per proseguire la striscia positiva. Questa domenica 18 ottobre dalle ore 18, Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Leonessa A2A per raccontare il match fra A2A Leonessa Brescia e Aurora Desio. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
2: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia.
3: Spot.
4: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
5: Amore, mi passeresti la cazzuola? È quella lì, vicino al martello pneumatico.
6: Ancora con questi ritocchini alla dispensa?
5: Su via, tesoro, pensa in grande. Da Italmarket è tempo di grandi marche.
7: Scopri dal 7 al 20 ottobre birra Premium Holland Bavaria. Litri 0,66, 79 centesimi. Prosciutto cotto alta qualità Stella Negroni per 2, 220 grammi, 3,89 €. Petto di pollo a fette, 100% italiano, qualità 10 più Amadori, 9,80 € al chilo. Italmark, la spesa secondo me.
8: Vuoi avviare la tua nuova attività? Hai già pensato all'iter burocratico, ai requisiti, agli aspetti fiscali, ai costi per iniziare? Il servizio Nuove Imprese delle Camere di Commercio Italiane ti dà supporto gratuito per il tuo progetto, informazioni, formazione e i servizi della piattaforma nazionale SNI. Per pianificare la tua attività in modo consapevole, contatta il servizio Nuove Imprese. Vai sul sito della Camera di Commercio di Brescia o scrivi a nuoveimprese@bs.camcom.it.
9: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
10: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
9: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
10: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
9: Vinci con Conad.
10: Montepremi totale 596.570,33 €, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
11: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active

0: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
1: Rio Radio Show live su Radio Brescia 7. E allora ragazzi, ci siamo per davvero. Vi piacerebbe conoscere da vicino Mr. Rain in persona? Ecco, Radio Brescia 7 vi regala questa possibilità. Potete venire in radio, potete incontrare Mr. Rain e assistere dal vivo a questa intervista che ci sarà nel magazine del nostro direttore Maddalena Damini mercoledì 21 ottobre a mezzogiorno. Volete sapere come fare? Via da questo momento il via ufficiale, il più veloce, il primo ascoltatore o la prima ascoltatrice che manda un messaggio al 334 907 9007 con scritto "voglio incontrare Mr. Rain" riceverà in regalo lo speciale pass, lo special pass di ingresso. Quindi via con i WhatsApp "voglio incontrare Mr. Rain", da questo momento il più veloce conquisterà questo speciale invito. Mercoledì 21 ottobre Mr. Rain sarà a Radio Brescia 7 e proprio tu potresti essere con noi. Scriveteci.
2: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: io.
1: Mamma mia, quanti messaggi al 334-907-9007. Ci avete riempito il WhatsApp con il messaggio "voglio incontrare Mr. Rain", ma insomma abbiamo già scritto al nostro radioascoltatore più veloce che si è conquistato lo special pass di ingresso per mercoledì 21 ottobre. A mezzogiorno ci sarà l'intervista di Mr. Rain del nostro direttore Maddalena Damini durante il magazine. Insomma, il più veloce si è conquistato un posto in prima fila, quindi davvero complimenti. Ma siamo pronti a continuare con le giornate internazionali. Oggi è anche la giornata internazionale del bastone bianco, che è il principale strumento che insomma permette alle persone cieche o ipovedenti di muoversi in libertà, di riconoscere gli ostacoli come le scale, i muri, le buche, insomma, e segnalare anche la propria presenza. È nato negli anni 30 in Francia, si è sviluppato poi negli Stati Uniti ed è diventato un simbolo proprio universale di indipendenza e di diritti. C'è anche, vabbè, il classico è il bastone bianco per persone cieche o ipovedenti gravi, mentre c'è anche il bastone bianco e rosso che indica una persona sordo-cieca. Il codice della strada, tra l'altro, obbliga a dare la precedenza e prestare massima attenzione ai pedoni che utilizzano per l'appunto questo bastone, e noi ci piace insomma parlare di questa giornata anche per sensibilizzare i cittadini, gli automobilisti, sulla sicurezza stradale, sul rispetto delle precedenze, ma anche per continuare a denunciare queste barriere architettoniche, ma anche barriere digitali presenti nella nostra quotidianità, e promuovere magari l'inclusione, ma quella sia lavorativa che scolastica, perché le disabilità visiva toccano veramente tutti a 360 gradi. E quindi viva questa giornata internazionale anche per questi messaggi.
0: Rio Radio Show, Radio Show, Radio Show.
2: Spot. Noi due siamo bravi a complicarci la vita.
3: Ciao, sono Maddalena Damini. Ti piacerebbe conoscere da vicino Mr. Rain? Radio Brescia 7 ti regala questa possibilità. Potrai venire in radio, incontrare Mr. Rain ed assistere dal vivo all'intervista nel magazine di mercoledì 21 ottobre a mezzogiorno.
4: Camminerò a un passo da te.
3: Come fare? Giovedì 15 ottobre per tutto il giorno. Quando ti daremo il via, manda il tuo messaggio WhatsApp al 334-907-9007. Alla prima ascoltatrice o al primo ascoltatore che scriverà "voglio incontrare Mr. Rain", regaliamo lo special pass di ingresso. Mercoledì 21 ottobre Mr. Rain sarà a Radio Brescia 7 e tu potresti essere con noi.

0: Solo alla Prix trovi in offerta 3x2 latte Reggiano a 66 centesimi e prosciutto crudo rovagnati a 1,99 euro al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Tutto cambia, la Costituzione resta. Governi, mercati, algoritmi, i poteri cambiano volto, ma i principi che li devono governare restano gli stessi. Nel saggio La Repubblica di Tutti, gli autori rileggono la Costituzione italiana come bussola di fronte alle nuove sfide della società. In edicola con il Giornale di Brescia.
3: Per colazione vuoi latte o yogurt?
4: Uguale.
3: Pranzi a casa o dalla nonna?
4: Uguale.
3: Ma stai bevendo latte senza lattosio della mamma?
4: È uguale.
3: Con la linea alta digeribilità di Centrale del Latte di Brescia hai la stessa bontà di sempre, anche senza lattosio, perché il gusto è nel nostro DNA.
5: Caro, stasera pizza o sushi?
4: Uguale.
5: Tale padre, tale figlio.
6: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
7: Acqua, luce, il tuo nuovo bagno non nasce per caso. Negli showroom Barcella ti guidiamo nella scelta della soluzione più adatta al tuo stile e ai tuoi spazi. Vieni a trovarci nei nuovi showroom di Albano Sant'Alessandro e Colle Beato. Barcella, dominiamo l'acqua e la luce. Per voi, scopri tutti gli showroom su barcella.it.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
9: Continuiamo con le giornate internazionali. Sono tantissime quelle in programma per oggi, per il 15 di ottobre, e anche la giornata internazionale della meditazione e anche la correlata giornata mondiale che viene celebrata in diverse date a seconda dell'ambito di riferimento e delle istituzioni promotrici. Per esempio, alcuni la celebrano il 21 dicembre, che è stata quella istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, alcuni oggi, cioè associazioni come la Giornata Internazionale della Meditazione Familiare, e poi anche in Italia vengono richiamate date simboliche legate alle riforme normative come il 4 marzo o il 18 di giugno. Tra l'altro, noi abbiamo anche tante curiosità legate alla meditazione che tra poco affronteremo, ma parleremo anche della Giornata Mondiale dell'Igiene delle Mani, giornata diventata famosissima durante il Covid, per l'appunto, perché così abbiamo imparato tutti quanto davvero sia importante l'igiene delle mani e quanto, per fortuna, forse una delle poche cose positive, quanto noi abbiamo, preso un'abitudine che non a tutti apparteneva. Ecco, questo è quello che volevo dirvi. Ma entriamo nel vivo di queste giornate internazionali tra poco. Intanto musica.
10: Radio Show.

0: Stereo Radio Show.
1: Oggi si celebra la meditazione in tutto il mondo, questa pratica millenaria che oggi trova solide conferme anche nella scienza moderna, ad esempio, che modifica fisicamente il cervello, cioè grazie alle neuroplasticità la meditazione, quella costante, aumenta, pensate, la densità della materia grigia dell'ippocampo, cioè l'area quella, diciamo, associata all'apprendimento e alla memoria, e riduce il volume della cellula di controllo dello stress, anche quella della paura e dell'ansia. Quindi pensate quanto fa bene meditare. Io, nel senso, ho il sogno di poter riuscire una volta a meditare per davvero. Sono una persona che, come dire, cerca di trovare spazio anche per me stesso, con ad esempio in lunghi viaggi ho cercato di avvicinarmi a questo mondo. Peccato che la meditazione, quella vera, quella insomma professionale, mi viene da dire, sia complessa e anche molto impegnativa. Fatto sta che alcuni studi scientifici hanno dimostrato che chi medita regolarmente ha livelli più alti di questo enzima che protegge la estremità dei cromosomi, quindi si chiama telomerasi, l'ho pronunciato in maniera corretta? Sì, fatto sta che insomma sono più lunghi, sono direttamente collegati a una maggiore longevità cellulare. E poi basta pochissimo tempo, perché non servono ore di isolamento. La ricerca dimostra che sono sufficienti 8-12 minuti al giorno di pratica costante, proprio per iniziare a riscontrare i primi benefici psicologici e anche cognitivi significativi dopo appena 8 settimane. Insomma, io non lo so se alcuni di voi meditano, trovano il tempo e riescono a farlo in maniera seria, ma è una pratica molto importante che dovrebbe far parte della nostra quotidianità.
0: Radio Show.

e ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti in

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande

0: Radio, Radio Show.
1: Tra poco una piccola parentesi, le giornate internazionali di oggi sono tante, ve l'ho detto, la giornata internazionale dell'unione di credito, del bastone bianco, della consapevolezza sulla perdita prenatale, infantile, la giornata delle donne rurali, tra poco parleremo dell'igiene delle mani perché si celebra oggi questa giornata internazionale, ma è anche la giornata mondiale della meditazione, che tra l'altro nelle antiche tradizioni orientali la meditazione, che ognuno di noi se la immagina, cioè la classica figura completamente immobile, no? Quella seduta, no? Era spesso nelle tradizioni orientali preceduta da lunghe sessioni di movimento o anche di posizioni fisiche come lo yoga o il Qigong. Cioè questo serviva a scaricare l'energia in eccesso del corpo per permettere alla mente di rimanere immobile più facilmente. Volete capire come si fa ad entrare nel mondo della meditazione? Io mi sono informato, posso dirvi anche questo, perché diciamo che una delle pratiche più famose proprio per i principianti è il famoso esercizio dell'uvetta, si chiama. Ho scoperto questa cosa, ascoltatemi. Consiste praticamente nel mangiare un singolo chicco di uva impiegando diversi minuti, cioè bisogna osservarlo, bisogna annusarlo, bisogna masticarlo lentamente e così si risvegliano tutti i cinque sensi e soprattutto ci si focalizza sul momento presente, cosa fondamentale per insomma avere una tecnica e concentrarsi appunto per entrare nel mondo della meditazione. Quindi se volete provare, ecco, l'esempio è perfetto, è quello dell'uva, ma potete utilizzare qualsiasi tipo di pietanza, però insomma l'esercizio dell'uvetta è molto famoso come pratica per l'appunto per iniziare per i principianti. Io tra poco concluderò magari leggendo anche qualche vostro messaggio, ma intanto continuo così. Radio Show.

0: io.
1: Abbiamo un minutino, ma mi sta troppo simpatica la giornata mondiale dell'igiene delle mani. Si celebra per l'appunto oggi ed è una giornata molto particolare, tra l'altro con un'edizione, con un motto ufficiale per quanto riguarda il 2026: Action Saves Lives, agire salva le vite. Infatti l'obiettivo è ricordare che un gesto apparentemente semplice è lo strumento più potente ed economico per combattere tutto, per prevenire le infezioni correlate all'assistenza dei presidi ospedalieri e per combattere tutti quei microbi maledetti che insomma non ci fanno stare bene. Per il personale sanitario l'OMS ha formalizzato una vera e propria mappa d'azione chiamata i 5 movimenti per l'igiene delle mani. Quindi 1, prima di toccare un paziente; 2, prima di una manovra asettica; 3, dopo il rischio di esposizione a un liquido biologico; 4, dopo aver toccato un paziente; e 5, dopo il contatto con l'ambiente circostante e il paziente. E poi sottolineiamo il tema guanti, perché un errore comune evidenziato proprio dalle recenti campagne dell'Istituto Superiore della Sanità e dei principali organi sanitari riguarda proprio l'uso dei guanti monouso. Cioè i guanti monouso non sostituiscono affatto il lavaggio delle mani, vanno sempre igienizzate anche se si indossano per tutta la giornata, mi raccomando. E poi c'è la regola dei 40-60 secondi, cioè che per eliminare efficacemente batteri con acqua e sapone comune non basta una passata veloce, cioè il lavaggio deve durare quanto il canto di tanti auguri a te ripetuto due volte, ok? Quindi 40-60 secondi, questo è un altro esempio che insomma ho trovato nella ricerca questa mattina di questa giornata. E poi bisogna sfregare con cura il dorso, tra le dita, sotto le unghie, si usa il gel, il tempo necessario si riduce a 20-30 secondi, però insomma datevi qualche secondo in più sotto l'acqua e le vostre mani e il vostro corpo sarà molto più sano. Radio Show.

0: torniamo domani con Brio Radio Show. Io vi ringrazio per essere stati con me. La linea al notiziario delle 15 e un abbraccio da Brio.
1: Brio Radio Show.
2: Spot. Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Questa domenica saremo in diretta da Polavano.
3: La radio in piazza con...

0: nella sala libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
1: Da 25 anni con ING. Puoi.
2: Sì, ma cosa?
1: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
2: Ah, e per i risparmi?
1: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
2: Mica male!
1: E allora scegli ING. Vado subito su ing.it. Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
3: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
4: Amici, siete pronti ad affrontare l'arrivo dell'inverno? Affidati a noi, ti aiuteremo nella scelta migliore per te. Trapunti invernali alta qualità, prezioso raso di puro cotone, tessuto jacquard, soffice velluto dal tocco avvolgente. Vasta scelta per la tintunita e fantasie con stampa digitale. Non perdere l'occasione. Da noi trovi sempre la qualità al miglior prezzo.
3: A Brescia, Rezzato, Chiari.
5: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
6: Hai guardato il volantino prima, vero?
7: Compralo subito, è 3x2.
6: Il 3x2 finisce stasera?
7: L'hai presa la Fidelity Card?
8: Con la Fidelity Card ti costa meno.
7: Hai visto che sotto costo?
6: È a metà prezzo, prendine due.
8: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
9: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
10: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.
11: Brescia 7 Time.
12: Time o'clock.
11: A Radio Brescia 7 sono le 15.
13: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a...
11: L'informazione di Brescia in tempo reale? giornaledibrescia.it.
14: Avanti a tutta convenienza. Da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
15: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
16: Giornale orario. Edizione locale.
17: Buon pomeriggio e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Oltre 1.000 violazioni del codice della strada e 51 patenti ritirate. Il bilancio dei controlli della polizia stradale nel bresciano: verificati più di 600 veicoli e 700 persone. 8 automobilisti sono stati sanzionati per la guida in stato di ebbrezza, uno dei quali è stato denunciato. Gli agenti sono inoltre intervenuti in 26 incidenti, nessuno mortale. I controlli proseguono anche con pattuglie in borghese e autocivetta. Un uomo di 33 anni è stato denunciato nel bresciano per l'ipotesi di ricettazione dopo il ritrovamento nella sua abitazione di 53 fiale flaconi contenenti sostanze dopanti, anabolizzanti e medicinali vietati in Italia. Il materiale è stato sequestrato dai carabinieri di Gavardo e di Govobarno. Le indagini proseguono per ricostruire la provenienza dei prodotti ed individuare eventuali fornitori e acquirenti. Nel bresciano nel 2025 Comune e Provincia hanno incassato oltre 40 milioni di euro dalle multe stradali, 14 milioni la loggia e 26,5 il Broletto. Le risorse sono destinate soprattutto alla manutenzione e alla sicurezza delle strade, alla segnaletica, al potenziamento dei controlli. Il Comune dichiara completati tutti gli interventi previsti, mentre la Provincia alcuni lavori sono ancora in corso. E da gennaio 2027 cambierà la viabilità nel centro storico di Brescia. Si parte da via San Faustino con l'ampliamento della ZTL, marciapiedi liberati dalle auto e nuove alberature più parcheggi per i residenti. Il progetto del Comune coinvolgerà successivamente anche via Gramsci e corso Martiri della Libertà, con l'obiettivo di aumentare gli spazi pedonali e contrastare il caldo estivo. A dicembre alcuni pensionati riceveranno un bonus fino a 154 euro erogato dall'INPS direttamente sul cedolino. L'importo massimo è di 154,94 euro e spetta a chi percepisce una pensione annua non superiore ai 7.954 euro. Non serve presentare domande. Chi ritiene di averne diritto ma non riceve il bonus può rivolgersi all'INPS. Una manovra da 23 miliardi e mezzo per

0: Sostenere le famiglie, le imprese e gli investimenti è quanto prevede il documento programmato di bilancio per il 2027 inviato dal governo alla Commissione europea. Il giornale orario termina qui, il prossimo appuntamento con l'informazione è tra un'ora.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210. Stai con noi. Tra poco su Radio Brescia 7. Andrea Lombardi con Free Pass. Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
5: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.
2: Ciao, sono Maddalena Damini. Ti piacerebbe conoscere da vicino Mr. Rain? Radio Brescia 7 ti regala questa possibilità. Potrai venire in radio, incontrare Mr. Rain ed assistere dal vivo all'intervista nel magazine di mercoledì 21 ottobre a mezzogiorno.
1: Camminerò, non passo da te.
2: Come fare? Giovedì 15 ottobre per tutto il giorno. Quando ti daremo il via, manda il tuo messaggio WhatsApp al 334-907-9007. Alla prima ascoltatrice o al primo ascoltatore che scriverà «Voglio incontrare Mr. Rain», regaliamo lo special pass di ingresso. Mercoledì 21 ottobre, Mr. Rain sarà a Radio Brescia 7 e tu potresti essere con noi.

0: Vi dico la verità, devo ancora metabolizzare questa canzone e capire se mi piace o non mi piace. Annalisa e Madame con Amica, perché prende, ha un bel sound, però nello stesso tempo devo capirla ancora un po'. Allora, ragazzi, che giornata! Oggi è una giornata che vi vede protagonisti, perché come sapete ci sarà Mr. Rain nel magazine con Maddalena e ci sarà anche un meet and greet che darà la possibilità ad alcuni di voi di assistere all'intervista, essere qui nei nostri studi e conoscere personalmente Mr. Rain. Magari l'avete già conosciuto in passato, perché comunque è bresciano, e chissà, magari l'avete conosciuto in un concerto oppure semplicemente passeggiando in città, ma questa volta si parla del suo lato artistico e quindi si parla anche un po' di tutto il suo mondo, il mondo di Mr. Rain, che verrà condiviso in un'intervista, ma come ho detto anche con alcuni ascoltatori qui nella nostra sede. E allora, ti piacerebbe conoscerlo da vicino? Noi ti diamo la possibilità e potrai venire qui in radio. Ricordiamo che oggi diamo questa possibilità a tutti voi, quindi quando andremo via dovrete contattarci al 334 907 9007, e al primo ascoltatore, alla prima ascoltatrice che scriverà "voglio incontrare Mr. Rain" avrà lo special pass di ingresso. L'evento si terrà appunto nella nostra sede mercoledì 21 ottobre a mezzogiorno. Avete capito bene? E allora avete segnato il tutto e adesso possiamo partire tranquillamente con il free pass con Andrea Lombardi fino alle ore 17, il numero l'ho citato, ma abbiamo tanta musica da ascoltare e tanta musica da regalare.
1: Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
1: Tre giornate, tre vittorie. La Leonessa torna a casa per proseguire la striscia positiva. Questa domenica 18 ottobre dalle ore 18, Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Leonessa A2A per raccontare il match fra A2A Leonessa Brescia e Aurora Desio. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
0: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia.
2: Spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
3: Ci sono città che aspettano e poi ci sono città che ricominciano. Noi siamo ripartiti. Da una città, da un palazzetto, da chi c'era ieri, da chi ci sarà domani, da chi ha deciso che questa storia non poteva finire. Una nuova squadra, una nuova sfida, la stessa città, la stessa fame, lo stesso orgoglio. Siamo tornati. Anzi, non ce ne siamo mai andati. Info, biglietti e abbonamenti, ticketing@leonessa-brescia.it.
4: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
5: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
4: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
5: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
4: Vinci con Conad.
5: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
6: Fammi toccare la luna ancora stasera.
7: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
8: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
9: Per colazione vuoi latte o yogurt?
10: Uguale.
9: Pranzi a casa o dalla nonna?
10: Uguale.
9: Ma stai bevendo latte senza lattosio della mamma?
10: Uguale.
9: Con la linea alta digeribilità di Centrale del Latte di Brescia hai la stessa bontà di sempre, anche senza lattosio, perché il gusto è nel nostro DNA.
11: Caro, stasera pizza o sushi?
10: Uguale.
11: Tale padre, tale figlio.
12: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Le foglie di tè che richiamano la voglia di tè. È questa la canzone che abbiamo appena sentito, il nuovo pezzo di Lorenzo Giovanotti con Samurai J. Racconta questi piccoli gesti quotidiani, quindi un sorriso, lo sguardo, una giornata qualunque, ma che ha sempre qualcosa di speciale. Samurai J, vero nome Gennaro Amatore, napoletano, come sapete, e Giovanotti lo ha voluto personalmente per dare al brano proprio questo suono un po' più urban, con influenze afrobeat e dance. Bravo Giovanotti, che cerca sempre di strizzare all'occhio un po' anche alla contaminazione musicale, culturale e tanto tanto altro. Torniamo alla musica e successi. 334 907 9007 per interagire tramite WhatsApp. C'è Shaggy.

0: Radio Brescia 7. Ogni giorno la radio che dà voce al tuo mondo.
1: Giornale Orario. Edizione nazionale.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Dopo una serie di incontri e sessioni informali si apre a Bruxelles il Consiglio europeo, al quale partecipa per l'Italia la Premier Meloni. Primo tema sul tavolo dei 27, la crisi energetica. L'Unione sta lavorando ad una risposta coordinata per rispondere ad una crisi che sta mettendo sotto pressione le famiglie e le imprese, ha scritto il presidente del Consiglio europeo Costa su X. Sul tavolo anche il quadro di bilancio pluriennale dell'Unione, sul quale le posizioni tra i 27 sono molto distanti. Domani i lavori inizieranno con la discussione sul dossier Ucraina, atteso in presenza il presidente Zelensky. Quasi 5 milioni e mezzo le persone che nel 2025 vivevano in povertà assoluta in Italia e oltre 2 milioni le famiglie. E quanto segnala l'Istat, tra le famiglie l'incidenza di nuclei in povertà assoluta è pari all'8%, mentre tra le persone è del 9,3%, indice in lieve calo rispetto al 2024. I dati segnalano inoltre dinamiche differenziate. Essere una famiglia di migranti o con migranti espone ad una maggiore vulnerabilità sociale. La manovra 2027 varrà 23 miliardi e mezzo di euro. Le coperture arriveranno anche dal settore finanziario, dai tagli ai ministeri e dai giochi. E quanto emerge dal documento programmatico di bilancio trasmesso nella notte dall'Italia alla Commissione europea e al Parlamento, lo rende noto il MEF, confermato il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per la difesa e la sicurezza energetica. Prosegue la degenza del Papa al Policlinico Gemelli dopo l'intervento chirurgico martedì scorso per l'asportazione di un tumore al polmone maligno. Prevost ha trascorso bene la notte e questa mattina ha eseguito i controlli di routine che sono risultati nella norma. L'ultimo bollettino medico, diffuso intorno alle 14, conferma che il decorso post-operatorio procede regolarmente. La radiografia al torace mostra la buona ripresa del polmone operato, quello destro. La seduta di fisioterapia odierna ha comportato un'attività motoria completa. Inoltre alle 12 il Papa ha concelebrato messa al decimo piano del Gemelli, dove è ricoverato. L'informazione torna più tardi.
3: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.
4: Ciao, sono Maddalena Damini. Ti piacerebbe conoscere da vicino Mr. Rain? Radio Brescia 7 ti regala questa possibilità. Potrai venire in radio, incontrare Mr. Rain ed assistere dal vivo all'intervista nel magazine di mercoledì 21 ottobre a mezzogiorno.
3: Camminerò, non passo da te.
4: Come fare? Giovedì 15 ottobre per tutto il giorno. Quando ti daremo il via, manda il tuo messaggio WhatsApp al 334-907-9007. Alla prima ascoltatrice o al primo ascoltatore che scriverà «Voglio incontrare Mr. Rain», regaliamo lo special pass di ingresso. Mercoledì 21 ottobre, Mr. Rain sarà a Radio Brescia 7 e tu potresti essere con noi.
5: Spot.
6: Brix, spendi e riprendi. Ogni spesa, tutti i giorni, ricevi un buono sconto di 5 euro che puoi spendere nei 7 giorni successivi.
7: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
6: Promozione valida in tutti i supermercati Brix della Lombardia.
8: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it. Ogni mattina il tuo quotidiano ti aspetta in edicola. Attiva l'abbonamento annuale al Giornale di Brescia. Potrai avere 7 numeri a settimana a soli 289 euro. Approfitta della promozione valida fino all'11 novembre e assicurati un anno di informazione a soli 80 centesimi a copia. Scopri di più nello shop online del Giornale di Brescia.
9: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
10: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.
11: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: Max Pezzali con Le Ali. Sembra un po' una canzone Walt Disney, no? Vabbè, allora, che bella giornata anche oggi e che giornata calda anche oggi. Domani avremo le previsioni meteo del nostro Raffaele Fino, ma sbirciamo un po' nelle previsioni, quelle che sono un po' ufficiali dai vari siti, dai vari portali. Quindi mi dicono che ci sarà tutta una bella settimana ancora, no? Ancora 10 giorni, fino a martedì, perché poi mercoledì arriverà la pioggia, questo sulla nostra provincia. Continuo a ricevere messaggi, ragazzi, non riesco. Cioè, avete presente quando si apre WhatsApp in continuazione la scherma dell'avviso, tink, tink, tink, tink, gruppo a destra? Non riesco a leggere le previsioni meteo sul cellulare. Quindi dicevo, domani, sabato, domenica, lunedì, martedì avremo sole, nuvole di passaggio, magari in certe ore velature, però temperature che si aggirano come massima sui 23 gradi, come minima sui 15. Sono ancora alte, tanto è vero che non si accenderanno a metà mese i caloriferi a Brescia, ma si slitta di una settimana circa. Ben venga, perché sarebbe stato veramente uno spreco, perché è vero che adesso abbiamo le termovalvole, però quando pompa il calore nel condominio, nelle strade, comunque si consuma energia, si consuma calore inutilmente. Quindi ben venga, secondo me, che si sposti un po' più in là. Poi, se si ha freddo, non è che abbiamo in casa 15 gradi, quindi se si abbassa di un grado o due in casa, vabbè, ci metteremo una felpa in più, una coperta in più, resistiamo. Ma non è solo un discorso economico, io lo trovo veramente, come possiamo dire, un atteggiamento consapevole anche nei confronti dell'ambiente, dell'ecosistema, del prossimo. Quindi io aspetterei ancora un po', anche perché poi, certo, ci fosse un crollo delle temperature che vanno a 10 gradi come massimo, un conto, ma anche quando si abbasseranno e la prossima settimana si abbasseranno, comunque arriveranno sui 18-19 gradi come massima. Detto tutto ciò, ricordo che oggi assegneremo la possibilità per voi di assistere all'intervista nel magazine con Mr. Rain. L'intervista è per la settimana prossima, ovvero per mercoledì 21 ottobre, ma oggi due di voi avranno la possibilità, messaggiando alle 334-907-9007, e la prima persona che messaggerà dicendo "voglio incontrare Mr. Ray", regaleremo appunto questo special pass di ingresso per chi ci ha messaggiato. Torniamo alla musica, torniamo ai successi. I Breath.
1: Siamo Radio Brescia 7. Regaliamo musica.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: L'avete riconosciuta, vero? Lei è Taylor Swift, è nata il 13 dicembre, giorno di Santa Lucia, ma del 1989, quindi giovane, ma ormai donna a tutti gli effetti, è una delle artiste più influenti e popolari della musica contemporanea. La sua particolarità è che non è soltanto una cantante, è soprattutto anche un'autrice che trasforma il suo vissuto, le sue esperienze, i suoi amori, le sue delusioni, come spesso accade chiaramente per chi fa il cantautore, in racconti che poi diventano racconti musicali. Detto tutto ciò, sono le 15:51. Ricordo che tra pochissimo ci saranno le notizie locali in diretta su Teletutto Radio Brescia 7, ma poi avremo un'altra ora, e in quest'ora sicuramente assegnerò un meet and greet per la persona che messaggerà le 334 907 9007, e così avrà la possibilità di incontrare, di salutare, di ascoltare in diretta qui presente negli studi di Via Solferino con Maddalena Damini l'intervista con Mr. Rain. Intervista e incontro che avverrà il 21 ottobre, mercoledì 21 ottobre, ma per adesso noi oggi assegniamo questa grande possibilità per tutti voi. Tenetevi pronti con il 334 907 9007. Quando darò il via, voi dovrete essere veloci e scrivermi: voglio incontrare Mr. Rain. Se sarai tu il primo a messaggiarmi, beh, tu sarai qui negli studi di Via Solferino, come abbiamo detto, mercoledì 21 ottobre.
1: Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Questa domenica saremo in diretta da Polavano.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.
2: Amore, mi passeresti la cazzuola? È quella lì, vicino al martello pneumatico.
3: Ancora con questi ritocchini alla dispensa?
2: Su via, tesoro, pensa in grande. Da Italmark è tempo di grandi marche. Scopri dal 7 al 20 ottobre olio extravergine di oliva classico De Cecco un litro, 4,99 euro. Per i possessori di carta Nibis, caffè macinato gusto classico vivace tradizionale Pellini per 3, 750 grammi, 7,49 euro. Yogurt Mix Müller 150 oppure 120 grammi, 89 centesimi. Italmark, la spesa secondo me.
4: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
5: Con l'arrivo della nuova stagione è tempo di rinnovare la nostra camera da letto. Completi lenzuola delle migliori qualità. Fazzini, Piazza Pitti, Via Roma, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Caleffi e molti altri. Preziosi tessuti in cotone, percale o rasatello. Dalle fantasie classico moderne. Il matrimoniale a partire da

0: pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Radio Brescia 7 dà voce al tuo mondo.
2: Acqua, luce, il tuo nuovo bagno non nasce per caso. Negli showroom Barcella ti guidiamo nella scelta della soluzione più adatta al tuo stile e ai tuoi spazi. Vieni a trovarci nei nuovi showroom di Albano Sant'Alessandro e Colle Beato. Barcella, dominiamo l'acqua e la luce. Per voi, scopri tutti gli showroom su barcella.it.
3: Rossetto è la spesa salvaprezzo in 5 città. A settembre 2026, Altro Consumo ha indicato Rossetto come supermercato salvaprezzo a Venezia Centro Commerciale Valley Center, Brescia Parco Commerciale Campogrande, Cremona Centro Commerciale I Navigli, Reggio Emilia località San Maurizio e Verona Centro Commerciale La Grande Mela. Ipermercati e supermercati Rossetto, 365 giorni di grande risparmio.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
5: Radio Brescia 7, ogni giorno la radio che dà voce al tuo mondo.
1: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 16.
6: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
7: Avanti a tutta convenienza, da Metalmark a Orzi Nuovi, Brescia.
8: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
9: Giornale orario, edizione locale.
10: Buon pomeriggio e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Nel Bresciano nel 2025 Comune e Provincia hanno incassato oltre 40 milioni di euro dalle multe stradali, 14 milioni la loggia e 26,5 il broletto. Le risorse sono destinate soprattutto alla manutenzione e alla sicurezza delle strade, alla segnaletica e al potenziamento dei controlli. Il Comune dichiara completati tutti gli interventi previsti, mentre la Provincia e alcuni lavori sono ancora in corso. E da gennaio 2027 cambierà la viabilità nel centro storico di Brescia. Si parte da via San Faustino con l'ampliamento della ZTL, marciapiedi liberati dalle auto e nuove alberature e più parcheggi per residenti. Il progetto del comune coinvolgerà successivamente anche via Gramsci, corso Martiri della Libertà, con l'obiettivo di aumentare gli spazi pedonali e contrastare il caldo estivo. E a dicembre alcuni pensionati riceveranno un bonus fino a 154 euro erogato dall'INPS direttamente sul cedolino, rispetto a chi percepisce una pensione annua non superiore a 7.954 euro. Non serve presentare domanda. Chi ritiene di averne diritto ma non riceve il bonus può rivolgersi all'INPS. E una manovra da 23 miliardi e mezzo per sostenere famiglie, imprese e investimenti è quanto prevede il documento programmatico di bilancio per il 2027 inviato dal governo alla Commissione europea. Circa 5 miliardi saranno destinati a famiglie e sociale, mentre 3,3 andranno alle imprese e 2,4 alla sanità. Lo sport, il Giro d'Italia 2027 si prepara a una tappa di montagna durissima. Il 25 maggio da Sondrio alla Prica i corridori potrebbero affrontare due volte il Mortirolo e scalare il Passo Gavia, 2621 metri di quota con un dislivello vicino ai 6000 metri. Il giorno successivo la corsa ripartirà da Chiari, attraverserà la bassa bresciana e proseguirà verso il Veronese. Il percorso sarà presentato ufficialmente il 3 di novembre. Il giornale orario termina qui, il prossimo appuntamento con l'informazione è tra un'ora.
9: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
7: Avanti a tutta convenienza, da Metalmark a Orzi Nuovi, Brescia.
8: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
9: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.
2: Ciao, sono Maddalena Damini. Ti piacerebbe conoscere da vicino Mr. Rain? Radio Brescia 7 ti regala questa possibilità. Potrai venire in radio, incontrare Mr. Rain ed assistere dal vivo all'intervista nel magazine di mercoledì 21 ottobre a mezzogiorno.
1: Camminerò, non passo da te.
2: Come fare? Giovedì 15 ottobre per tutto il giorno. Quando ti daremo il via, manda il tuo messaggio WhatsApp al 334-907-9007. Alla prima ascoltatrice o al primo ascoltatore che scriverà «Voglio incontrare Mr. Rain», regaliamo lo special pass di ingresso. Mercoledì 21 ottobre, Mr. Rain sarà a Radio Brescia 7 e tu potresti essere con noi.

0: che voce ha questa ragazza così esile, così carina, con un sorriso positivo? Giorgia Parafulmini. E proprio Giorgia riapre la seconda ora del Free Pass con Andrea Lombardi fino alle ore 17. Dice: se piove questa notte, non pioverà, Giorgia, non pioverà.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo. Yeah.

Have a nice day. Che bello iniziare la giornata. Lo dicevo non troppo tempo fa che vorrei programmare il mio home mobile, non so come si chiama, il device, ecco, home device, e la mattina, e svegliarmi con questa canzone, Have a nice day. Tutti ci meritiamo il sorriso appena alzati, davvero, una carezza, un sorriso, un bel ricordo, una bella sensazione. E adesso vi regalo io una bella sensazione, anche se in realtà si parla di una canzone trista, Farewell di Guccini. Però non spaventatevi, non è cantata da Guccini, che è mancato, è un grandissimo cantautore, ma reinterpretata da Jack Savoretti, ed è una delle canzoni secondo me più belle e malinconiche, che racconta la fine di un amore, ma soprattutto il ricordo di ciò che è stato quell'amore. Il titolo significa addio, ma in realtà anche congedo, una parola che contiene tristezza dalla separazione, ma anche in un modo o nell'altro di augurare qualcosa di bello a chi se ne va. E allora, Farewell, una canzone, come abbiamo detto, di Guccini, reinterpretata da Savoretti, che secondo me è un film in musica. L'ascoltiamo insieme? Io direi di sì, nel Free Pass alle 16:15.

0: Lombardi.
1: Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Talk to You alle 16:23. Io sono pronto e voi siete pronti, perché adesso lancio il via. Adesso avremo tra pochissimo le notizie dall'Italia e dall'estero, ma quando rientreremo leggerò i messaggi e il primo che messaggerà scrivendo voglio incontrare Mr. Rain avrà la possibilità di venire qui negli studi di via Solferino numero 22 il giorno in cui Mr. Rain sarà ospite nel magazine di Maddalena Damini, ovvero il 21 ottobre a mezzogiorno, e conoscerlo personalmente, seguire l'intervista. E allora questo è il momento: 334 907 9007. Solo il primo o la prima chiaramente avrà la possibilità di incontrare Mr. Rain. Dovete scrivere sul vostro messaggio WhatsApp: voglio incontrare Mr. Rain.
1: Il grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
2: 3 giornate, 3 vittorie. La Leonessa torna a casa per proseguire la striscia positiva. Questa domenica 18 ottobre dalle ore 18, Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Leonessa A2A per raccontare il match fra A2A Leonessa Brescia e Aurora Desio. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
1: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia.
3: Spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
4: Ad ottobre ICHX K3, il fuoristrada premium con trazione 4VT, è tuo full optional di serie a soli 39.900 euro con rottamazione o permuta. ICHX è un brand di DR Automobile Group.
5: Tutto cambia, la Costituzione resta. Governi, mercati, algoritmi, i poteri cambiano volto, ma i principi che li devono governare restano gli stessi. Nel saggio La Repubblica di Tutti, gli autori rileggono la Costituzione italiana come bussola di fronte alle nuove sfide della società. In edicola con il Giornale di Brescia.
6: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
7: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
6: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
7: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
6: Vinci con Conad.
7: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
8: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
9: Scopri l'offerta fino al 31 ottobre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz, in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
10: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7, 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Moving to the Sun e alle 16:29 minuti Radio Brescia 7 da Voce al tuo mondo. Abbiamo lanciato il via, la prima persona che messaggia alle 334-907-9007 riceve, o meglio riceve, ha diritto di venire negli studi di Via Solferino per il meet and greet con Mr. Rain. Tra l'altro mercoledì 21 ottobre sarà il primo giorno di pioggia e ci sta bene con Mr. Rain. Dicevo, abbiamo un nome, abbiamo un messaggio, ne sono arrivati tantissimi ragazzi, ma solo una o uno potrà venire, perlomeno con il free pass, e poi si continua anche con gli armadilli e poi anche in altre circostanze. Dicevo, solo uno o una è stata la più veloce su tutti e questo nome lo conosceremo dopo le notizie dall'Italia e dall'estero.
1: Giornale Orario, edizione nazionale.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. In corso a Bruxelles il Consiglio europeo al quale partecipa per l'Italia la Premier Giorgia Meloni. Primo tema sul tavolo dei 27, la crisi energetica. L'Unione sta lavorando a una risposta coordinata, ha scritto il Presidente del Consiglio europeo Costa su X. Previsto l'avvio della discussione sul quadro di bilancio pluriennale dell'Unione. Molto lontane in materia le posizioni tra i 27, un gruppo di paesi, tra cui l'Italia, chiede un bilancio robusto in grado di sostenere i tradizionali piani per l'agricoltura e lo sviluppo. Sul fronte opposto i cosiddetti paesi frugali, capeggiati dalla Germania, che chiedono invece un ridimensionamento del bilancio. Domani i lavori inizieranno con la discussione sul dossier Ucraina. Zelensky è già a Bruxelles, dove oggi incontra il numero uno della NATO, Rutte. Prosegue la degenza di Papa Leone al Policlinico Gemelli dopo l'intervento chirurgico di martedì scorso per l'asportazione di un tumore al polmone maligno. Prevost ha trascorso bene la notte, questa mattina ha eseguito i controlli di routine che sono risultati della norma. L'ultimo bollettino medico conferma dunque che il decorso post-operatorio procede regolarmente. Quasi la metà dei decessi dei bambini sotto i 5 anni è legata alla malnutrizione a causa di conflitti, crisi climatica e povertà. Lo afferma Save the Children, che alla vigilia della giornata internazionale dell'alimentazione lancia la campagna Emergenza Fame. Secondo i dati diffusi dall'organizzazione a livello globale, si stima che un bambino su 4 viva in condizione di grave povertà alimentare nella prima infanzia. Si tratta di circa 181 milioni di bambini. Save the Children sottolinea quanto sia urgente affrontare le cause profonde della fame e per questo sollecita i leader mondiali a rilanciare la lotta alla malnutrizione, investendo maggiori risorse per prevenire le crisi prima che sfocino in tragedie umanitarie. Ancora vivo lo smacco Champions, il 4-3 subito a San Siro dal Bruges. Arrivano brutte notizie per l'Inter dall'infermeria. Lautaro Martinez dovrà star fermo per circa un mese a causa del risentimento ai flessori della coscia sinistra. Il capitano nerazzurro dovrebbe rientrare dopo la sosta di novembre. È tutto, a più tardi.
3: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.
4: Ciao, sono Maddalena Damini. Ti piacerebbe conoscere da vicino Mr. Rain? Radio Brescia 7 ti regala questa possibilità. Potrai venire in radio, incontrare Mr. Rain ed assistere dal vivo all'intervista nel magazine di mercoledì 21 ottobre a mezzogiorno.
3: Camminerò, non passo da te.
4: Come fare? Giovedì 15 ottobre per tutto il giorno. Quando ti daremo il via, manda il tuo messaggio WhatsApp al 334-907-9007. Alla prima ascoltatrice o al primo ascoltatore che scriverà «Voglio incontrare Mr. Rain», regaliamo lo special pass di ingresso. Mercoledì 21 ottobre, Mr. Rain sarà a Radio Brescia 7 e tu potresti essere con noi.
5: Spot.
6: Da Prix spendi e riprendi. Tutti i giorni fai una spesa di almeno 15 euro e ricevi subito un buono sconto di 5 euro. Spendilo nei 7 giorni successivi su una nuova spesa minima di 35 euro.
7: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
6: Promozione valida in tutti i supermercati Prix della Lombardia.
8: Centro biancheria Voglia di casa mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
9: Volete cambiare l'arredamento della vostra casa ma non sapete da dove cominciare? Da noi trovate sempre la soluzione migliore. Vasta scelta di tendaggi, tendine, dalle più classiche alle più moderne, dal salotto alla camera da letto. Inoltre trovate tutti gli accessori, bastoni, bacchette, calamite e molto altro. Ma non è finita. Se preferite abbiamo un'ampia scelta di tessuti per il confezionamento su misura.
10: A Brescia, Rezzato, Chiari. L'auto auto è stupenda!
11: Già.
10: Voglio salire subito. Ma è nuova, doctor?
11: Ma no, è sempre la mia auto. Lavata, lucidata, protetta e disinfettata in Doctor Car Wash.
10: Dove?
11: In Doctor Car Wash, l'autolavaggio più evoluto di sempre. E a Brescia, segnati il sito, dai, doctorcarwash.it.
10: Come?
11: doctorcarwash.it.
12: Per colazione vuoi latte o yogurt?
13: Uguale.
12: Latte. Pranzi a casa o dalla nonna?
13: Uguale.
12: Ma stai bevendo latte senza lattosio della mamma?
13: È uguale.
12: Con la linea alta digeribilità di Centrale del Latte di Brescia hai la stessa bontà di sempre, anche senza lattosio, perché il gusto è nel nostro DNA.
14: Caro, stasera pizza o sushi?
13: Uguale.
14: Tale padre, tale figlio.
15: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
16: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Partenope alle 16:38 minuti. E allora, come abbiamo detto, abbiamo il nome di chi è stato più veloce o più di chi è stata la più veloce. Lei è Chiara. Ciao Chiara.
1: Ciao.
0: Ecco, Chiara da Milano, giusto?
1: Sì.
0: Perfetto, siete stati in tantissimi, cioè veramente in tanti hanno messaggiato e ognuno aveva un mondo che voleva far conoscere a Mr. Rain, perché certo. Mr. Rain fa parte del suo mondo. Però io leggo il tuo messaggio, posso? Allora, dice: vorrei tanto incontrare Mr. Rain perché lo seguo dal 2018 e non l'ho mai lasciato. È l'unico artista di cui vado ai live e che ascolto con vera emozione. Soprattutto dal 2018 ha reso progressivamente più grande e più bello il mio mondo. Mi ha fatto conoscere persone, mi ha fatto ritrovare fiducia nel futuro, mi ha cambiato letteralmente la vita in mille modi. In sintesi, ha messo il sole nella mia vita. Chiara, ma quanto sei legata a Mr. Rain? Ma che quanti anni hai, Chiara? Posso chiederti l'età? Sei giovane, giusto?
1: No.
0: Cioè non sei giovane?
1: Ho 4 figlie.
0: Davvero? Ah, complimenti, scusami. Ma è la tua la foto profilo? Come?
1: Sì, è la mia.
0: Ma sembri una ragazzina, cioè scusa, credimi, sembravi una ragazzina.
1: Ok, sono giovane, però.
0: Sì, però hai 4 figlie, cioè, quindi insomma, non pensavo che avessi 16 anni io dalla fotografia.
1: No.
0: Per quello.
1: No,
0: qualcuno in più. Ok. Ma guarda te, quindi è ancora più bella questa cosa, perché sei una mamma di 4 figli e hai trovato attraverso le parole e la musica di Mr. Rain, evidentemente, questo sole che hai citato nel messaggio. In realtà tantissimi ragazzi e tantissime ragazze hanno mandato messaggi anche importanti, perché poi li ho letti alcuni, quindi dico, non abbiamo scelto Chiara perché ha mandato un messaggio e ci ha coinvolto. Chiara è stata proprio la più veloce in assoluto, cioè è questa la regola. Ecco, no, lo dico anche agli altri, perché non c'è una priorità, perché percepiamo un attaccamento particolare. Allora, quindi che fai nella vita, Chiara? Lavori o fai la mamma a tempo pieno?
1: Ero un'insegnante e dopo la seconda bambina quello che sta
0: scappa. Certo, bello. E Mr. Rain l'hai conosciuto in quale modo? Cioè artisticamente? Come ti è arrivata la sua musica?
1: In Carnova.
0: Ok, perfetto. E da lì è stato un sodalizio.
1: Da lì sì.
0: Ma l'hai già incontrato fisicamente, personalmente? Cioè nel senso hai già avuto... Okay, quindi non ti ha deluso neanche sotto quell'aspetto?
1: Assolutamente no.
0: No, perché molte volte gli artisti possono sembrare fantastici alla portata di mano, poi magari capita di conoscerli personalmente e vedi che o se la tirano o oppure...
1: Allora, io la posso dire con una sicurezza del 100%, ve la dico proprio.
0: Vai.
1: Allora, da quello che ho visto io, ma che ho avuto questi grandi contatti, però mi è capitato... E posso dire con sicurezza che è una persona bellissima.
0: Abbiamo perso che è una persona, è sparito l'audio.
1: È una persona bellissima.
0: Oh, cioè, bello, mi fa piacere. No, ma
1: guarda,
0: lo posso confermare.
1: Sì. Lo dico a tutti quelli che ascoltano, proprio, cioè non ha niente a che fare con gli altri artisti che se la tirano, no.
0: Certo, allora noi ti ringraziamo, però a questo punto conoscerai gli studi di via Solferino a Brescia, perché mercoledì alle ore 12 c'è l'intervista, poi insomma adesso segniamo tutto il tuo numero di telefono, paese, città e nominativo, poi sarai qui con noi appunto a seguire questo momento magico, va bene?
1: È nominativo, quindi?
0: Come?
1: È nominativo, mi dici.
0: Assolutamente.
1: Perché se nel caso avessi qualche impedimento, perché ho qualche problema di famiglia, ecco, di gestione familiare, diciamo.
0: Non te lo so dire questo, purtroppo non posso dire non posso dirtelo, cioè nel senso che non lo so sinceramente, e siccome quando ci sono queste dinamiche sono scritte nero su bianco, non posso dirtelo. Al massimo verrà magari assegnato un altro meet and greet in un altro programma, se tu non potessi, però ci devi avvisare in tempo. Allora,
1: certo,
0: okay.
1: Che avviso vi devo dare eventualmente?
0: Vediamo in privato e ti passo anche la persona che segue il tutto, perché mi cogli un po' alla sprovvista. Grazie mille, Chiara.
1: Grazie a voi.
0: Ciao, grazie mille, ciao.
2: Radio Brescia 7, ogni giorno la radio che dà voce al tuo mondo.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: una delle canzoni più amate della musica italiana, Vasco Rossi, Alba Chiara, 1979. Noi ci fermiamo qui, tra pochissimo le notizie locali in diretta su Teletutto Radio Brescia 7 con Federica Signorelli e poi Giorgio e Fulvio con Non sparato all'armadillo. Nel Free Pass torniamo domani pomeriggio, un abbraccio da Andrea e buona musica.
1: Spot.
2: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
3: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Questa domenica saremo in diretta da Polavano.
4: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.
5: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
6: Amore, mi passeresti la cazzuola? È quella lì, vicino al martello pneumatico.
7: Ancora con questi ritocchini alla dispensa?
6: Su via, tesoro, pensa in grande. Da Italmark è tempo di grandi marche.
8: Scopri dal 7 al 20 ottobre birra Premium Holland Bavaria. Litri 0,66, 79 centesimi. Prosciutto cotto alta qualità Stella Negroni per 2, 220 grammi, 3,89 €. Petto di pollo a fette, 100% italiano, qualità 10 più Amadori, 9,80 € al chilo. Italmark, la spesa secondo me.
9: Da Tanghetti, affari perfetti.
10: Vieni a scoprire la promo autunno Tanghetti Salotti. Prezzi scontati fino al 50% su una vastissima selezione di prodotti in pronta consegna ed un'ulteriore offerta lancio del meno 15% sulla nuovissima collezione di divani. Tutta da scoprire. La promo autunno Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Concesio, Brescia, Osio Sopra e Bergamo Centro.
9: Da Tanghetti, affari perfetti.
11: Da 25 anni con ING. Puoi.
12: Sì, ma cosa?
11: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
12: Ah, e per i risparmi?
11: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
12: Mica male!
11: E allora scegli ING.
12: Vado subito su ing.it.
11: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
13: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
14: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile, possiamo farlo guidando.
15: BMW Serie 1, chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
16: Acqua, luce, il tuo nuovo bagno non nasce per caso. Negli showroom Barcella ti guidiamo nella scelta della soluzione più adatta al tuo stile e ai tuoi spazi. Vieni a trovarci nei nuovi showroom di Albano Sant'Alessandro e Colle Beato. Barcella, dominiamo l'acqua e la luce. Per voi, scopri tutti gli showroom su barcella.it.
17: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Radio Brescia 7. Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
0: A Radio Brescia 7 sono le 17.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
3: Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
6: Giornale orario, edizione locale.
7: Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Oltre 1000 violazioni del codice della strada e 51 patenti ritirate. Il bilancio dei controlli della polizia stradale nel bresciano: verificati 622 veicoli e 780 persone. Gli agenti sono inoltre intervenuti in 26 incidenti, nessuno mortale. I controlli proseguono anche con pattuglie in borghese e autocivetta. Un uomo di 33 anni è stato denunciato per ipotesi di ricettazione dopo ritrovamento nella sua abitazione di 53 fiale e flaconi contenenti sostanze dopanti, anabolizzanti e medicinali vietati in Italia. Le indagini proseguono per ricostruire la provenienza dei prodotti ed individuare eventuali fornitori. Nel bresciano nel 2025 Comune e Provincia hanno incassato oltre 40 milioni di euro dalle multe stradali. Le risorse sono destinate soprattutto alla manutenzione della strada e della sicurezza, alla segnaletica, al potenziamento dei controlli. E da gennaio 2027 cambierà la viabilità nel centro storico di Brescia. Si parte dalla ZTL di via San Faustino con l'ampliamento e marciapiedi liberati dalle auto, nuove alberature e più parcheggi per i residenti. Il progetto del Comune coinvolgerà successivamente anche via Gramsci e Corso Martiri della Libertà, con l'obiettivo di aumentare spazi pedonali e contrastare il caldo estivo. A dicembre alcuni pensionati riceveranno un bonus fino a 154 euro erogato dall'INPS direttamente sul cedolino. L'importo massimo è di 154,94 euro, aspetta chi percepisce una pensione annua non superiore a 7.954 euro. Non serve presentare domanda. Il Giro d'Italia 2027 si prepara a una tappa di montagna durissima il 25 maggio da Sondrio alla Prica. I corridori potrebbero affrontare due volte il Mortirolo e scalare il Passo Gavia a 2.621 metri di quota, con un dislivello complessivo di 6.000 metri. Il giorno successivo la corsa ripartirà da Chiari, proseguirà verso la Bassa Bresciana e proseguirà verso il Veronese. Il percorso sarà presentato ufficialmente il 3 di novembre. Il giornale orario termina qui, vi auguro una buona serata.
6: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
3: Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210. Stai con noi. Tra poco su Radio Brescia 7. Non sparate all'armadillo con Giorgio Zanetti e Fulvio Marini. Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
8: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.
2: Ciao, sono Maddalena Damini. Ti piacerebbe conoscere da vicino Mr. Rain? Radio Brescia 7 ti regala questa possibilità. Potrai venire in radio, incontrare Mr. Rain ed assistere dal vivo all'intervista nel magazine di mercoledì 21 ottobre a mezzogiorno.
1: Camminerò a un passo da te.
2: Come fare? Giovedì 15 ottobre per tutto il giorno. Quando ti daremo il via, manda il tuo messaggio WhatsApp al 334-907-9007. Alla prima ascoltatrice o al primo ascoltatore che scriverà «Voglio incontrare Mr. Rain», regaliamo lo special pass di ingresso. Mercoledì 21 ottobre, Mr. Rain sarà a Radio Brescia 7 e tu potresti essere con noi.
3: Signore e signori, state per ascoltare Non sparate all'armadillo, un programma da ascoltare. E allora, buon ascolto!

0: Ci siete tutti, soprattutto c'è Teresa. Teresa c'è perché oggi è Santa Teresa, voglio subito fare gli auguri. Ciao Fulvio Marini.
1: Ma che c'entro io Teresa. Con Teresa?
0: Ah, però facciamo insieme gli auguri a Teresa. Giusto, no?
1: Certo,
0: ciao Teresa. Qualsiasi Teresa sia.
1: Avevo un'amica una volta, Teresa.
0: Davvero?
1: Sì, sì, ma chissà che fine ha fatto. Anni fa. Non lo so.
0: Non lo sai, non l'hai perso di vista.
1: Magari ci ascolta.
0: Ma certo.
1: Insomma, auguri a Teresa. Poi avevo una zia Teresa. E poi c'è la madre Teresa di Calcutta.
0: Ho delle amiche Teresa, un paio le ricordo. Ciao Teresa, se ci state ascoltando, oggi è Santa Teresa.
1: Sono vispe.
0: Sì, assolutamente
1: vispa,
0: sì.
1: Vispa Teresa, poi, lunga distesa.
0: Tra l'altro, oggi è una giornata mondiale strana.
1: Perché?
0: Perché è la giornata mondiale della donna rurale.
1: La donna rurale.
0: Guarda che interessante la cosa, eh?
1: Sì,
0: giornata mondiale della donna rurale.
1: Allora,
0: ricordiamo tutte le donne rurali, quelle che vivono in campagna, quelle che lavorano nella campagna, ce ne sono tante, tante amiche della Coldiretti che lavorano. Un sacco di ragazze della Coldiretti. Auguri a tutte voi.
1: Auguri a tutte le ragazze che lavorano.
0: Bravo.
1: Ma non lo so, io.
0: Oggi.
1: Io non conosco ragazze che lavorano in Coldiretti, però.
0: Io sì, ne conosco.
1: Ci sono?
0: Tante signore e ragazze che lavorano in Coldiretti.
1: Okay,
0: oggi.
1: Ok.
0: 1844 oggi.
1: Sì.
0: Nasce Friedrich Nietzsche. Grande,
1: Nietzsche,
0: meraviglioso
1: Nietzsche,
0: filosofo
1: chi dice?
0: Tedesco,
1: Nietzsche,
0: chi bravo,
1: dice?
0: Te lo ricordi?
1: Sì.
0: E poi anche nel 1926 nacque Michel Foucault, il filosofo francese. Michele Foucault, Michel. Quello del pendolo, bravo.
1: Pendolo di Foucault.
0: Lui, ma
1: chi
0: dai.
1: Non ha avuto in casa un pendolo di Foucault?
0: Tutti, piccoli. Strano.
1: Tu
0: però
1: l'hai
0: tu
1: avuto?
0: Sicuramente,
1: Tu l'hai
0: no,
1: avuto?
0: No, no, no.
1: Neanch'io.
0: Allora. È vero, adesso che ci penso. Io avevo però il pendolo in casa.
1: Ce l'ho ancora.
0: Allora più o meno come quello di Foucault, non è che cambia più di tanto. Non c'era l'uccellino attaccato, c'era l'orologio, ma
1: c'era
0: quello. E oggi anche nel 1977 nacque un grande David Trezeguet, calciatore. Ce lo ricordiamo tutti,
1: grande bomber,
0: soprattutto gli amici juventini, che per loro è stato veramente un grande calciatore, meraviglioso, soprattutto per loro. E poi ti do due cose strane. Innanzitutto nel 1964 si inaugurò l'autostrada del sole Milano-Napoli, 755 chilometri.
1: Mamma mia,
0: la strada che unisce nord e sud,
1: È perché c'è il sole, no? C'è sempre
0: il sole
1: perché è battuto, perché quando la fai comunque c'è. La chiamavano autostrada della luna,
0: Per quello dici. Io pensavo che fossi in onore del detersivo. Pensa.

0: Il grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
1: Tre giornate, tre vittorie. La Leonessa torna a casa per proseguire la striscia positiva. Questa domenica 18 ottobre dalle ore 18, Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Leonessa 2A per raccontare il match fra A2A Leonessa Brescia e Aurora Desio. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
0: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia.
2: Spot.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
4: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
5: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
4: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
5: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
4: Vinci con Conad.
5: Monte premi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa, riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.

0: novembre, sconto del 10% con il codice riscalda in radio 10. Vi aspettiamo in via Serradello 125 a Sarezzo. Big Mat Mafla, porte aperte alle opportunità.
1: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
2: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
1: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
3: Amore, mi passeresti la cazzuola? È quella lì, vicino al martello pneumatico.
4: Ancora con questi ritocchini alla dispensa?
3: Su via, tesoro, pensa in grande. Da Italmark è tempo di grandi marche. Scopri dal 7 al 20 ottobre olio extravergine di oliva classico De Cecco un litro, 4,99 euro. Per i possessori di carta Nibis, caffè macinato gusto classico vivace tradizionale Pellini per 3, 750 grammi, 7,49 euro. Yogurt Mix Müller 150 oppure 120 grammi, 89 centesimi. Italmark. La spesa, secondo me.
5: Ad ottobre la DR6 è tua, a partire da soli 26.900 euro. Incredibilmente, per tutte le motorizzazioni. Benzina, GPL, full hybrid, plug-in hybrid e anche 4x4. Maggiori info su drautomobil.com.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Ma se non sbaglio, domani c'è. No, non c'è. Allora non c'è. Domani c'è il. No, no, io domani stavo dicendo. C'è una cosa bellissima. C'è. Cioè. Tu lo sai che il lago di Iseo ha raccolto 1800 tonnellate di alghe,
1: ok?
0: Ecco, e sono tante, perché
1: tantissime.
0: Speso 600 milioni di euro per raccogliere tutte queste tonnellate.
1: Mamma mia, ragazzi.
0: Allora, domani c'è una mia iniziativa che io vorrei portare davvero all'orecchio di tutti, perché c'è qualcosa di eccezionale, cioè il fatto che io vorrei che queste alghe venissero magnate. Ma dico, con tutte le alghe che abbiamo noi qua, perché le facciamo arrivare dalla Cina e dal Giappone? Che le paghiamo un occhio della testa? Mangiamo le nostre alghe del lago,
1: non sarebbe una bella idea. Dire se sono buone da mangiare. Sono quelle melmose lì.
0: Ecco, io vorrei che dei volontari provassero a cucinare l'alga e a mangiarle per capire se sono commestibili e fanno bene. Ragazzi, abbiamo fatto bingo. Ma stai scherzando? Mica le si butta via, si usa per fare un sacco di cose.
1: Assolutamente, ma ci mancherebbe altro.
0: Ma veniamo alle cose importanti perché c'è un appuntamento bellissimo con Mr. Rain. E oggi è una giornata speciale per Radio Brescia 7, vero?
1: Assolutamente sì, perché. Allora, vi piacerebbe conoscere da vicino Mr. Rain? Immagino di sì. Radio Brescia 7 vi regala questa possibilità. Potrete venire in radio, incontrare Mr. Rain ed assistere dal vivo all'intervista nel magazine di mercoledì 21 ottobre, ovvero mercoledì della prossima settimana a mezzogiorno.
0: Come si fa? Che voglio provarci anch'io
1: oggi. Noi non possiamo, siamo già qua.
0: Vabbè, ok.
1: Oggi, per tutto il giorno, quando noi daremo il via, manda il tuo messaggio WhatsApp al 334 907 9007, lo ripeto, 334 907 9007, e alla prima ascoltatrice o al primo ascoltatore che scriverà, attenzione, dovete scrivere: voglio incontrare Mr. Rain. Scrivete: voglio incontrare Mr. Rain.
0: Me lo segno.
1: E noi vi regaleremo lo special pass d'ingresso.
0: Sì, è questa una grande cosa. Ecco. Allora, scriveteci, ovviamente premieremo sempre più veloci per ogni trasmissione, perché il numero è ridotto, ovviamente.
1: Ridottissimo. Allora, aspettate, noi daremo il via, ma non adesso.
0: Non ora.
1: Tra pochi minuti. Tra poco, ok.
0: E al primo che scriverà, in omaggio, un chilo di alghe da poter cucinare.
1: Ancora queste alghe.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Preso atto del buon esordio del Mancini bis al timone della nazionale, desiderosa di rivivere l'emozione dei mondiali dopo 3 mancate qualificazioni, il calcio italiano ripiomba d'improvviso nel limbo, stabilendo un record oltremodo negativo in Champions League. 4 partite, 4 sconfitte, 14 gol subiti a fronte dei 9 realizzati. Sanguinosi 4-3 casalinghi subiti dall'Inter col Bruges, ancor più cocente quello della Roma con la Real dell'ex Mourinho, dominato per più di un'ora, capace poi però di ribaltare il risultato con 3 reti in 8 minuti. Quasi incredulo Gasperini glaciale, almeno in apparenza, lo Special One.
2: Ci siamo veramente piantati sul traguardo, eravamo quasi delle sagome e questo è quello che dà veramente fastidio, in un contesto invece di una partita che è stata di tutt'altro stampo.
3: 6 punti è metà di strada fatta per qualificazione. Io abbiamo già giocato con 2 squadre italiane di livello top, molto bene per noi.
1: E piove sul bagnato sia per Inter e Roma in tema infortuni tutti muscolari. Lautaro Martinez tornerà in campo dopo la sosta di novembre, ai box anche Dybala e Koné. Stasera il riscatto si spera possa passare attraverso le altre ribalte, seppur meno blasonate. In Europa League alle 18:45 Salisburgo-Milan, alle 21 la Juventus attesa dal Celta Vigo, alla stessa ora ma in Conference Atalanta-Pafos. E tiene banco alla vigilia la capacità di tenere alta la concentrazione a prescindere dagli avversari, si esprimono così Spalletti e Sarri.
4: La squadra che ha qualità, che andiamo ad affrontare come affrontiamo qualsiasi cosa, che essendo la squadra che siamo dobbiamo affrontare tutte le situazioni per arrivare più in alto possibile.
5: Pafo sia una buona squadra, bene, da una buona Champions, tutte le squadre prima o poi ti mettono in difficoltà e essere umili da accettare questo è fondamentale.
1: Voltiamo pagina, arrivano medaglie d'argento per l'Italia ai mondiali di ciclismo su pista in corso a Shanghai, l'ha conquistata il quartetto azzurro dell'inseguimento a squadre guidato da Filippo Ganna, oro alla Danimarca. Basket, l'Olimpia Milano prova a invertire la rotta in Eurolega, dove finora ha collezionato 4 sconfitte in 5 gare nel 6° turno di regular season. Le scarpette rosse ospitano al Forum alle 20:30 a Dubai, domani Virtus Bologna a Basconia. Tennis, si ferma agli ottavi il cammino di Jasmine Paolini a Wuhan in Cina. L'azzurra è stata sconfitta nettamente 6-2-6-0 dall'inglese Kartal. Tra gli uomini a Shanghai, delineata la prima semifinale che opporrà Zverev a Davidovic Fokina. Ed è tutto, buona serata.
6: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
7: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
6: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.

0: Aprix trovi in offerta 3x2 passata de rica a 80 centesimi e tonno nostromo grammi 100 a 99 centesimi al pezzo.
1: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ogni mattina il tuo quotidiano ti aspetta in edicola. Attiva l'abbonamento annuale al Giornale di Brescia. Potrai avere 7 numeri a settimana a soli 289 euro. Approfitta della promozione valida fino all'11 novembre e assicurati un anno di informazione a soli 80 centesimi a copia. Scopri di più nello shop online del Giornale di Brescia.
3: Vuoi avviare la tua nuova attività? Hai già pensato all'iter burocratico, ai requisiti, agli aspetti fiscali, ai costi per iniziare? Il servizio Nuove Imprese delle Camere di Commercio Italiane ti dà supporto gratuito per il tuo progetto, informazioni, formazione e i servizi della piattaforma nazionale SNI. Per pianificare la tua attività in modo consapevole, contatta il servizio Nuove Imprese. Vai sul sito della Camera di Commercio di Brescia o scrivi a nuoveimprese@bs.camcom.it.
4: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
5: Scopri l'offerta fino al 31 ottobre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

0: ma ragazzi, che è successo? Perché io non capisco più niente qui. C'è un via vai di messaggi che arrivano, una cosa incredibile.
1: Un casino. È un casino. Allora,
0: davvero,
1: Giorgio, Giorgio, secondo me il momento è catartico.
0: È propizio.
1: Cioè,
0: allora,
1: è questo.
0: Sì.
1: No, non è catartico.
0: No, è di più?
1: È di più, è di più, più ancora.
0: Va bene, okay.
1: Allora, il momento, se tu mi dai l'ok, io farei tutto.
0: Io direi che è giunto il momento. Signore e signori, d'ora in poi ascoltate ciò che sta accadendo, perché è importantissimo.
1: Esatto. Allora, la prima persona che ci scriverà al 334-907-97 907, allora lo ripeto, 334
0: sì?
1: 334-907-9007 con la scritta "ragazzi, voglio incontrare Mr. Rain", avrà l'opportunità di incontrarlo veramente. Via!
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.
3: Ciao, sono Maddalena Damini. Ti piacerebbe conoscere da vicino Mr. Rain? Radio Brescia 7 ti regala questa possibilità. Potrai venire in radio, incontrare Mr. Rain ed assistere dal vivo all'intervista nel magazine di mercoledì 21 ottobre a mezzogiorno.
2: Camminerò a un passo da te.
3: Come fare? Giovedì 15 ottobre per tutto il giorno. Quando ti daremo il via, manda il tuo messaggio WhatsApp al 334-907-9007. Alla prima ascoltatrice o al primo ascoltatore che scriverà "voglio incontrare Mr. Rain", regaliamo lo special pass di ingresso. Mercoledì 21 ottobre Mr. Rain sarà a Radio Brescia 7 e tu potresti essere con noi.
2: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: siamo stati letteralmente travolti dai messaggi. Ma la più veloce,
1: mamma mia, allora adesso devo dire stop veramente, sì. Perché allora sono arrivati centinaia veramente di messaggi,
0: però
1: al 334-907-9007, ma il più veloce
0: è Sara. Ciao Sara.
1: Sara, ci sei?
2: Ciao.
1: Eccola qua.
0: Sei stata fantastica, velocissima, che poi hai già spoilerato una cosa, perché in realtà il pass non sarebbe prettamente per te, vero?
2: Eh sì, per mio figlio Liam.
0: Sì,
2: e io ovviamente lo accompagnerò.
1: Per forza, mamma mia, che
0: ma sei più una fan tu o è più un fan tuo figlio?
2: Allora, io sono diventata fan grazie a mio figlio.
0: Oh, bello!
2: Sì, ha iniziato a seguirlo lui e così mi sono appassionata anch'io. Infatti andiamo insieme ai concerti, lo ascoltiamo sempre insieme e... sono
0: agitatissima.
1: Ma no,
0: bellissimo invece.
1: Allora, devi essere felice e tranquilla.
0: Certo, ma certo, verrei a trovarci e ne sono felicissimo. Da dove ci chiami, Sara?
2: Dalla provincia di Bergamo.
0: Dalla provincia di Bergamo.
1: Bene, bene.
0: Allora facciamo una cosa adesso.
2: Sì.
0: Fulvio ha già preso i dati di Sara, è già tutto, è a posto.
1: L'abbiamo anche contattata telefonicamente. E perciò adesso poi verrai contattata dal nostro Ruggero Tavelli.
0: Sì?
2: Okay.
1: Che ti spiegherà tutto, anche dove ritirare il il pass d'ingresso, perché dovrai venire qua in studio. Ti contatterà poi Ruggero Tavelli e ti spiegherà tutto. Ok?
0: Ti affidiamo a lui, d'accordo Sara?
2: Grazie mille. Grazie davvero, quando... sono
0: felicissimi. Oh, ma molto bello. Quando sentirai ciao, Ruggero, è tutto per te. Okay. Ciao Sara.
2: Ciao.
0: Un abbraccio. Ciao.

0: grande, si riprende qui in diretta. Saluto ancora Sara, che era emozionatissima e
1: mamma
0: a me
1: mia.
0: Fa molto piacere questa cosa.
1: Sì, sì, sì, perciò verrà con... accompagnerà il figlio
0: ma
1: Liam.
0: Che bello, sì.
1: È bello, così sarete ospiti nei nostri studi e avrete l'opportunità di conoscere Mr. Rain.
0: Beh, allora, voi pensate che noi adesso siamo qui fermi, no?
1: No.
0: Voi ci immaginate come seduti, in piedi, davanti a questi microfoni. Beh, in realtà non siamo fermi.
1: No.
0: Io e Fulvio Marini non siamo fermi, perché ho scoperto una cosa.
1: Cosa?
0: Perché siamo sulla Terra. Capito? E se siamo sulla Terra, attento dove voglio arrivare, stiamo ruotando sul nostro asse, cioè giriamo su di stessi a una velocità di 1670 km all'ora.
1: Oh, che bello.
0: Attenzione, attenzione, e allo stesso tempo viaggiamo anche lungo la Via Lattea a 800.000 km all'ora. Allora, ruotando su noi stessi a 1760 km all'ora. Dimmi tu, se questa è la condizione giusta per poter fare un programma radiofonico.
1: Ma,
0: cioè,
1: scusa,
0: siamo sballottati, non ci capisco più niente.
1: Cioè, no, ma che casino. Ma andiamo così veloci. Ma andiamo così veloci.

0: Vabbè ragazzi, dai, stasera offro io.
1: Guarda, ma quanti sono?
2: Non sparate all'armadillo, torna tra poco.

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Questa domenica saremo in diretta da Polavano.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.
2: Dal 17 al 25 settembre torna all'Extended Open Weekend Toyota Unica Bonera. Settembre, volevo dire ottobre. Cambia il mese, restano i vantaggi. Scopri nuova Toyota Yaris Cross con kit invernale in omaggio e supervalutazione del tuo usato fino a 1500 euro. Ti aspettiamo da Toyota Unica Bonera, a Brescia e a Lonato del Garda, dal 17 al 25 ottobre. Sì, ottobre!
3: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
4: Amici, siete pronti ad affrontare l'arrivo dell'inverno? Affidati a noi, ti aiuteremo nella scelta migliore per te. Trapunti invernali alta qualità, prezioso raso di puro cotone, tessuto jacquard, soffice velluto dal tocco avvolgente. Vasta scelta per la tintunita e fantasie con stampa digitale. Non perdere l'occasione. Da noi trovi sempre la qualità al miglior prezzo.
3: A Brescia, Rezzato, Chiari.
5: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
6: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
5: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
7: Da Tanghetti, affari perfetti.
8: Vieni a scoprire la promo autunno Tanghetti Salotti. Prezzi scontati fino al 50% su una vastissima selezione di prodotti in pronta consegna ed un'ulteriore offerta lancio del meno 15% sulla nuovissima collezione di divani. Tutta da scoprire. La promo autunno Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Concesio, Brescia, Osio Sopra e Bergamo Centro.
7: Da Tanghetti, affari perfetti.
9: Hai guardato il volantino prima, vero?
10: Compralo subito, è 3x2.
9: 3x2 finisce stasera?
10: L'hai presa la Fidelity Card?
11: Con la Fidelity Card ti costa meno.
10: Hai visto che sottocosto?
9: È a metà.

0: scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
1: A Radio Brescia 7 sono le 18.
3: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
6: Giornale orario, edizione locale.
7: Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Oltre 1000 violazioni del codice della strada e 51 patenti ritirate. Il bilancio dei controlli della polizia stradale nel bresciano: verificati 622 veicoli e 780 persone. Gli agenti sono inoltre intervenuti in 26 incidenti, nessuno mortale. I controlli proseguono anche con pattuglie in borghese e autocivetta. Un uomo di 33 anni è stato denunciato per ipotesi di ricettazione dopo il ritrovamento nella sua abitazione di 53 fiale e flaconi contenenti sostanze dopanti, anabolizzanti e medicinali vietati in Italia. Le indagini proseguono per ricostruire la provenienza dei prodotti ed individuare eventuali fornitori. Nel bresciano nel 2025 Comune e Provincia hanno incassato oltre 40 milioni di euro dalle multe stradali. Le risorse sono destinate soprattutto alla manutenzione della strada e della sicurezza, alla segnaletica, al potenziamento dei controlli. E da gennaio 2027 cambierà la viabilità nel centro storico di Brescia. Si parte dalla ZTL di via San Faustino con l'ampliamento e marciapiedi liberati dalle auto, nuove alberature e più parcheggi per i residenti. Il progetto del Comune coinvolgerà successivamente anche via Gramsci e Corso Martiri della Libertà, con l'obiettivo di aumentare spazi pedonali e contrastare il caldo estivo. A dicembre alcuni pensionati riceveranno un bonus fino a 154 euro erogato dall'INPS direttamente sul cedolino. L'importo massimo è di 154,94 euro, aspetta chi percepisce una pensione annua non superiore a 7.954 euro. Non serve presentare domanda. Il Giro d'Italia 2027 si prepara a una tappa di montagna durissima. Il 25 maggio da Sondrio alla Prica i corridori potrebbero affrontare due volte il Mortirolo e scalare il Passo Gavia a 2.621 metri di quota, con un dislivello complessivo di 6.000 metri. Il giorno successivo la corsa ripartirà da Chiari, proseguirà verso la Bassa Bresciana e proseguirà verso il Veronese. Il percorso sarà presentato ufficialmente il 3 di novembre. Il giornale orario termina qui, vi auguro una buona serata.
6: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
8: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
9: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
2: Posticipo in Monday Night per i ragazzi di Eugenio Corini che vogliono ottenere un'altra vittoria. Questo lunedì 19 ottobre dalle ore 20:30 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio comunale Città di Gorgonzola per raccontare il match fra Gianna Erminio e Union Brescia. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
3: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
4: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana La Commedia delle Pentole a Brescia in via Zara 125.
0: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti a Lumezzane. rodofilearredamenti.it.
2: Signore e signori, state ascoltando Non sparate all'armadillo, un programma creato, ideato, studiato, preparato, realizzato e pure condotto da Giorgio Zanetti e Fulvio Marini.

0: ha un nemico incredibile durante una buona parte della stagione dell'anno e non riesce.
1: Ha un nemico?
0: Che è la zanzara. Ci sono persone che non riescono a non farsi mordere dalle zanzare perché hanno una pelle con un certo
1: io
0: profumo.
1: Io sono una di quelle.
0: Ecco, vedi,
1: se sei una
0: vedi.
1: Zanzara nel raggio di 150 metri. A me
0: viene a pigliare.
1: Ma non una puntura solo, svariate.
0: Proprio
1: anche.
0: Svariate.
1: Cioè, mi fa sentire che c'è.
0: E come te conosco molte persone che non riescono a difendersi dalle zanzare pur provando unguenti, provando tante cose. Tu come ti difendi dalle zanzare? Hai un metodo oppure va bene?
1: No.
0: Speri che vada
1: subisco.
0: Bene, ti metti sotto il coperto. Subisci.
1: Subisco. Sono un incassatore.
0: Sei un incassatore di zanzare, ok. Beh, allora la cosa bella invece è che ci si può difendere. Adesso finalmente do una notizia che lascerà tutti a bocca aperta, ma c'è un posto dove le zanzare non esistono.
1: E ho capito, ma bisogna andare lì?
0: Bisogna andare lì, non si può portare qui il posto, bisogna per forza.
1: vediamo dov'è.
0: Beh, allora, se sognate un'estate davvero senza punture, senza questi ronzii fastidiosi, questi grattaggi, gratto destra, gratto di qua, poi mi gratto in fondo alla gamba e poi dietro la
1: scala. Sì, le caviglie. Gomiti.
0: C'è un posto ideale. E non è per una questione né di freddo né altro, ma dalla composizione chimica del suolo, perché è vulcanico e perché ha una scarsissima umidità stagionale. Questo ambiente impedisce del tutto alle larve di completare il ciclo di sviluppo e di formare colonie di zanzare.
1: Ecco.
0: Il posto è l'Islanda. Lì le zanzare non esistono.
1: Comodo, è anche vicino. È anche vicino.
0: Come si chiama la capitale dell'Islanda?
1: Reykjavik.
0: Ecco, lì la zanzara non esiste e in tutta l'Islanda sono rarissime. Pensa che addirittura ce l'hanno chieste.
1: Ho capito, ma sai perché?
0: Per questo motivo.
1: Islanda, sai com'è il nome in inglese?
0: Iceland.
1: E
0: cosa c'entra con la zanzara?
1: Terra del ghiaccio.
0: Ma è per i vulcani in realtà, è per la formazione dei vulcani. Quindi la zanzara non riesce a resistere per questo motivo. Allora, il segreto è o andare a vivere vicino ai vulcani o... Ecco perché
1: cosa?
0: Quelle spirali vengono chiamati vulcani.
1: Cosa?
0: Quando accendi la spirale per tenere lontano la zanzara, come si chiama?
1: Spiralette.
0: Ma no, si chiama vulcano.
1: Vulcano?
0: Certo, adesso ho capito il perché.
1: Ma io ho chiamato sempre zampirone.
0: Zampirone e vulcani. E quindi questo è il motivo per cui l'hanno chiamato così, perché vicino ai vulcani le zanzare non ci stanno.
2: Non ci stanno, burche marini. Non c'è la zanzara.
1: Vulcano. Ma io non...

0: grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
1: Tre giornate, tre vittorie. La Leonessa torna a casa per proseguire la striscia positiva. Questa domenica 18 ottobre dalle ore 18, Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Leonessa A2A per raccontare il match fra A2A Leonessa Brescia e Aurora Desio. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
0: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia. Spot.
2: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.

0: novembre, sconto del 10% con il codice riscalda in radio 10. Vi aspettiamo in via Serradello 125 a Sarezzo. Big Matt Muffler, porte aperte alle opportunità.
1: Ci sono città che aspettano e poi ci sono città che ricominciano. Noi siamo ripartiti da una città, da un palazzetto, da chi c'era ieri, da chi ci sarà domani, da chi ha deciso che questa storia non poteva finire. Una nuova squadra, una nuova sfida, la stessa città, la stessa fame, lo stesso orgoglio. Siamo tornati. Anzi, non ce ne siamo mai andati. Info, biglietti e abbonamenti, ticketing@leonessa-brescia.it.
2: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
3: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
2: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
3: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
2: Vinci con Conad.
3: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
4: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
5: Scopri l'offerta fino al 31 ottobre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz, in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Quante volte in questo periodo storico sentiamo persone che dicono: ah, ho carenza di ferro, ho carenza di magnesio, ho carenza di zinco, devo integrare, comprare degli integratori. Ma in realtà
1: ferro, zinco, bisogna andare in ferramenta.
0: Più o meno, bravo. In realtà poi se non c'è una ferramenta vicina ci sono un sacco di possibilità che la natura ci dà per sopperire velocemente a questa mancanza. Vi manca del ferro, vi manca dello zinco, vi manca del magnesio. Pensa che invece che andare a comprare degli integratori, che peraltro rendono meno perché è creato in laboratorio il ferro, lo zinco e il magnesio, in natura sono più forti queste cose, come la vitamina. Basterebbe la mattina, questa è una cosa che ho sperimentato, mangiare due datteri e qualche seme di zucca ogni mattina, e questa carenza sparisce al volo. E il dattero è anche piacevole. Dicono: sì, vabbè, però il dattero ha le calorie. Vabbè, ok, ma ne due, non è che ne mangi 50, giusto?
1: Esatto.
0: Hai per caso qualche carenza del genere tu?
1: No,
0: hai mai avuto carenza
1: non lo so, però allora il discorso dei datteri è vero, perché addirittura è consigliato di mangiarne 4 la mattina a stomaco vuoto.
0: Ah, ecco, vedi, allora, perché comunque è un alimento completo e dà queste mancanze, quindi sopperisce a queste mancanze. Quindi, caro Fulvio Marini, parliamoci chiaro. Io adesso lo dico a tutti quelli che ti seguono, tutti quelli che vengono alle tue serate, a tutti quelli che ti conoscono, a tutti i tuoi fan.
1: Oddio.
0: Che se tu non hai assolutamente carenza né di magnesio né di zinco né di ferro, vuol dire che mangi datteri di nascosto. T'ho beccato, t'ho beccato,
1: li mangio, dalla pianta.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Bentrovati dalla redazione in studio Alessio Galea. Entra nel vivo a Bruxelles il Consiglio europeo tra i capi di Stato e di Governo, inclusa Giorgia Meloni. Oggi giornata dedicata all'economia, primo tema sul tavolo dei 27, la crisi energetica e la fiammata inflattiva provocata. L'Unione europea sta lavorando ad una risposta coordinata a lungo termine, ha detto il presidente del Consiglio europeo Costa. A seguire i 27 hanno avviato la discussione sul bilancio pluriennale. Molto lontane in materia le posizioni tra i 27, divisi in due blocchi. Da un lato gli amici della coesione e 17 paesi, tra cui l'Italia, che puntano ad un bilancio robusto in grado di sostenere i tradizionali piani per l'agricoltura e lo sviluppo. Sul fronte opposto i cosiddetti paesi frugali, capeggiati da Germania e Olanda, che chiedono invece un ridimensionamento del bilancio. La piaga degli incidenti mortali sul lavoro, oggi 3 vittime, un operaio è morto mentre stava lavorando questo pomeriggio nel cantiere dell'alta velocità a Firenze. Ancora sconosciute le cause e la dinamica dell'incidente. Un altro lavoratore, un autotrasportatore di 61 anni, è morto schiacciato da pesanti tubi nel porto industriale di Cagliari. Un operaio di soli 23 anni è morto invece in una cantina sociale in provincia di Chieti mentre lavorava con un macchinario. Le aggressioni in minicar a Roma, il fascicolo passa al Tribunale dei Minori, due giovani identificati e reo confessi di 16 e 17 anni dovrebbero essere nuovamente interrogati in attesa di definire le eventuali misure cautelari. Al momento sono denunciati a piede libero per tentato omicidio e lesioni. Tra le 6 vittime anche l'attore Davide Iacopini, ancora ricoverato in terapia intensiva al San Camillo. Mio figlio non è un mostro ma dovrà pagare, ha detto la madre del 16enne, aggiungendo che vorrebbe incontrare la mamma di Iacopini e chiederle scusa. Donald Trump conferma su Truth la fucilazione di Nidal Hassan, l'autore della strage di Fort Hood, ma precisa che non sarà trasmessa in streaming, anche se, ha dichiarato, sarebbe stato edificante. All'esecuzione potranno assistere i familiari delle vittime. La pubblica fucilazione era stata annunciata nei giorni scorsi dal ministro della guerra Hegseth. Ne era seguito un corale sdegno internazionale. È tutto, a più tardi.
2: Il grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
3: 3 giornate, 3 vittorie. La Leonessa torna a casa per proseguire la striscia positiva. Questa domenica 18 ottobre dalle ore 18, Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Leonessa A2A per raccontare il match fra A2A Leonessa Brescia e Aurora Desio. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
2: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia.
4: Spot. Dal 17 al 25 settembre torna l'Extended Open Weekend Toyota Unica Bonera. Settembre, volevo dire ottobre. Cambia il mese, restano i vantaggi. Scopri nuova Toyota Yaris Cross con kit invernale in omaggio e supervalutazione del tuo usato fino a 1.500 euro. Ti aspettiamo da Toyota Unica Bonera, a Brescia e a Lonato del Garda, dal 17 al 25 ottobre. Sì, ottobre! Sono più

0: Solo alla Prix trovi in offerta 3x2 latte Reggiano a 66 centesimi e prosciutto crudo Rovagnati a 1,99 euro al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix!
2: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
3: Amore, mi passeresti la cazzuola? È quella lì, vicino al martello pneumatico.
4: Ancora con questi ritocchini alla dispensa?
3: Su via, tesoro, pensa in grande. Da Italmark è tempo di grandi marche. Scopri dal 7 al 20 ottobre olio extravergine di oliva classico De Cecco un litro, 4,99 euro. Per i possessori di carta Nibis, caffè macinato gusto classico vivace tradizionale Pellini per 3, 750 grammi, 7,49 euro. Yogurt Mix Müller 150 oppure 120 grammi, 89 centesimi. Italmark. La spesa, secondo me.
2: Tutto cambia, la Costituzione resta. Governi, mercati, algoritmi, i poteri cambiano volto, ma i principi che li devono governare restano gli stessi. Nel saggio La Repubblica di Tutti, gli autori rileggono la Costituzione italiana come bussola di fronte alle nuove sfide della società. In edicola con il Giornale di Brescia.
5: L'autunno si accende con Filippini. Da Filippini, concessionaria Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi ti aspettano le imperdibili promozioni d'autunno. È il momento giusto per salire in sella alla tua moto o al tuo scooter, con offerte speciali anche con finanziamento a tasso zero, con zero anticipo e zero interessi. Ma attenzione, hai tempo solo fino al 31 ottobre. Filippini, il tuo prossimo viaggio comincia qui. Ti aspettiamo in concessionaria a Brescia, in via Pusterla 9.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Allora, questo pezzo è un pezzo
1: sì,
0: come posso dire, di una raffinatezza incredibile per questi tempi. È veramente un pezzone fantastico.
1: Un pezzone.
0: E probabilmente fatto anche da signori musicisti.
1: Allora si chiama Magnetic.
0: Magnetic,
1: pezzo.
0: Ah, ecco perché, sì, ragazzi, c'è una solo il pianoforte che è strepitoso, niente
1: bellissimo,
0: da dire. Un bel giro di basso, ricercato, bravi. E poi orecchiabile, quel tanto che basta per essere piacevole anche a chi magari sente la musica così in leggerezza, mentre fa altro, mentre non ci pensa, no?
1: No, ma poi è bellissima sta cosa, sto pezzo, perché quando ad esempio si inizia un DJ set, sì, prima di entrare proprio nella fase più danzereccia,
0: certo.
1: Ecco, questo è un pezzo che va a introdurre un qualcosa di molto figo sound.
0: Bravo, anche perché diciamolo tutto, poi sì, tu che sei dietro una console percepisci ovviamente l'andamento della serata, no?
1: Yes.
0: Quando si inizia una serata c'è sempre un attimo di titubanza nel lasciarsi andare, e la bravura del DJ è proprio quello di capire questa sorta di iniziazione, poi ci si lascia andare e la musica ti trasporta.
1: Sì.
0: Ma all'inizio come si comporta un DJ per rompere proprio il ghiaccio? Cosa succede?
1: Ma allora dipende se la serata viene costruita man mano.
0: Ok.
1: E allora sai, pian piano aumenti, no? Parti, aumenti fino a coinvolgere completamente le persone. Se invece la serata parte di botto, mm-hmm, allora in genere io metto un pezzo che fa da sigla, un pezzo,
0: okay,
1: proprio molto pathos, molto da atmosfera, che parte, fa da sigla, di modo che la gente arriva dentro subito.
0: Ah, ok.
1: Ecco.
0: Praticamente, tecnicamente, salti preliminari, che in un certo senso. Per dirla proprio,
1: esatto,
0: in parole povere.
1: Esatto.
0: Però questo sta nella bravura, nell'esperienza di DJ, di capire quando è il momento di accelerare, insomma.
1: Anche,
0: no?
1: Anche sì, sicuramente, ma dipende molto anche dalla situazione in cui ti trovi.
0: Certo, è vero, questo dipende molto anche da... Però, ti ripeto, l'esperienza ti insegna poi a leggere queste cose per fare sì che la serata esploda nel momento giusto e poi sia trasportato dove tutti siano coinvolti poi attraverso la musica.
1: Sì. Anche perché la musica è una bella chiave, è una chiave che apre tutte le porte, e perciò che a volte va a toccare anche dei punti delle persone che magari sono un po' più timorose, timide.
0: Anche perché non tutti, bravo, ma l'affatto è questo, ad esempio ti parlo di me, non tutti sono abituati a danzare, a ballare, e lasciarsi andare. Per cui una serata a volte, se inizi a prendere una certa piega, sei a tuo agio, ti lasci più andare, e anche se non sei un avezzo ballerino ti butti nella mischia, insomma.
1: Assolutamente,
0: no?
1: Sì.
0: Quante cose deve sapere un DJ, parliamoci chiaro. Non è mica
1: insomma,
0: per tutti.
1: Sì. L'importante è che il cielo sia sempre più blu.
0: Ah, davvero?
1: Sì.
0: Hai ragione.
1: Certo.
0: Trovo giusto.
1: Sì.

0: novembre, sconto del 10% con il codice riscalda in radio 10. Vi aspettiamo in via Serradello 125 a Sarezzo. Big Mat Muffler, porte aperte alle opportunità.
1: Amore, mi passeresti la cazzuola? È quella lì, vicino al martello pneumatico.
2: Ancora con questi ritocchini alla dispensa?
1: Su via, tesoro, pensa in grande. Da Italmark è tempo di grandi marche.
3: Scopri dal 7 al 20 ottobre birra Premium Holland Bavaria. Litri 0,66, 79 centesimi. Prosciutto cotto alta qualità Stella Negroni per 2, 220 grammi, 3,89 euro. Petto di pollo a fette, 100% italiano, qualità 10 più Amadori, 9,80 euro al chilo. Italmark, la spesa secondo me.
4: Da 25 anni con ING. Puoi.
5: Sì, ma cosa?
4: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
5: Ah, e per i risparmi?
4: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
5: Mica male!
4: E allora scegli ING.
5: Vado subito su ing.it.
4: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
6: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
7: Con l'arrivo della nuova stagione è tempo di rinnovare la nostra camera da letto. Completi lenzuola delle migliori qualità. Fazzini, Piazza Pitti, Via Roma, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Caleffi e molti altri. Preziosi tessuti in cotone, percale o rasatello. Dalle fantasie classico moderne. Il matrimoniale a partire da soli euro 23,92. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
8: A Brescia, Rezzato, Chiari.
9: Rossetto è la spesa salvaprezzo in 5 città. A settembre 2026, Altro Consumo ha indicato Rossetto come supermercato salvaprezzo a Venezia Centro Commerciale Valley Center, Brescia Parco Commerciale Campogrande, Cremona Centro Commerciale I Navigli, Reggio Emilia località San Maurizio e Verona Centro Commerciale La Grande Mela. Ipermercati e supermercati Rossetto, 365 giorni di grande risparmio.
10: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: belle gioie. Continuano ad arrivare messaggi, ma a quanto pare abbiamo già ampiamente terminato la possibilità poi di incontrare mercoledì prossimo Mr. Rim, perché la radio non è uno stadio. Ho fatto anche rima, la nostra radio non è uno stadio. Mi sarebbe piaciuto portare tutti, ma non è possibile.
1: Continuano ad arrivare ancora messaggi, però purtroppo per è andata così. Insomma, d'altronde allora l'opportunità non è per tutti, è per pochi. Bisognava essere veloci.
0: Tempestivi.
1: Veloci, esatto.
0: Beh, dobbiamo salutarci qui, come sempre lasciamo la linea ai microfoni a Forever Young e stasera
1: Tony
0: rientrerò. Ma non voglio essere monotono, ogni tanto
1: no.
0: Dico Tonino e Ruggi, Tony e Ruggi, così
1: Tonino.
0: Cambia un po'. Tonino. Tony sta bene.
1: Allora, Tonino e Rino.
0: Tonino e Rino. Tony e Rino. Tony e Rino.
1: Ruggerino, Rino.
0: Ah, Rino, bravo.
1: Tonino, Tony... Nino e Rino.
0: Va bene, Nino e Rino. Bella questa, mi piace.
1: Nino
0: e Rino per Forever Young. E poi, a proposito, stasera dicevo, vado a casa con veramente con la morte nel cuore.
1: No, Dio, perché?
0: Ma perché, guarda, in questi giorni, almeno 20 giorni fa, è venuto a abitare vicino a me una famiglia con una bambina di 4 anni e tutte puntualmente, questa bambina alle 8 passa a trovarlo fino ad andare a nanna.
1: Che bello.
0: Si fermava a mezz'ora tre così, poi a un certo punto adesso non vuole, si è offesa perché a un certo punto la mamma fa dice che tu non vuoi giocare con le Barbie e si è offesa, no?
1: Come?
0: Io ho detto signora, ma scusi, non per dire, ma tu me le spettina tutte?

0: Per oggi è tutto. Ci risentiamo domani alle 17.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
1: A Radio Brescia 7 sono le 19.
3: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
6: Giornale orario, edizione locale.
7: Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Oltre 1000 violazioni del codice della strada e 51 patenti ritirate. Il bilancio dei controlli della polizia stradale nel bresciano: verificati 622 veicoli e 780 persone. Gli agenti sono inoltre intervenuti in 26 incidenti, nessuno mortale. I controlli proseguono anche con pattuglie in Borghese e autocivetta. Un uomo di 33 anni è stato denunciato per ipotesi di ricettazione dopo il ritrovamento nella sua abitazione di 53 fiale e flaconi contenenti sostanze dopanti, anabolizzanti e medicinali vietati in Italia. Le indagini proseguono per ricostruire la provenienza dei prodotti ed individuare eventuali fornitori. Nel bresciano nel 2025 Comune e Provincia hanno incassato oltre 40 milioni di euro dalle multe stradali. Le risorse sono destinate soprattutto alla manutenzione della strada e della sicurezza, alla segnaletica, al potenziamento dei controlli. E da gennaio 2027 cambierà la viabilità nel centro storico di Brescia. Si parte dalla ZTL di via San Faustino con l'ampliamento e marciapiedi liberati dalle auto, nuove alberature e più parcheggi per i residenti. Il progetto del Comune coinvolgerà successivamente anche via Gramsci e Corso Martiri della Libertà, con l'obiettivo di aumentare spazi pedonali e contrastare il caldo estivo. A dicembre alcuni pensionati riceveranno un bonus fino a 154 euro erogato dall'INPS direttamente sul cedolino. L'importo massimo è di 154,94 euro, aspetta chi percepisce una pensione annua non superiore a 7.954 euro. Non serve presentare domanda. Il Giro d'Italia 2027 si prepara a una tappa di montagna durissima il 25 maggio da Sondrio alla Prica. I corridori potrebbero affrontare due volte il Mortirolo e scalare il Passo Gavia a 2621 metri di quota, con un dislivello complessivo di 6000 metri. Il giorno successivo la corsa ripartirà da Chiari, proseguirà verso la Bassa Bresciana e proseguirà verso il Veronese. Il percorso sarà presentato ufficialmente il 3 di novembre. Il giornale orario termina qui, vi auguro una buona serata.
6: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210. Stai con noi. Tra poco su Radio Brescia 7. Tony Bienni con Forever Young.
8: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
9: Posticipo in Monday Night per i ragazzi di Eugenio Corini, che vogliono ottenere un'altra vittoria. Questo lunedì 19 ottobre, dalle ore 20:30, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio comunale Città di Gorgonzola per raccontare il match fra Gianna Erminio e Union Brescia. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
8: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
10: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
11: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole, a Brescia, in via Zara 125.
12: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.
13: Spot.
14: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo

0: 120 a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Amore, mi passeresti la cazzuola? È quella lì, vicino al martello pneumatico.
2: Ancora con questi ritocchini alla dispensa?
1: Su via, tesoro, pensa in grande. Da Italmark è tempo di grandi marche. Scopri dal 7 al 20 ottobre olio extravergine di oliva classico De Cecco un litro, 4,99 euro. Per i possessori di carta Nibis, caffè macinato gusto classico vivace tradizionale Pellini per 3, 750 grammi, 7,49 euro. Yogurt Mix Müller 150 oppure 120 grammi, 89 centesimi. Italmark. La spesa, secondo me.
3: Ogni mattina il tuo quotidiano ti aspetta in edicola. Attiva l'abbonamento annuale al Giornale di Brescia. Potrai avere 7 numeri a settimana a soli 289 euro. Approfitta della promozione valida fino all'11 novembre e assicurati un anno di informazione a soli 80 centesimi a copia. Scopri di più nello shop online del Giornale di Brescia.
4: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
5: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
4: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
5: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
4: Vinci con Conad.
5: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
6: Vuoi avviare la tua nuova attività? Hai già pensato all'iter burocratico, ai requisiti, agli aspetti fiscali, ai costi per iniziare? Il servizio Nuove Imprese delle Camere di Commercio Italiane ti dà supporto gratuito per il tuo progetto, informazioni, formazione e i servizi della piattaforma nazionale SNI. Per pianificare la tua attività in modo consapevole, contatta il servizio Nuove Imprese. Vai sul sito della Camera di Commercio di Brescia o scrivi a nuoveimprese@bs.camcom.it.
7: Ad ottobre Tiger 8, il SUV elegante e spazioso da 176 cavalli è tuo full optional di serie a soli 29.900 euro. Tiger è un brand di DR Automobile Group.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
9: Forever Young, ogni giorno, dal lunedì al venerdì, è su Radio Brescia 7. Conduce Tony Biemi. Forever Young.
1: Amici, ben ritrovati, ascoltatori di Radio Brescia 7, eccoci qua. Sta per partire Forever Young, ogni giorno a quest'ora noi arriviamo. Il sottoscritto, ovvero Tony Biemi, davanti al microfono. Di fronte a me invece c'è Ruggero Tavelli che si occuperà della parte tecnica. Ascolteremo nei prossimi 50 minuti grandi canzoni, grandi successi internazionali. Beh, questa è la ricetta quotidiana di Forever Young, e noi, dopo aver apparecchiato la tavola, cominciamo a gustarci la prima canzone di oggi.
9: Forever Young. We play the biggest songs.

meravigliose ritrovate in Forever Young, come in questo caso. La voce è quella di Michael Jackson, siamo nel 1978. Questo fu il primo singolo dall'album Destiny, appunto, dei Jackson. Titolo della canzone Blame It on the Boogie, che successivamente fu incluso anche in alcune raccolte della formazione, ma anche di Michael Jackson. Per la prossima siamo con Patrick Simmons, per i più attenti noto come membro dei Doobie Brothers. Questa è una sua produzione del 1983. In Forever Young c'è So Wrong.

Gimme Gimme Gimme e Man After Midnight, pezzo di ABBA come molte cover poi nel corso degli anni. Prima pubblicazione 1979, un'apertura di Forever Young all'insegna degli anni 70. Infatti lì rimaniamo e addirittura scendiamo nel 1972. L'album si chiamava come questo singolo, ovvero Let's Stay Together. Arrivò in vetta alla Billboard Hot 100 ed anche alla Billboard Black Singles, dove rimase, pensate, per ben 9 settimane. In Forever Young c'è Al Green.

0: bello questo pezzo, ragazzi. Suoni un po' funkeggianti, elettronici. Siamo a cavallo tra 1979 e 1980. Questo prodotto funzionò particolarmente bene anche in discoteca. Foxy, Party Boys. Forever young, young,
1: young, young. Giornale Orario. Edizione nazionale.
2: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. Terza morte sul lavoro in poche ore. Un operaio è deceduto mentre stava lavorando nel cantiere dell'alta velocità a Firenze. A Cagliari un autotrasportatore di 61 anni è rimasto schiacciato da un carico nel porto industriale. Aveva invece solo 23 anni l'operaio morto in una cantina sociale in provincia di Chieti. La procura minorile di Roma potrebbe disporre delle misure cautelari per i due ragazzi di 16 e 17 anni responsabili delle aggressioni a bordo di una mini car nel quartiere Monteverde. Entrambi sono stati denunciati a piede libero per tentato omicidio e lesioni. Arriva una medaglia d'argento per l'Italia ai mondiali di ciclismo su pista in corso a Shanghai. La conquistata è il quartetto azzurro dell'inseguimento a squadre guidato da Filippo Ganna, oro alla Danimarca.
1: L'economia.
2: La manovra 2027 varrà 23 miliardi e mezzo di euro. Le coperture arriveranno anche dal settore finanziario, dai tagli ai ministeri e dai giochi. E quanto emerge dal documento programmatico di bilancio trasmesso dall'Italia alla Commissione europea. Lo rende noto il MEF, confermato il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per la difesa e la sicurezza energetica. I commissari straordinari di Acciaierie d'Italia confermano che gli stabilimenti di Taranto, Genova e Novi Ligure non chiuderanno, attivato un piano per contenere gli effetti della contrazione produttiva e salvaguardare il più possibile i livelli occupazionali. Intanto in Puglia gli operai tarantini questa mattina hanno portato il presidio da Taranto a Bari per l'incontro con il governatore De Caro. Regione, sindacati, istituzioni locali e parti politiche lavorano alla stesura di un documento unitario. Le organizzazioni sindacali tornano a sollecitare chiarezza sul futuro dello stabilimento. Si allarga nel mezzogiorno la protesta contro il caro carburanti da parte degli autotrasportatori, per lo più auto organizzati con blocchi stradali e interruzioni dei servizi di trasporto. Epicentro nel Foggiano, in Calabria, i blocchi degli autotrasportatori stanno provocando una crisi nei rifornimenti di benzina e diesel. Il governo ci convochi prima possibile, l'appello di Conftrasporto, o dovremo valutare un blocco nazionale. Quasi 5 milioni e mezzo le persone che nel 2025 vivevano in povertà assoluta in Italia e oltre 2 milioni le famiglie. E quanto segnala l'Istat, tra le famiglie l'incidenza di nuclei in povertà assoluta è pari all'8%, le più esposte sono le famiglie migranti. Al via la rottamazione quinquies delle cartelle riferite a tasse, imposte e multe di comuni, regioni ed altri enti locali affidati ad Agenzia delle Entrate Riscossione. Da oggi è possibile richiedere online sul sito dell'Agenzia il prospetto informativo che contiene l'elenco dei carichi che possono essere inseriti nella rottamazione e l'importo delle somme dovute per la definizione agevolata. Giornata contrastata per le borse europee che recuperano però sul finale chiudendo appena sopra la parità. Fa eccezione Piazza Affari che lascia sul terreno lo 0,7% a pesare la fiammata dell'inflazione trainata dal costo degli energetici. E ora il nostro approfondimento sugli incentivi per sostenere l'occupazione femminile.
3: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per rafforzare la competitività del paese, il bonus donne, rifinanziato con 141,5 milioni di euro nell'ambito del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, punta a sostenere l'occupazione femminile. Nonostante i passi avanti compiuti negli ultimi anni, in Italia la partecipazione delle donne al mercato del lavoro resta storicamente bassa, al 53% contro il 70% degli uomini. Per contrastare questa tendenza, la misura prevede per i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, che tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2026 assumono a tempo indeterminato donne in condizioni di svantaggio, l'esonero del 100% dei contributi previdenziali. Il beneficio vale fino a 650 euro al mese e fino a 800 nel caso di assunzioni di donne residenti nella ZES, zona economica speciale. L'agevolazione può essere riconosciuta fino a 2 anni se le assunte erano prive di un impiego regolare da almeno 24 mesi o da almeno 12 mesi, se appartenenti a specifiche categorie di svantaggio. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
2: È tutto, a più tardi.
4: Il grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
5: 3 giornate, 3 vittorie. La Leonessa torna a casa per proseguire la striscia positiva. Questa domenica 18 ottobre dalle ore 18 Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Leonessa 2A per raccontare il match fra A2A Leonessa Brescia e Aurora Desio. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
4: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia.
6: Spot. Dal 17 al 25 settembre torna l'Extended Open Weekend Toyota Unica Bonera. Settembre, volevo dire ottobre. Cambia il mese, restano i vantaggi. Scopri nuova Toyota Yaris Cross con kit invernale in omaggio e supervalutazione del tuo usato fino a 1.500 euro. Ti aspettiamo da Toyota Unica Bonera, a Brescia e a Lonato del Garda, dal 17 al 25 ottobre. Sì, ottobre!
7: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
8: Brics, spendi e riprendi. Ogni spesa tutti i giorni ricevi un buono sconto di 5 euro che puoi spendere nei 7 giorni successivi.
9: Brics, fatti furbo, vieni Quicks.
8: Promozione valida in tutti i supermercati Brics della Lombardia.
10: Per colazione vuoi latte o yogurt?
11: Uguale.
10: Pranzi a casa o dalla nonna?
11: Uguale.
10: Ma stai bevendo latte senza lattosio della mamma?
11: Uguale.
10: Con la linea alta digeribilità di Centrale del Latte di Brescia hai la stessa bontà di sempre, anche senza lattosio, perché il gusto è nel nostro DNA.
12: Caro, stasera pizza o sushi?
11: Uguale.
12: Tale padre, tale figlio.
13: L'autunno si accende con Filippini. Da Filippini, concessionaria Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi ti aspettano le imperdibili promozioni d'autunno. È il momento giusto per salire in sella alla tua moto o al tuo scooter, con offerte speciali anche con finanziamento a tasso zero, con zero anticipo e zero interessi. Ma attenzione, hai tempo solo fino al 31 ottobre. Filippini, il tuo prossimo viaggio comincia qui. Ti aspettiamo in concessionaria a Brescia, in via Pusterla 9.
14: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
6: Dal 17 al 25 settembre torna l'Extended Open Weekend Toyota Unica Bonera. Settembre, volevo dire ottobre. Cambia il mese, restano i vantaggi. Scopri nuova Toyota Yaris Cross con kit invernale in omaggio e supervalutazione del tuo usato fino a 1.500 euro. Ti aspettiamo da Toyota Unica Bonera, a Brescia e a Lonato del Garda, dal 17 al 25 ottobre. Sì, ottobre!
15: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Questa domenica saremo in diretta da Polavano.
16: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.
17: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
18: Forever Young. Conduce Tony Biemmi. Forever Young. We play the biggest songs.

0: aperta con questo singolo del 1978, un tratto dall'album che si chiamava così come la canzone, ovvero Got to Be Real, che è anche il più grande successo di questa interprete, di questa cantante, oltre ad essere un classico della disco music, è Cheryl Lynn. Ora un gruppo reggae particolarmente attivo negli anni 80, ma anche all'inizio degli anni 90, si è formato a Brooklyn nel 1974, tra i successi particolarmente ballati degli anni 80, questo brano del 1983, che si chiama Go the Yaka, Go to the Top.
1: Go the Yaka, go the Yaka, go the Inarakas. Go the Yaka, go the Yaka, in a Robadop style, eh?

0: 1970, signore, questo è il periodo in cui James Brown passa da un soul classico ad un funk sempre più imponente. Brano che arriva poco dopo il grande successo di Sex Machine. Si chiama People Get Up and Drive Your Funky Soul.
1: Forever Young. We play the biggest songs.

1979, questo singolo degli Earth, Wind & Fire, nell'occasione con le tre componenti della formazione The Emotions in veste di coriste. Questo fu il quinto singolo dall'album I Am e raggiunse le posizioni più alte nelle classifiche statunitensi, un po' in tutte devo dire. Segnaliamo la posizione numero 6 nella Billboard Hot 100. Eccoci qua, pronti anche per questa puntata di Forever Young, per salutarci e darci appuntamento alla prossima qui su Radio Brescia 7. Abbiamo ancora una canzone da sentire, un altro pezzo per sempre giovane che va a contraddistinguere come sempre la nostra selezione di Forever Young. Per l'ultima, 1982, già riconoscibile dalle prime note, singolo facente parte di Toto 4, secondo Rolling Stone, pezzo facente parte dei 500 migliori brani musicali di tutti i tempi. Loro sono Toto e ovviamente questa è Half

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
0: A Radio Brescia 7 sono le 20.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
2: Giornale orario, edizione locale.
5: Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Oltre 1000 violazioni del codice della strada e 51 patenti ritirate. Il bilancio dei controlli della polizia stradale nel bresciano: verificati 622 veicoli e 780 persone. Gli agenti sono inoltre intervenuti in 26 incidenti, nessuno mortale. I controlli

0: manutenzione della strada e della sicurezza, alla segnaletica, al potenziamento dei controlli. E da gennaio 2027 cambierà la viabilità nel centro storico di Brescia. Si parte dalla ZTL di via San Faustino con l'ampliamento e marciapiedi liberati dalle auto, nuove alberature e più parcheggi per i residenti. Il progetto del comune coinvolgerà successivamente anche via Gramsci e Corso Martiri della Libertà, con l'obiettivo di aumentare spazi pedonali e contrastare il caldo estivo. A dicembre alcuni pensionati riceveranno un bonus fino a 154 euro erogato dall'INPS direttamente sul cedolino. L'importo massimo è di 154,94 euro, aspetta chi percepisce una pensione annua non superiore a 7.954 euro. Non serve presentare domanda. Il Giro d'Italia 2027 si prepara a una tappa di montagna durissima il 25 maggio da Sondrio alla Prica. I corridori potrebbero affrontare due volte il Mortirolo e scalare il Passo Gavia a 2.621 metri di quota, con un dislivello complessivo di 6.000 metri. Il giorno successivo la corsa ripartirà da Chiari, proseguirà verso la Bassa Bresciana e proseguirà verso il Veronese. Il percorso sarà presentato ufficialmente il 3 di novembre. Il giornale orario termina qui, vi auguro una buona serata.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210. Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
5: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
2: Posticipo.

0: Monday Night per i ragazzi di Eugenio Corini che vogliono ottenere un'altra vittoria. Questo lunedì 19 ottobre dalle ore 20:30 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio comunale Città di Gorgonzola per raccontare il match fra Gianna Erminio e Union Brescia. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.
4: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.
5: Spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
6: Ci sono città che aspettano e poi ci sono città che ricominciano. Noi siamo ripartiti. Da una città, da un palazzetto, da chi c'era ieri, da chi ci sarà domani, da chi ha deciso che questa storia non poteva finire. Una nuova squadra, una nuova sfida, la stessa città, la stessa fame, lo stesso orgoglio. Siamo tornati. Anzi, non ce ne siamo mai andati. Info, biglietti e abbonamenti, ticketing@leonessa-brescia.it.
7: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
0: Scopri l'offerta fino al 31 ottobre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
9: Tutto si crea, nulla si distrugge. Qualcosa si dimentica, qualcosa si ignora. Radio Brescia 7 presenta Seven Sound.
10: Seven Sound.
11: Tutto si crea, tutto si crea. Nulla si distrugge. Qualcosa si dimentica, qualcosa si ignora. Seven Sound. Seven Sound. L'altra musica di Brescia 7.
9: Oggi dall'archivio di Brescia 7 abbiamo selezionato per voi questi successi.

0: Seven Sound.
1: Tutto si crea. Tutto si crea. Nulla si distrugge. Nulla si distrugge. Qualcosa si dimentica. Qualcosa si dimentica. Qualcosa si ignora. Seven Sound. Seven Sound. L'altra musica di Brescia 7.

0: Seven Sound.
1: Dallo speciale archivio di Brescia 7, musica da conoscere ed apprezzare. Per te abbiamo selezionato anche questa.

0: dimentica, qualcosa si ignora.
1: Seven Sound.
0: L'altra musica di Brescia 7, tutta da conoscere e da apprezzare. Oggi dal nostro archivio privato abbiamo selezionato per voi questi brani.

0: disco.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Giornale Orario, edizione nazionale.
2: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. In primo piano, la due giorni a Bruxelles del Consiglio europeo, presenti i capi di Stato e di Governo dell'Unione, inclusa Giorgia Meloni. Oggi in campo i temi economici, energia, inflazione e poi l'avvio della discussione sul bilancio pluriennale che si profila tutta in salita. Domani sul tavolo il tema Ucraina. Laura Supino.
3: Nel vivo a Bruxelles un difficile Consiglio europeo chiamato a far fronte a gravi urgenze economiche e geopolitiche. Primi temi sul tavolo dei 27 sono stati la crisi energetica e la conseguente fiammata inflattiva. L'UE sta lavorando ad una risposta coordinata a lungo termine, ha detto il presidente UE Costa. A seguire i 27 hanno avviato la discussione sul bilancio pluriennale dell'UE 2028-2034. Molto lontane in materia le posizioni, con i Paesi membri divisi in due blocchi contrapposti. Da un lato gli amici della coesione, 17 stati, tra cui l'Italia, che puntano ad un bilancio robusto in grado di sostenere tradizionali piani per l'agricoltura e i fondi di coesione. Sul fronte opposto i cosiddetti paesi frugali, capeggiati da Germania e Olanda, che chiedono invece un netto ridimensionamento del bilancio. Tutta in salita alla ricerca di un accordo da trovare entro fine anno. Domani sul tavolo c'è invece soprattutto il dossier Ucraina. Zelensky è già a Bruxelles per incontrare il numero uno della NATO, Rutte.
2: Terza morte sul lavoro in poche ore. Un operaio ha perso la vita travolto da un pilone mentre stava lavorando nel cantiere dell'alta velocità a Firenze. Grave un suo collega. Un'altra vittima a Cagliari è un autotrasportatore di 61 anni rimasto schiacciato da un carico nel porto industriale. Aveva invece 23 anni l'operaio morto in una cantina sociale in provincia di Chieti. Altri 5 operai sono rimasti feriti nel crollo di un solaio a Lana in Alto Adige. In chiusura lo sport, archiviata la due giorni di Champions, funesta in chiave Italia, proseguono le rassegne continentali. In Europa League dalle 18.45 il Milan in campo a Salisburgo, mentre alle 21 la Juventus sarà ospite del Celta Vigo. Alla stessa ora, ma in conference, l'Atalanta ospita il Pafus. Gianni De Gaetano.
4: Ci vorrà tempo per dimenticare lo smacco Champions. 4 sconfitte in altrettante gare, soprattutto per Roma e Inter, accomunate da un doppio KO casalingo per 4-3. Doloroso quello nerazzurro al cospetto del non irresistibile Bruges, sanguinoso quello dei Gasperini Boys, che per oltre un'ora hanno dominato il Real Madrid, salvo poi mollare la presa e subire la remontada dell'11 dell'ex Mourinho. Non bastasse per entrambe gli infortuni muscolari di Lautaro, out fino dopo la sosta di novembre, quelli di Dybala e Koné. Ma oggi è un altro giorno, chissà, quello del riscatto, seppur nelle coppe meno griffate. In Europa League dalle 18.45 il Milan in campo a Salisburgo, poi alle 21 Celta Juventus. Per gli spagnoli da agosto soltanto una vittoria. Alla stessa ora ma in conference Atalanta Pafos. Guai a pensare sia facile, dice Spalletti, allineato per la Dea, mister Sarri.
5: La squadra che ha qualità, che ha esperienza, dobbiamo affrontare tutte le situazioni per arrivare più in alto possibile.
6: Pafos è una buona squadra, viene da una buona Champions, che ha fatto addirittura playoff per entrare negli ottavi di finale.
4: Juventus e Atalanta con le torri Voltemade e Scamacca.
2: Ed è tutto, buona serata.
1: Il grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
7: 3 giornate, 3 vittorie. La Leonessa torna a casa per proseguire la striscia positiva. Questa domenica 18 ottobre dalle ore 18 Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Leonessa 2A per raccontare il match fra A2A Leonessa Brescia e Aurora Desio. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
1: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia.
8: Spot. Dal 17 al 25 settembre torna l'Extended Open Weekend Toyota Unica Bonera. Settembre, volevo dire ottobre. Cambia il mese, restano i vantaggi. Scopri nuova Toyota Yaris Cross con kit invernale in omaggio e supervalutazione del tuo usato fino a 1.500 euro.
0: Ti aspettiamo da Toyota Unica Bonera, a Brescia e a Lonato del Garda, dal 17 al 25 ottobre. Sì, ottobre!
9: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
10: Volete cambiare l'arredamento della vostra casa ma non sapete da dove cominciare? Da noi trovate sempre la soluzione migliore. Vasta scelta di tendaggi, tendine, dalle più classiche alle più moderne, dal salotto alla camera da letto. Inoltre trovate tutti gli accessori, bastoni, bacchette, calamite e molto altro. Ma non è finita. Se preferite abbiamo un'ampia scelta di tessuti per il confezionamento su misura.
9: A Brescia, Rezzato, Chiari.
11: Per colazione vuoi latte o yogurt?
12: Uguale.
11: Pranzi a casa o dalla nonna?
12: Uguale.
11: Ma stai bevendo latte senza lattosio della mamma?
12: Uguale.
11: Con la linea alta digeribilità di Centrale del Latte di Brescia hai la stessa bontà di sempre, anche senza lattosio, perché il gusto è nel nostro DNA.
13: Caro, stasera pizza o sushi?
12: Uguale.
13: Tale padre, tale figlio.
14: Acqua, luce, il tuo nuovo bagno non nasce per caso. Negli showroom Barcella ti guidiamo nella scelta della soluzione più adatta al tuo stile e ai tuoi spazi. Vieni a trovarci nei nuovi showroom di Albano Sant'Alessandro e Colle Beato. Barcella, dominiamo l'acqua e la luce. Per voi, scopri tutti gli showroom su barcella.it.
15: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
16: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.
17: Seven Sound.
18: Tutto si crea. Tutto si crea. Nulla si distrugge. Nulla si distrugge. Qualcosa si dimentica. Qualcosa si dimentica. Qualcosa si ignora. Seven Sound. Seven Sound. L'altra musica di Brescia 7.
19: Oggi dall'archivio di Brescia 7 abbiamo selezionato per voi questi successi.
20: Allo? Hola,

0: Seven Sound.
1: Tutto si crea. Tutto si crea. Nulla si distrugge. Nulla si distrugge. Qualcosa si dimentica. Si dimentica. Qualcosa si ignora. Seven Sound. Seven Sound. L'altra musica di Brescia.

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Questa domenica saremo in diretta da Polavano.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.
2: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
3: Da Aprix spendi e riprendi. Tutti i giorni fai una spesa di almeno 15 euro e ricevi subito un buono sconto di 5 euro. Spendilo nei 7 giorni successivi su una nuova spesa minima di 35 euro.
4: Aprix, fatti furbo, vieni Quix.
3: Promozione valida in tutti i supermercati Aprix della Lombardia.
5: Per colazione vuoi latte o yogurt?
6: Uguale.
5: Pranzi a casa o dalla nonna?
6: Uguale.
5: Ma stai bevendo latte senza lattosio della mamma?
6: È uguale.
5: Con la linea alta digeribilità di Centrale del Latte di Brescia hai la stessa bontà di sempre, anche senza lattosio, perché il gusto è nel nostro DNA.
7: Caro, stasera pizza o sushi?
6: Uguale.
7: Tale padre, tale figlio.
8: Acqua, luce, il tuo nuovo bagno non nasce per caso. Negli showroom Barcella ti guidiamo nella scelta della soluzione più adatta al tuo stile e ai tuoi spazi. Vieni a trovarci nei nuovi showroom di Albano Sant'Alessandro e Colle Beato. Barcella, dominiamo l'acqua e la luce. Per voi, scopri tutti gli showroom su barcella.it.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
10: Tutto si crea, nulla si distrugge, qualcosa si dimentica, qualcosa si ignora.
11: Seven Sound.
10: L'altra musica di Brescia 7, tutta da conoscere e da apprezzare. Oggi dal nostro archivio privato abbiamo selezionato per voi questi brani, questi brani.
12: Dammi tu mano! E venga conmigo! Vamonos a

0: Seven Sound.
1: Tutto si crea. Nulla si distrugge. Qualcosa si dimentica. Qualcosa si ignora. Seven Sound. L'altra musica di Brescia 7.
0: Radio Brescia 7 vi ha presentato Seven Sound. Seven Sound. Vi aspettiamo domani con altri grandi successi.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o clock.
1: A Radio Brescia 7 sono le 20.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
2: Posticipo in Monday Night per i ragazzi di Eugenio Corini che vogliono ottenere un'altra vittoria. Questo lunedì 19 ottobre dalle ore 20:30 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio comunale Città di Gorgonzola per raccontare il match fra Gianna Erminio e Union Brescia. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
3: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
4: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana La Commedia delle Pentole a Brescia in via Zara 125.
0: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti a Lumezzane. rodofilearredamenti.it.

sono troppi muri intorno. E se mi mancherai, non è quello che voglio. Sento i vetri.

0: Brescia 7 Select.
1: Brescia 7 Select.
0: Brescia 7 Select.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
1: Tre giornate, tre vittorie. La Leonessa torna a casa per proseguire la striscia positiva. Questa domenica 18 ottobre dalle ore 18, Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Leonessa A2A per raccontare il match fra A2A Leonessa Brescia e Aurora Desio. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
0: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
2: Posticipo in Monday Night per i ragazzi di Eugenio Corini che vogliono ottenere un'altra vittoria. Questo lunedì 19 ottobre dalle ore 20:30 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio comunale Città di Gorgonzola per raccontare il match fra Gianna Erminio e Union Brescia. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
3: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
4: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole, a Brescia, in via Zara 125.
0: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

0: Christmas.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Selecta.
1: Brescia 7 Selecta.
0: Brescia 7 Selecta.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Il grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
1: Tre giornate, tre vittorie. La Leonessa torna a casa per proseguire la striscia positiva. Questa domenica 18 ottobre dalle ore 18, Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Leonessa 2A per raccontare il match fra A2A Leonessa Brescia e Aurora Desio. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
0: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia.
2: Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo

quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Questa domenica saremo in diretta da Polavano.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.
2: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofili arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
2: Posticipo in Monday Night per i ragazzi di Eugenio Corini che vogliono ottenere un'altra vittoria. Questo lunedì 19 ottobre dalle ore 20:30 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio comunale Città di Gorgonzola per raccontare il match fra Gian Erminio e Union Brescia. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
3: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
4: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.
0: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Grande Basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
1: Tre giornate, tre vittorie. La Leonessa torna a casa per proseguire la striscia positiva. Questa domenica 18 ottobre dalle ore 18, Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Leonessa A2A per raccontare il match fra A2A Leonessa Brescia e Aurora Desio. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
0: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Questa domenica saremo in diretta da Polavano.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: A Radio Brescia 7 è mezzanotte.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
2: Posticipo in Monday Night per i ragazzi di Eugenio Corini che vogliono ottenere un'altra vittoria. Questo lunedì 19 ottobre dalle ore 20:30 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio comunale Città di Gorgonzola per raccontare il match fra Gianna Erminio e Union Brescia. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
3: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
4: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana La Commedia delle Pentole a Brescia in via Zara 125.
0: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
1: Tre giornate, tre vittorie. La Leonessa torna a casa per proseguire la striscia positiva. Questa domenica 18 ottobre dalle ore 18, Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Leonessa 2A per raccontare il match fra A2A Leonessa Brescia e Aurora Desio. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
0: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Questa domenica saremo in diretta da Polavano.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Anche questa notte è arrivata l'una. Ancora svegli?
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Posticipo in Monday Night per

0: 7, www.idealdental.it.
1: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole, a Brescia, in via Zara 125.
2: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Grande Basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
1: Tre giornate, tre vittorie. La Leonessa torna a casa per proseguire la striscia positiva. Questa domenica 18 ottobre dalle ore 18, Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Leonessa A2A per raccontare il match fra A2A Leonessa Brescia e Aurora Desio. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
0: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia.
2: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.
1: Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Questa domenica saremo in diretta da Polavano.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 2 di notte.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.